0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: toschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le nostre scelte,

0: Lexus solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 814-10-13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Oh my car!
15: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Su Radio Rock c'è Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy.
2: On Radio Rock.
21: Le 7:06 di questo 19 di settembre. Io sono Federico Clemente. Buongiorno rockers e benvenuti a Rock Italia, spazio di intrattenimento musicale a base di rock italiano. Passeremo le prime due ore di questo palinsesto di Radio Rock insieme con tanta musica italiana, ma partendo dai capisaldi di questa emittente, e cioè il Back in Time e la novità, che non sono propriamente italiane, ma noi va bene lo stesso, si va.
2: Radio

0: Strawberry Sometimes degli Smashing Pumpkins ad aprire questa puntata di Rock Italia, ma soprattutto ad anticipare la prima delle tante novità di giornata, quella degli Arab Strap.
1: Brand new music right here. Brand.

chiama Glamour Magic, la novità targata Arab Strap, alla terza settimana in alta rotazione qui sui 106.6 di Radio Rock, e votabile sul sito www.radiorock.it tra le novità, qualora vi piaccia. Ovviamente, per farla restare nell'alta rotazione, dite: questo è Rock Italia, ok, e non abbiamo ancora ascoltato un pezzo in italiano. Funziona così: i primi due pezzi li passiamo standard perché sono il Back in Time e la novità, e sono dei pezzi internazionali. Da qui in poi è tutto tricolore, è tutto made in Italy. Rock Italia apre il weekend di Radio Rock, sabato e domenica dalle 7 alle 9 vi buttiamo giù dalle brande con un po' di musica italiana. Non dico vi buttiamo giù dalle brande a caso, perché cito l'amico e collega Marco Bosco, che ha esordito con questo nuovo format, che a sua volta esordisce in questa stagione 2026-2027 di Radio Rock. Oggi ci sono io, Federico Clemente, ad accompagnarvi in questo viaggio nel rock made in Italy. Passeremo insieme le prossime due ore al suono appunto di musica che arriva a chilometro zero, ecco, facciamo così. Ma mi piacerebbe moltissimo anche coinvolgervi, anche fare una sorta, non dico di appello, ma di conteggio di tutti coloro che alle 7:16 sono ancora costretti, anzi sono già costretti, non ancora, a svegliarsi, a buttarsi giù dalle brande per un motivo o per un altro. E allora al 3899 106 e 600, fatevi avanti. Cosa vi porta ad essere già svegli a quest'ora del mattino? Cosa state facendo? Dove state andando? Ma soprattutto, l'interrogativo che forse attanaglierà anche voi: perché? Va bene, partiamo con l'italiano dai tre allegri ragazzi morti.

Non mai, se siete già svegli a quest'ora del mattino di sabato, probabilmente non siete. 3899106600 per raccontarvi, raccontarmi e forse raccontarvi anche, perché magari siete un po' confusi dopo aver dormito poco. Insomma, il venerdì si esce, si fa baldoria. Poi forse non tutti, cioè adesso dico così e io sono andato a dormire molto presto. Vuoi la sveglia che comunque suonava implacabile alle 5, vuoi che... Ma questo periodo non è che io abbia tutta questa voglia di fare chissà cosa. Però ecco, poi alle 7:20 di sabato mattina un po' di confusione c'è, un po' di, come dire, di smarrimento anche, no? Perché ma sabato è weekend, ho lavorato tutta la settimana, ma devo venire al lavoro anche oggi? Ebbene sì, diamo il buongiorno a Domenico e una pacca sulla spalla che mi scrive maledetto lavoro e poi mi chiede una canzone che probabilmente metterò per accontentarlo e anche per spingerci, darci proprio una spinta musicale verso questa giornata che sta iniziando. Sveglia a Cagliari, road to centro Sardegna, mi scrive Marco. Mi tocca la prima ora di lezione alla scuola media dove insegno tecnologia. Saluti da Marco, forza Casteddu. Bene, questo è l'inizio di Rock Italia con voi, per capire anche cosa vi tiene svegli a quest'ora della mattina. Si lavora, anche Marco dalla Sardegna lavora, è un professore, insegno tecnologia, ok, ce l'ha scritto. E allora, caro professore, magari, non lo so, quando arrivi, adesso non so a che ora inizia la scuola di sabato, forse alle 9, se deve fare un po' di strada verso il centro Sardegna. Va bene, caro Marco, facci sapere se posso passarti, lo so da solo, fammi sapere se posso passarti una canzoncina allegra che puoi mettere in diretta in classe. Potremmo fare questo esperimento, vabbè, ci proviamo. Va bene, intanto accontento Domenico e cerco di svegliarvi tutti con un pezzo dei Ministri che si chiama Spingere. A dire il

0: ho capito, e di spingere. A dire il vero, come cantano anche i ministri, io volevo solo stare bene, poi mi avete dovuto svegliare presto di sabato e mi avete rovinato un po' tutto. Si è svegliato presto Domenico, anche se non sappiamo il suo lavoro, cosa lo ha buttato giù dalle brande, sempre per citare Marco Bosco. Prima ora invece di tecnologia per il prof Marco, che ha così un po' stuzzicato, gli ho detto: ma non è che riusciamo a passarci una canzoncina in diretta così in classe, nella tua classe, eh? E no, forse no, forse rischia il licenziamento. Giustamente mi dice Marco che inizia alle 8:25. Oh, io alle 8:25 sono ancora qui. E se ti va di fare questa connessione Roma, Radio Rock, Sardegna, la classe de, non so adesso bene dove, però non è che mi posso fare neanche tutti gli affari di Marco in questo momento. Comunque una canzone me l'han buttata lì, me l'han messa, e io alle 8:25 la passo. Poi vediamo se potrò salutare anche la classe della scuola media dove insegna Marco. 3899106600 funziona anche così. Mi dite una canzone e io cerco di accontentarvi. Qui mi accontento da solo con un pezzo degli Zen Circus che mi piace da impazzire e che si chiama Catene. Sul volume.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
4: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno!

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte

0: euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia, il rock made in Italy. On Radio
3: Rock. Il weekend ci si sveglia con il rock made in Italy. Questa settimana tocca a me, che sono Federico Clemente, con voi fino alle 9:38, 9:09, 106 e 600, per raccontarmi il perché siete svegli così come me e così presto nel weekend.
4: Radio Rock, back in time.

Io ce lo vedo Sting, che alle 7.37 si sveglia, un po' irritato forse anche dal fatto che gli è suonata la sveglia così presto durante il weekend, incrocia, non so, qualcuno dentro casa, gli fa: oh, senti, non mi sta così attento.

0: Toto che suona al ritmo di Rock Italia, tranne per quanto riguarda il Back in Time e una delle nostre novità in alta rotazione che arriva proprio adesso.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

Yes, traccia d'apertura dell'ultima fatica in studio degli Weezer. Il disco si chiama The Gold Album, uscito il 21 d'agosto scorso, e ventesimo album per questo gruppo, sempre molto allegro, devo dire, e ha rallegrato, essendo una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock, anche la nostra di mattinata, quella di Rock Italia. Devo però dirvi una cosa importante, o quantomeno ricordarvela, che Radio Rock, oltre che sui 106.6, è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Voi, prendete telecomando, accendete la TV 833 del digitale terrestre, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltate Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

Vasco Rossi gli spari sopra alle 7.46 di questo sabato. Vi sveglia Rock Italia qui su Radio Rock, in particolare Federico Clemente, che sarei io, uno degli speaker di Radio Rock Italia, che ogni sabato e domenica mattina dalle 7 alle 9 potrete trovare qui sulle frequenze di Radio Rock. Ci ascoltiamo un bel po' di musica italiana, ci facciamo una bella scorpacciata di sano rock, ma non solo, perché voglio anche uscire un po' dai binari del rock, non troppo, cioè non è che adesso vi butto lì un pop proprio sfacciato, no, però sai, sapete, c'è del cantautorato, ci sono tante cose, dai, ci siete anche voi al 3899 106 e 600. Vi ho chiesto cosa vi porta ad essere svegli così presto, siete tanti o quantomeno più di quelli che io mi potessi immaginare. Un saluto ad Ivan, che mi ha strappato anche un sorriso dicendomi: buongiorno, sono sveglio perché essendo povero devo lavorare. Caro Ivan, ci tocca a tutti, sei in buonissima compagnia. E poi da un suggerimento a Marco, il prof sardo che sta andando a fare la sua prima ora di lezione, non prima della vita, della carriera, credo, prima ora di questa giornata per i ragazzi della scuola media dove insegna, dicendo al prof sardo di tecnologia: dovresti mettere la canzone Technologic dei Daft Punk, benché non italiana, calza a pennello, potendo mettere tutto, potendo spaziare, l'avrei fatto, però grazie del suggerimento, caro Ivan, qua solo musica italiana. C'è chi va, ma c'è anche chi torna, non stavamo considerando questa cosa, perché c'è zio George che mi scrive: io sto a tornare a casa adesso dal turno di notte. Caro zio George, non so quale lavoro tu stia facendo, però sicuramente io stimo tanto quelli che fanno il turno di notte, cioè li abbraccio tutti virtualmente, perché credo sia una vita proprio complicata, ce l'hai ribaltata al contrario, no, rispetto a tutti gli altri, quindi un mio pensiero va a tutti coloro che sono costretti a lavorare con il favore delle tenebre. E infine funziona anche così qui a Rock Italia, ma in generale anche a Radio Rock, perché si possono anche chiedere le canzoni, no? Magari vi sentite molto, non lo so, io mi sentivo molto Zen Circus, ho passato un pezzo degli Zen Circus, mi avete chiesto Spingere dei Ministri, e allora saluto Gerda, spero di pronunciare bene il suo nome. Buongiorno, in turno dalle 7, anche se da casa, che comunque ti posso dire, caro mio, meglio di niente, e da quando mi sono svegliato ho in testa questo pezzo qui.

Pintarella, Elefante di Verdena, richiesta al 3899106600 da Gerda, che è costretto al lavoro anch'esso, però da casa. Che tutto sommato, dai, meglio che magari doversi fare dei chilometri in macchina. Certo è che comunque questo smart working ha fregato tutti. Va bene, per Gerda, ma non solo, anche per tutti coloro che hanno del tempo libero, cioè per coloro che stanno lavorando magari davanti a un computer per farsi una pausa, oppure per ingannare il tempo se la giornata è piuttosto moscia. Per tutti voi che invece vi state svegliando con un weekend non lavorativo ma di riposo, volevo consigliarvi un sito che ho scoperto su internet, molto bello, molto curioso, soprattutto, che si chiama Movie Scene Map e che, come dire, entusiasmerà soprattutto gli amanti di cinema, dei film, ma non solo. Ieri ci ho perso una buona mezz'oretta dietro. Che cos'è? È una sorta di Google Maps per i film. Cioè voi cercate una città spostandovi o zoomando sulla mappa e potete vedere quali film o serie TV sono state girate in quella zona. Ma non solo zona, anche proprio una rilevazione più precisa, tipo piazza, via o monumento. Al momento la mappa è in costante aggiornamento, raccoglie circa 15.700 luoghi in 166 paesi, andando a raggruppare circa 9.000 tra film e serie TV. Ci sono anche delle modalità molto divertenti e curiose, perché c'è quella sfoglia dove tu, invece che cercare errando sulla mappa, puoi direttamente andare a cercare il film per luoghi o per scene. C'è la modalità sorprendimi, cliccate sorprendimi e la mappa va a pescare in tutto il mondo delle location random, ma potete anche giocare, testare la vostra conoscenza in questa specie di gioco. Vi viene indicato un film e voi dovete cliccare sulla mappa il posto dove secondo voi è stato girato. Ovviamente se sbagliate, se non siete molto precisi, c'è anche il numero dei chilometri di distanza dalla reale location in caso di errore. Ovviamente c'è anche l'Italia, ci sono tanti posti, si possono vedere ad esempio tutti i luoghi in cui Guadagnino ha girato Call Me By Your Name, per esempio, ma anche tanti altri film internazionali. Io ve l'ho detto, però vi avviso, è una mezza droga.

Si chiama Movie Scene Map, e cioè la mappa delle scene dei film. Vi perderete in un'esplorazione senza fine se siete curiosi, se siete esperti o comunque appassionati di cinema, ma diciamocelo, anche se non avete un cazzo da fare in questo sabato, sabato aperto da Rock Italia, un viaggio all'interno del rock italiano che ci porta, prima del break, rimanendo a tema, dai Management con il cinematografo.

0: Chiudi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
14: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
19: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
20: CUP24, un paraprenota fatto.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy.
23: Wake up
2: on Radio Rock.
24: Wake
1: Wake Up on Radio Rock, c'è Rock Italia condotto per questo weekend da me, che sono Federico Clemente, e che non me ne vogliano gli altri che si stanno ancora rotolando nel letto. Mando il mio abbraccio più sentito a tutti coloro che stanno lavorando, 3899106600 per unirvi al gruppo che abbiamo rinominato dei poveri, quelli che si devono svegliare per lavorare nel weekend. Va bene, c'è il Back in Time, una novità, e poi torniamo con le vostre richieste.
3: Radio Rock, Back in Time.

Dal 2015 i Mumford & Sons ci portano nel bel mezzo di New York, a Manhattan, più precisamente nel Tompkins Square Park. Questa è Radio Rock, state ascoltando Rock Italia, viaggio nella musica rock italiana, intervallato soltanto dai due capisaldi del clock di questa Radio Rock, che sono il Back in Time, il tuffo indietro nel tempo, e il ritorno a schiaffo nella modernità, nel qui e ora, con la nostra novità. In particolare vi propongo quella di Steven Wilson. Brand new music right here.

Già lì dei Porcupine Tree annuncia questa settimana l'uscita il prossimo 6 novembre di un disco, il nono in studio per il musicista e produttore inglese che si chiama Requiem for a Village, anticipato dalla sua title track che abbiamo ascoltato tra le novità di Radio Rock, che vi ricordo sono sempre votabili sul sito www.radiorock.it, così che possiate continuare a farle restare in alta rotazione. Ok, parentesi dell'international, diciamo così, della musica internazionale chiusa. Tra poco si torna sull'italiano. Ok, con un po' di richieste anche che ho visto e che mi sono arrivate al 3899 106 e 600, ma prima devo dirvi una cosa importante.

Ardair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni passate in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, di Carlo Verdone, di tutti i personaggi che insomma hanno molto da dire anche sulla Roma, come per esempio Zico e tanti tanti altri. Musiche di Piotta.

con Aldair alle 8:20 di questo sabato. Su Radio Rock c'è Rock Italia Musica Made in Italy, su Sky invece c'è questo meraviglioso documentario sullo storico numero 6 della Roma. A proposito di calciatori, già che ci sono, già che sono qui, già che mi è caduto l'occhio su Sky TG24 dallo schermo che ho qui accanto, il calcio, diciamo, perde un altro dei suoi protagonisti dei tempi che furono, diciamo, dopo Baresi. Anche Sandro Mazzola se ne va questa notte, e quindi niente, un abbraccio, una notizia che, insomma, essendo un'ultima ora, era giusto darvi, anche se magari alle 8:20, avendo già così scrollato un po' sui social, vi ha raggiunti. Però a tutti voi che siete dall'altra parte, ecco, proprio fatalità, prima di Roma-Inter, il calcio perde anche Sandro Mazzola. Si scherza, ovviamente. 3899106600, ci siete soprattutto voi. Un saluto a Isabella che mi dà il buongiorno, buongiorno anche a te. Il buongiorno va anche ad Antonietta che è in pensione, non lavora, non si unisce al folto gruppo dei poveri che sono... teneramente ribattezzato così da tutti noi questa mattina, che sono costretti a lavorare durante il weekend. Lei è in pensione, si sveglia comunque presto, non disdegna un risveglio al suono del rock. Saluto Simona che si unisce al grande gruppo dei poveri, sta andando al lavoro, e anche a Barbara che fa parte di questo foltissimo gruppo e alla quale piacerebbe ascoltare qualcosa, qualsiasi cosa, di Umberto Palazzo. Vediamo cosa posso fare per te. Posso sicuramente fare però qualcosa per Emiliano che sta tagliando le patate. Oggi è sabato e sta in cucina da solo, peraltro. Me lo figuro chef di un ristorante che sta cominciando a preparare le cose per il pranzo. La notizia buona è che almeno gli posso fare un po' di compagnia. Mi chiede qualcosa dei CCCP, farebbe bene al cervello e mette carica. E allora a te, Emiliano, e a tutti voi.

È così che ci immagino, caro gruppo dei poveri, a ripeterci nella mente: io sto bene, e qualche secondo dopo io sto male, ecco. Perché magari per stare meglio bisogna ripetersi di stare bene, no? Però poi il cervello ci riporta drasticamente alla realtà, e quindi se si lavora nel weekend si sta male. Spero di potervi alleviare un pochino questo male con la buona musica di Radio Rock, musica made in Italy per quanto riguarda Rock Italia. Prima vi parlavo di questa mappa delle scene dei film, no? Dove a qualsiasi luogo del mondo proprio corrisponde una scena o più scene di film e serie TV. Ma vi voglio parlare di un'altra mappa molto simpatica, che è quella che raccoglie i musei più strani e di nicchia del mondo. È stata creata da questo divulgatore scientifico e consulente museale che si chiama James Lees e che nella vita gira per musei, e quindi ha deciso di creare questa mappa mondiale che cataloga i musei più strani e di nicchia nel pianeta. Era partito come un piccolo progetto personale, ma essendo diventato virale è cresciuto tantissimo anche grazie ai suggerimenti che ha fatto il pubblico, proprio per far crescere questo elenco e farlo arrivare quasi a 1500 musei. Ma di nicchia, cioè, ma veramente di nicchia. E ma nicchia come? È nicchia tipo il museo della cravatta in Svezia o il museo di Godzilla in Giappone. Mi ha fatto molto molto sorridere anche il museo dei gabinetti e il museo dedicato ai cani. Fateci un salto, è divertente. Spendete qualche minuto in allegria. Viva il rock, viva il rock italiano. Una bella sferzata di entusiasmo ci arriva anche dai Negrita di Cambio.

Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
0: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
0: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
0: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario, se cine negozi un euro, intermediario del...

0: novità estratta dall'ultimo disco degli Interpol che si chiama This Mirror Weighs a Ton. Sea Out Loud, un altro pezzo che è passato parecchio qui su Radio Rock tra le nostre novità in alta rotazione, che adesso vedono anche Wings of Fire. Potete votare questa come le novità che vi piacciono di più sul sito di Radio Rock per farle restare e restare ancora nel tempo qui nell'alta rotazione della radio del rock. A proposito di novità, ieri è uscito un nuovo disco di Lucio Dalla. Ebbene sì, prima vi dicevo, c'è il rock, ci sono le canzoni rock, Rock Italia, che è il programma che vi sveglia dalle 7 alle 9 tutti i weekend, passa parecchio rock, ma ci sono poi anche dei personaggi rock, e secondo me Lucio Dalla è uno di questi. Ma in che senso è uscito un disco nuovo di Lucio Dalla? Com'è possibile? È uscita un'antologia dedicata al cantautore bolognese, che cerca un po' di ripercorrere il suo repertorio a partire da tutta una serie di rimasterizzazioni realizzate su nastri analogici originali. È uscito fuori, cioè sono usciti fuori in realtà vari supporti, perché c'è un doppio vinile che è disponibile sia nero che in un'edizione colorata azzurro mare, ma anche dei CD. Ora non saprei bene dove ascoltare i CD. I vinili sì, ma i CD non ho neanche più lo stereo in macchina. Fatto sta che la selezione cambia a seconda del supporto. Ci sono ben 18 pezzi nei vinili e 31 in questo doppio CD. Una bella operazione, perché nasce con l'obiettivo di, cioè, non di creare un vero greatest hits o un best of, no? Ma di dare un senso ai pezzi per come sono proposti, cercando di creare una sorta di punto d'ingresso, uno Stargate nel mondo di Lucio Dalla, per tutti coloro che non l'hanno vissuto direttamente, per tutti coloro che magari sono molto giovani e non si sono ancora addentrati nel meraviglioso mondo del cantautore bolognese, o semplicemente per collezionisti e amanti che vogliono possedere e collezionare qualcosa di Lucio Dalla. Possediamo anche noi qualcosa di Lucio Dalla, lo facciamo passando uno dei pezzi che è contenuto in questa raccolta.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

Dai, possiamo dirlo, dall'ultimo di Lucio Dalla. Mi piaceva disannunciare così Anna e Marco dell'immenso Lucio. È uscito ieri Sono Lucio, che è un po' un modo di presentarsi, o così almeno l'hanno pensato facendolo uscire. Ci sono tanti pezzi della storia, si ripercorre un po' il repertorio musicale dell'artista e del cantautore bolognese, proprio mentre si sta lavorando ad un attesissimo, da molti, da me sicuramente, biopic proprio sulla vita di Lucio Dalla, intitolato Lucio. Quando si parla di Lucio, ecco, come il disco che si chiama Sono Lucio, si fanno le cose minimal, a me piace questa cosa. Le riprese dovrebbero essere iniziate da qualche giorno, il 12 di settembre, per la regia di Ambrogio Lo Giudice. Si è fatto un cast, si sono fatti tantissimi, una lunga serie di provini, ovviamente, per il ruolo di Lucio Dalla. E non è mica semplice, diciamo, interpretare uno come Lucio fisicamente, ma non solo, come Lucio Dalla. Alla fine, a dare voce e volto, tutte e due, a Dalla sarà Valentino Aquilano, come da alcune anticipazioni che sono uscite su alcuni giornali. Lui ha dedicato in realtà tutta la sua attività professionale alla musica di Dalla, e qui capiamo, insomma, forse anche il perché poi è stato selezionato lui, che è pugliese di nascita, abruzzese d'adozione, ma canta fin da bambino il repertorio di Lucio Dalla, portandolo tra l'altro sui palchi italiani con la sua tribute band che si chiama Ciao Lucio. Quindi dai, diciamo che ci può stare. Io ho cercato anche una foto online di questo Valentino Aquilano e devo dirvi che, ok, non è che è proprio spiccicato, però la somiglianza è abbastanza evidente. Nel cast ci saranno anche Giovanna Mezzogiorno, che interpreterà la madre di Lucio Dalla, Stefano Pesce nei panni del poeta Roberto Roversi, ma a catturare decisamente la mia attenzione c'è questa storia che mi fa veramente morire. 13 Pietro, che è in arte 13 Pietro, in realtà ormai sappiamo tutti che è il figlio di Gianni Morandi, debutterà come attore interpretando, indovinate un po', proprio Gianni Morandi. Mi sembrava una cosa che fa ridere abbastanza, no? Fa ridere solo me, eh?

pezzo alla volta. Siamo arrivati fino alle 8:54 di questo sabato mattina con Rock Italia. Pochi minuti vi dividono da Rockbusters con Sandro Fuffo Bernardini e Nicole Fondato. Giusto il tempo di ascoltare un altro pezzo, di leggere qualche vostro buongiorno. Tra gli ultimi leggo Claudio che mi dice: ecco un altro povero gruppo dei poveri, welcome, mi tocca pure a me lavorare e pure domani. Caro Claudio, ti posso dire che domani mi troverai sempre qui dalle 7 alle 9 con Rock Italia. Un buongiorno che mi arriva anche da Cla, che credo sia Claudia. A questo punto, buongiorno, bella musica, forza Inter, abbracci al cielo per Sandro, che vi ricordo purtroppo la scomparsa di Sandro Mazzola, purtroppo anche proprio alla vigilia di Roma-Inter, ma questo è un problema tutto mio, cara Claudia, vedremo chi avrà la meglio. E ancora un saluto a Simona, che già prima mi aveva detto di unirsi al gruppo dei poveri andando al lavoro, che mi propone un pezzo, così direi quasi in chiusura. Che ne dici di farci ascoltare un brano di Ivan Graziani? Che ne dico, cara Simona? È che ci sta tutta. E che ho nella testa questa canzone da qualche settimana. Addirittura, quale occasione migliore per toglierla o farcela restare per altre settimane?

A me questa canzone è rimasta nella testa, cioè non è che se n'è andata. Va bene, pochissimi minuti ormai vi dividono da Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fufo Bernardini sono già qui, sono già qui nello studio pronti ad accompagnarvi per le prossime tre ore. Vedo del bel sole che filtra dalle finestre dello studio, il che vuol dire che si è fatto giorno. E faremo giorno insieme anche domani, dai, dalle 7 alle 9 c'è Rock Italia. Vi accompagnerò di nuovo io, Federico Clemente, quindi vi aspetto, ok? Fate un buon sabato, mi raccomando. Un abbraccio, viva il rock, ciao!

contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20.
2: Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono autentici. Rockbusters. Music for monsters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters. Now on Radio Rock.
4: Rockbusters.
3: Sono qui on Radio Rock.
4: E siamo qui, buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:07 e siamo pronti ad iniziare un appuntamento con Rockbusters. Intanto ringraziamo Federico Clemente che vi ha tenuto compagnia per le prime due ore di questo sabato con Rock Italia, e do il buongiorno al mio partner in crime, Sandro Fuffo Bernardini.
5: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti, anche a Federico. Ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, e siamo pronti ad iniziare. Partiamo dalla musica e Supertramp, It's Raining Again.
3: Radio Rock, back in time.

0: di Kings of Leon, questa novità secondo me merita una riflessione, un voto magari sul sito radiorock.it.
1: Ti giochi il voto subito alla prima novità?
0: Mi gioco il voto subito, dai, così. E mi gioco un abbraccio caloroso agli amici e le amiche di Radio Rock, ben trovati.
1: Sì, torniamo dopo un weekend di ferie, breve ma molto molto intenso.
0: C'è Steph che ci ha scritto: ma è durata pochissimo la vostra pausa, perché noi questa volgarità delle ferie non la accettiamo.
1: Siamo dei professionisti.
0: Solo una settimana.
1: Tra l'altro questo è il penultimo weekend di settembre. Lo so perché oggi inizia l'Oktoberfest, che inizia sempre il penultimo weekend di settembre per l'appunto. Ma tecnicamente, calendario alla mano, fino a mercoledì è ancora estate. Quindi oggi ultimo fine settimana d'estate, signori.
0: Quindi godiamocelo a pieno. Se volete farci sapere come state, 3899-106-600 il numero a cui rivolgervi con fiducia. Potete anche provare a solleticarvi quello
1: da soli
0: fare. Da soli o solleticare noi con delle proposte musicali. Noi invece abbiamo una proposta per passare una domenica all'insegna di un'iniziativa a cui teniamo moltissimo. Radio Rock
1: Promotion. Eh sì, la prossima settimana, domenica 27 settembre, torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Ail Roma. A Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori nel sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Ail Roma, spazio anche a screening, controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco. Il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e al traguardo la sorpresa musicale con Il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Ail Roma in via Benevento 2, online invece su ailroma.it/manifestazioni oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30 fino ad esaurimento dei kit. L'appuntamento, lo ricordiamo, è alle 9, partenza della camminata alle 11. Fit Walking for Ail Roma è domenica 27 settembre, quindi la prossima settimana, al Parco dei Daini a Villa Borghese, chiaramente media partner Radio Rock.
0: Tony ci scriveva, ci proponeva un Simon & Garfunkel dannata con Mrs. Robinson, e perché no?

0: Mrs. Robinson, Simon Egger Funk e Tom Fuffo che se l'è cantata a Garrulo.
1: Soprattutto Joe DiMaggio.
0: Joe DiMaggio. Un saluto a Garruli, voi che ci state scrivendo al 3899 106 600. Un abbraccio ad Isabella che ci dà il buongiorno, bentornati. Raga, e sappiate che sono molto felice del vostro rientro. Siamo felici anche noi, dobbiamo ammetterlo, siamo, ci siete mancati. Che bello risentirvi, ci scrive Carmen. Un abbraccio anche a Gianni, a Sepp, a tutti coloro che già comunque stanno anche facendo le proposte musicali.
1: Ma tu per caso ieri mattina alle 6 era in coda per comprare il nuovo iPhone, l'iPhone 18 Pro?
0: No.
1: Ho visto le foto di Milano,
0: dormendo.
1: C'era questa fila enorme e tra l'altro contemporaneamente a Piazza Liberty c'era lo sciopero dei lavoratori Apple per la carenza di personale, per i contratti. Però come al solito quando esce un iPhone si creano queste file davanti all'Apple Store e tutta una serie di commenti, no, tipo
0: tendenzialmente quando c'è fila non
1: tu
0: ci
1: scappi.
0: Sono io, sì, qualsiasi cosa sia al di là della fila tendenzialmente tendo a risparmiarmela.
1: E questo fa di te una persona interessante.
0: Esattamente interessante è quello che ci scrivete. Continuate se volete a dirci come state, a farci le vostre proposte. Questa è una mia proposta, Die Spitz con Pom Punk Anthem.

0: Fritz, e a proposito di file per accaparrarsi il nuovo modello di iPhone, sentiamo cosa ci dite.
1: Buongiorno raga, allora io ho un telefono del 2020 e prego Dio che mi duri ancora. Pensate quanto mi può interessare la fila chilometrica davanti all'Apple Store? Buongiorno raga.
2: Beh, io ti batto perché ho un Oppo del 2017, comprato quando Oppo in Italia non lo conoscevano nemmeno.
0: Tu sei stato un pioniere, io l'ho dovuto cambiare dopo 10 anni perché mi aveva completamente abbandonato. Io aspettavo qualche mese magari.
2: Ma mi spieghi una cosa, allora, le foto della fila che è cominciata alle 6 del mattino a Milano, i negozi Apple hanno aperto alle 8, quindi in anticipo. Ma non è a edizione limitata, una cosa che compravi ieri e poi terminava. Quindi perché la fila, l'assembramento, no, per essere i primi ad averlo?
0: C'è quell'ansia di essere i primi a parlarne, credo che sia quello banalmente. Perché non è che è una cosa che poi esaurisce, se esaurisce magari i primi, poi nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri. Quindi non lo so, bisognerebbe chiedere a chi ha fatto la fila. Fra poco queste e altre curiosità verranno sciorinate nel corso della mattinata. Noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con Bob Dylan, I Want You.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
2: Oh, papà. Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
18: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: tanto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Questo è
3: Rockbusters.
2: On Radio Rock.
4: Le 9.36 prosegue il sabato mattina di Radio Rock con Rockbusters. Fuffo e Nicola ancora con voi fino alle 12 e ripartiamo dai Papa Roach.

0: with Murder, i Papa Roach ci riportano in diretta. Un saluto grandissimo a chi ci manda anche proprio foto dal Mar Rosso. Buona ripresa
1: dal
0: di
1: Mar
0: trasmissione
1: Rosso.
0: Dal Mar Rosso, tra poco si va in escursione, mal di pancia permettendo. Speriamo assolutamente che non ci sia un mal di pancia che accompagni questa escursione. Giuseppe, grazie comunque per farci sognare e regalarci un pezzettino.
1: Vedi,
0: di spiaggia.
1: Di Mar Rosso si parla per lo stretto di Bab el Mandeb, per la scorta italiana alle navi, ma noi invece abbiamo una persona che si gode il Mar Rosso.
0: Ecco qua, un buongiorno anche a Domenico, ben ritrovati, vi sento in forma come dopo una preparazione atletica estiva fatta da Gasperini.
1: Sì, sì, sì.
0: È vero. Poi devo ringraziare la novità gradita delle due ore prima di voi con della buonissima musica nostrana. È una novità che ci piace assai, queste due ore di Rock Italia che insomma vi terrà compagnia nel weekend dalle 7 alle 9. Anche domani troverete Federico Clemente, insomma poi ci saranno in rotazione gli speaker di, e le speaker di Radio Rock.

0: Intanto ci inviano una foto anche Italia. Dal mare della Sardegna, che è straordinario. Ma qual è iPhone? Buongiorno dalla Sardegna. Tra poco invece dalla Sardegna ce ne andiamo in Campania, perché oggi è 19 settembre, che a qualcuno magari vuol dire qualcosa.
1: Esatto.
0: Pensateci.
1: Intanto ecco qua.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti in prevendita su Dice e Radio Rock ti regala un ingresso. Inviate ora, se volete, un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Dunque domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock.
1: E intanto per voi la novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: Seriously, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace questa più delle altre, votatela sul nostro sito radiorock.it.
1: Intanto mandiamo un abbraccio ai lavoratori del sabato, la Radio Rock Working Class, sì, è sempre nel nostro cuore, soprattutto il weekend.
0: Sì, esatto, anche perché noi siamo nel weekend.
1: Noi siamo nel weekend, per cui.
0: Però un abbraccio speciale va sempre a voi.
1: Allora, prima dicevo, oggi è 19 settembre, giorno in cui si celebra San Gennaro, patrono di Napoli.
0: Oh,
1: grande,
0: grande
1: festa
0: giorno
1: in tutta la Campania. Tra l'altro nel Duomo di Napoli già c'è tantissima gente, perché tre volte l'anno si assiste al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Sempre se ci sarà, perché bisogna vedere. A Napoli, se non si scioglie il sangue di San Gennaro, viene considerato un evento non proprio fortunatissimo.
0: Non propizio, ecco.
1: Però essendocene tre di questi appuntamenti durante l'anno, vabbè, il primo magari lo cassi, però recuperi con il secondo. Tra l'altro leggevo alcune cose, ovvero San Gennaro in realtà nel 305 d.C. morì per le persecuzioni di Diocleziano, era vescovo di Benevento, non di Napoli, però il governatore della Campania dell'epoca, che non era Vincenzo De Luca, per quanto forse simile, che era Dragonzio, che era famoso per essere
0: un grande,
1: grandissimo
0: governatore.
1: No, Dragonzio può far rima quasi con qualche parola. Lo condannò, lo arrestò, lo fece arrestare a Pozzuoli e lo condannò a essere sbranato dai leoni nell'anfiteatro di Pozzuoli.
0: Era un vezzo comunque all'epoca.
1: Io lo sto immaginando proprio.
0: Un divertismo.
1: Quel gennaio con lanciafiamme. E poi alla fine in realtà fu solo decapitato, ma il sangue fu raccolto in un'ampolla da tale Eusebia, sembrerebbe, da lì nasce tutto. Bisogna vedere chi ci sarà al Duomo di Napoli.
0: Vediamo, io sono stata, siamo stati nel weekend passato comunque per avere un assaggio di tutto questo. Io mi sono data tutto ciò che è proprio il naso di Pulcinella, tutto ciò che so che
1: tutto ciò che è scaramantico,
0: che è
1: scaramantico. Per cui adesso Nicola,
0: io l'ho fatto. Mi sono aggirata per Napoli, qualsiasi cosa mi venisse detta porta bene, vai, mi sono lanciata nel paganesimo più bieco.
1: Quindi adesso Nicola andrà nella Reale Cappella, sì, del Tesoro di San Gennaro al Duomo. No, l'ultima volta, dicevo, ce ne sono tre volte, una è il 16 dicembre, il 19 settembre e l'altra a maggio. Il 16 dicembre l'ultima volta,
0: sì,
1: c'era Emanuele Filiberto, ma non il sindaco di Napoli.
0: E questo è un peccato, ci ha rimesso comunque la storia. Per quanto riguarda la musica, prima parlavamo del concerto delle Gena ad aprile, ci saranno Urtica e Dilemma, e noi ascoltiamo delle Dilemma, Alien.

0: Emma con Alien, potete ascoltarli domenica 18 ottobre in apertura al concerto delle Gen. Nicola ci scrive: voi lo sapete che la vera santa di Napoli è Santa Patrizia, che il suo sangue si scioglie ogni settimana il martedì a San Gregorio Armeno? Ma no, questo non lo sapevo.
1: Compatrona di Napoli, questo non lo sapevo. Via San Gregorio Armeno, famosa a livello mondiale per essere la via dei presepi, anche se qui voglio dire una cosa: Napoli è una città fantastica, San Gregorio Armeno molto caratteristica, le botteghe artigianali, però i pupazzetti mainstream del presepe, tipo Sinner, tutti quelli di attualità, ecco, posso dire che alcuni non sono di pregevole fattura.
0: Anche perché c'è un po' di stigma, forse gli artigiani da quelli che un po' fanno con lo stampino e li mettono lì. Però è stato bello.
1: Alcuni
0: comunque
1: non si capiscono proprio, devi stare là e fare: ma questo chi
0: però
1: è?
0: Però è un'esperienza molto edificante, specialmente perché andarci in un momento in cui non c'è il massimo picco di turismo, almeno ti puoi godere comunque senza troppe file. È stato comunque bello godersi qualche giorno a Napoli. Io ve lo consiglio se potete, perché è sempre un'esperienza incredibile da
1: tutti
0: i punti di vista.
1: Experience.
0: Me la sono gustata veramente. Pochi giorni a Napoli, però insomma meritano tutto, il prezzo del biglietto valgono.
1: Invece in Campania, forse proprio a Napoli, stanno cercando dei figuranti per un film, un biopic che riguarda un grande della musica italiana. Ma ve lo dico tra pochissimo chi è.
0: Tra poco, prima gli Slipknot con Snuff.

0: gli Slipknot, la loro ballatona Snuff. Ci scrive Marco: ho passato il Natale a San Gregorio Armeno, è un posto splendido. Per alcuni momenti ho rivisto la mia Roma degli anni Ottanta, quella ancora popolare di Trastevere e no quella di plastica di oggi.
1: Beh, i quartieri popolari di Napoli, anche se lì siamo al centro storico, quindi c'è grandissimo turismo. Però
0: mio unico appunto su Napoli era un po' meno Maradona. Un filo meno Maradona.
1: C'è stata una polemica enorme, tra l'altro, sul murales, sul murale di Maradona ai quartieri spagnoli, che è uno dei posti più visitati di Napoli, che tecnicamente neanche è bellissimo, anzi, diciamo, è un lavoro mediocre, ma era famoso e anche visto proprio perché è fatto su un vecchio palazzo, quindi anche l'esterno è corroso dalle intemperie, eccetera. Adesso lo hanno ristrutturato.
0: L'hanno recintato poi, quindi non si può andare più sotto, mentre prima insomma era molto vivace.
1: Ma soprattutto hanno ristrutturato la parete di un grigio che toglie l'esperienza del murale stesso, in quanto vissuto, ti dà proprio l'idea che siano passati oltre 30 anni, e quindi ci sono polemiche. E poi, come dice Nicole, lo hanno recintato, prima sotto c'era una sorta di quasi altare pagano.
0: Sì, quindi quello è un po' un peccato, è stato cambiato l'apparenza, era meglio prima secondo me.
1: È stato annunciato nel frattempo un biopic della Rai su Lucio Dalla, tra poco ve lo dico, e stanno cercando dei figuranti, proprio campani, che diano l'idea dei campani anni Ottanta, che comunque basta vestire, cioè lo posso fare anch'io tecnicamente.
0: Basta acconciarsi come una persona degli anni 80.
1: Perché? Per la parte relativa a Caruso, però tra poco ve ne parlo perché è interessante sia la scelta del protagonista, ovvero chi farà, interpreterà Lucio Dalla, ma anche chi interpreterà Gianni Morandi nel film.
0: Allora, fermi tutti, noi arriviamo alla pausa delle 10, fra poco torniamo, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo!
10: Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare. Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
11: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
12: Che entusiasmo!
11: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
12: Te ne do

0: Auto.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: State ascoltando
14: Rockbusters
15: on Radio Rock.
16: Ancora buon sabato da tutta Radio Rock, da Fuffo e da Nicola. È il 19 settembre, sono le 10:08 del mattino e arrivano gli Who.
15: Radio Rock, back in time.

0: Yeehoo con The Seeker aprono la seconda ora di Rockbusters. Prima della pausa stavamo parlando di questo film su Lucio Dalla e del casting, perché ci sarà anche un giovane Gianni Morandi.
1: Allora, film su Lucio Dalla della Rai, che arriverà su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo, ed è stato annunciato il nome del protagonista che interpreterà Lucio Dalla, ed è Valentino Aquilano, cantante di origine pugliese che ha incentrato tutta la carriera proprio sull'interpretare Lucio Dalla, quindi fa le cover di Lucio Dalla, la voce è molto simile, però pensavo, un conto è cantare come Lucio Dalla nel film, sì, magari canterai le canzoni, però dovrai parlare con inflessione bolognese.
0: Eh sì, quindi con cadenza.
1: Però è bella come scelta, mi piace, una persona che comunque nella vita fa Lucio Dalla. Il regista è Ambrogio Lo Giudice, mentre la curiosità riguarda il giovane Gianni Morandi. Chi lo farà?
0: C'erano delle proposte, sentiamo.
2: Allora, io sono sicuro che Gianni Morandi verrà interpretato da Gianni Morandi.
0: Beh, esatto.
2: È rimasto uguale. Il giovane Gianni Morandi sarà Gianni Morandi. Sono sicuro.
0: L'hanno
2: ho rovinato la notizia.
0: L'hanno fatto anche con De Niro, l'hanno un po' ringiovanito.
1: Usi il deepfake e lo ringiovanisci. No, in realtà però non è che ci sia andato molto lontano, perché il ruolo sarà affidato a 13 Pietro, che è il rapper figlio di Gianni Morandi.
0: Quindi insomma hanno
1: ci sta.
0: Anche perché ci assomiglia moltissimo alla fine, a parte il look, però se lo guardi bene anche nelle movenze, nel modo di parlare, effettivamente c'è
1: qua,
0: una
1: somiglianza
0: enorme.
1: Un conto è cantare, un conto è recitare. Quindi sei un rapper, ma devi comunque recitare in un film, no?
0: Vabbè, adesso tu chiedi troppo.
1: Conta pure l'estetica, però a un certo punto
0: tu
1: delle parole vanno dette.
0: Tu vuoi una qualità che magari in questo momento non serve.
1: Sarà probabilmente Giovanna Mezzogiorno l'interprete scelta come la mamma di Lucio Dalla. Si parte tra l'altro dall'infanzia, quindi Lucio Dalla bambino. Hanno fatto il casting in un asilo a bello il casting all'asilo di Bologna. Sì, ne hanno fatto uno, mentre stanno cercando adesso dei figuranti per Sorrento, lì dove è stata composta Caruso, per fare persone che passavano di lì negli anni 80. E quindi vediamo un po' come sarà. È prodotto da Rai Fiction.
0: Tra l'altro, a proposito di film biografici, uscirà il 15 ottobre il film su Pino Daniele. Quello,
1: sì,
0: sono molto curioso, ho visto il trailer e devo dire che mi ha molto incuriosito. Spero che sia all'altezza delle aspettative. Intanto per voi la novità di Queens of the Stone Age.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: Significant Other, Queens of the Stone Age, novità da votare, forse, se vi piace, sul nostro sito radiorock.it.
1: Forse se vi piace, in realtà ho sentito che ti piace, l'ho percepito.
0: Sì, il mio algoritmo mi sta favorendo comunque con una serie di video di Josh Homme sul palco e devo dire che è un buon gustaio.
1: Il tuo algoritmo ne sa.
0: L'algoritmo ne sa.
1: Senti, prima abbiamo parlato di Napoli, oggi San Gennaro. C'è un messaggio, una nota audio che mi ha fatto piuttosto sorridere.
0: Sentiamo Raffaele.
2: Oh ragazzi, a proposito di San Gregorio Magno e le statuette, io da ragazzino, questo vi fa capire l'età, mi ero messo in testa di fare la statuetta di Roberto Bruzzo con il DAS e col Vernidas. Praticamente sembrava Quasimodo del Gobbo Notre Dame dopo una pleurite, tipo.
1: Però col baffo.
0: Sarebbe bello se tu possedessi documentazione fotografica di tutto ciò.
1: Senti, invece su Lucio Dalla ieri è uscito un lavoro antologico dal titolo Sono Lucio, con la copertina del fotografo Luigi Ghirri, grande amico di Lucio Dalla, molto bella. Mentre c'è una curiosità che riguarda i Talking Heads, perché faranno una reunion, ma non a livello musicale, non canteranno, ma a fine settembre, in occasione del lancio di un nuovo canale di SiriusXM, che è una piattaforma di broadcasting americana, che sostanzialmente fornisce servizi radio satellitari oppure web radio, e per un mese, anzi poco meno di un mese, dal 1 ottobre al 22 ottobre, creeranno una radio satellitare con solo musica dei Talking Heads.
0: Che è comunque bello, ma forse
1: per gli amanti. Ma tra l'altro, si può fare una radio per 20 giorni? Immagino di sì a questo punto.
0: Sì, evidentemente.
1: Loro hanno fatto 8 album in studio, album dal vivo. Vabbè, ce l'hanno.
0: Ma sì, materiale c'è, però voglio dire, non so, è come il canale tematico che faceva solo la signora in giallo.
1: Beh, per carità.
0: Però poi alla fine, alla lunga, forse un po' troppo.
1: Allora, non so se ci sono appassionati dei Talking Heads, ma di qualsiasi gruppo, una radio che passa per un mese solo canzoni di quel gruppo, dopo un po' vi allapperebbe? Che è un termine che sì. Neologismo.
0: La risposta dentro di me è sì, però lascio a voi comunque la facoltà di rispondere a questa domanda.
1: Allora, la reunion sarà per un'intervista, di cui vi parlo però tra poco. Ci risentiamo i Talking Heads.
0: Ma certamente, The Girls Want to Be with the Girls.

0: Talking Heads c'è l'opportunità di ascoltarli per 24 su 24 per 20 giorni in una radio tematica dedicata
1: negli States,
0: negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, sentiamo cosa ci dite in reazione a tutto questo.
2: Lillo e Greg si erano inventati Radio Mamma Mia degli ABBA, che mandava solo esclusivamente la canzone Mamma Mia degli ABBA.
0: Sì.
2: Io la terrei in considerazione.
0: Anche se la radio preferita che avevano creato loro era quella tipo Radio Classica Coatta,
1: sì,
0: che mandava musica classica. Quello forse era lo sketch migliore. Per esempio, Isabella dice: a me Ligabue H24 non appallerebbe, vedi? Quindi tu un esperimento di 20 giorni solo con Ligabue lo apprezzeresti.
1: In pratica ci sarà questa radio satellitare installata nelle, che almeno si collega con le automobili, per 20 giorni a ottobre, e ci sarà un'intervista esclusiva, quindi per quello reunion dei Talking Heads, con domande e risposte, chiaramente.
0: Certo.
1: La conduttrice sarà la bassista delle AIM. Loro fecero la stessa cosa 2 anni fa, se non vado errato, anzi 3 anni fa, nel 2023, per celebrare l'anniversario di Stop Making Sense, il film dell'84 sui Talking Heads, anche se David Byrne ha spento ogni speranza di rivederli sul palco insieme, dicendo: voler ricreare la sensazione di quando eravamo ventenni, trentenni, anche nell'uditorio di chi ci ascoltava in quegli anni, non ha senso. E poi la mia carriera solista mi piace, per cui sostanzialmente vederli suonare no. Sarà scontento o contento, perché magari se la mette Paolo Sorrentino,
0: sì,
1: grandissimo fan dei Talking Heads,
0: ha fatto anche un film, esatto, ha fatto anche un film comunque in cui appare, adesso non mi viene in mente quello con protagonista Sean Penn, non mi viene in mente, ma il
1: la
0: titolo,
1: la cerimonia degli Oscar, ringrazio,
0: certo, non me lo ricordo,
1: Scorsese, Maradona e i Talking Heads,
0: esattamente. Noi arriviamo alle 10:30 con una richiesta di Isabella, che era una chiave di caparezza, il suo mantra in questo periodo, e quindi eccola qua.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
5: Renault.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è Rockbusters on Radio Rock.
2: Le 10.35 prosegue il sabato mattina con Rockbusters. Ripartiamo dalla musica di Alice Cooper.

0: First Blood, Brandon Flowers, anche questa è una novità in alta rotazione. Se vi piace decidetelo e votatela sul sito radiorock.it. Prima della pausa stavamo parlando di David Byrne, dei Talking Heads, e questo esperimento di radio per 20 giorni che passerà soltanto la discografia dei Talking Heads. Non mi veniva, ce l'avevo sulla punta della lingua, il titolo del film di Sorrentino, proprio che aveva il titolo This Must Be The Place, titolato proprio da una canzone dei Talking Heads, dove appare David Byrne, protagonista Sean Penn, che come look ricorda un po' Robert Smith dei Cure. Film tra l'altro non apprezzatissimo di Sorrentino, invece un film che ho amato molto, in questo viaggio un po' on the road alla ricerca del padre, dove a un certo punto incontra una mostra proprio David Byrne.
1: Io ho amato molto il fatto che non ti venisse il titolo, ma hai comunque tenuto una certa compostezza. Hai allargato il braccio.
0: Ma perché facendo, sono rassegnata, dai, quello. Al fatto che ogni tanto proprio il mio cervello si impunta e non mi fa venire quando servono i titoli e i nomi delle persone soprattutto.
1: Mentre prima, come classico, abbiamo passato a Alice Cooper con I'm 18. Alice Cooper che insieme a Johnny Depp si esibisce con gli Hollywood Vampires, che abbiamo visto in Italia a Milano e ad Este a esibirsi a inizio settembre. Ebbene, ieri ho visto la prima scultura di Johnny Depp.
0: Ah,
1: allora la prima
0: dipingeva anche, cioè,
1: lui dipinge,
0: pittore.
1: Sì, infatti ci sarà una mostra, ma a Istanbul, nella fiera d'arte turca, la Contemporary Istanbul, sarà presentata questa prima statua, che è alta 2 metri in bronzo bianco, intitolata The Bunny Man, l'uomo coniglio, sì, sostanzialmente. La scultura è descritta come un guardiano metà uomo e metà coniglio che impugna la spada della verità. Che siamo un po' X-Men e un po' Donnie Darko.
0: Io non ho visto la statua, ma in questi
1: andatela
0: casi
1: a cercare.
0: Andatela a cercare immediatamente, non l'ho ancora vista, però io subito, il mio pensiero va subito al Sirone di Compagni di Scuola.
1: Allora, posso dire un giudizio? Sì. No, non sono sgarbi.
0: Per fortuna
1: ho visto statue migliori. Sembra un po' una statua satanica. Alta poi 2 metri, de puro bronzo bianco. Però è carino com'è nata, perché lui l'ha rappresentata anche a livello pittorico, perché è nato tutto da un disegno di suo figlio Jack, che adesso ha 24 anni, e quando ne aveva 5, che ha fatto sto mezzo uomo, mezzo coniglio, una mezza spada. E lui dice, mi ha ricordato,
0: facciamoci una statua allora, giustamente,
1: anche i dipinti, mi ha ricordato un sogno ricorrente che facevo anch'io quando ero bambino, e quindi è nato The Bunny Man.
0: Adesso vado, mi precipito
1: a
0: guardarlo perché non l'ho ancora visto. Passiamo alla musica, perché Raffaele ci dice che in una vacanza on the road in Florida nel 2012 trovammo una radio che trasmetteva H24 Hyper Jam e ci propone di riascoltare insieme State of Love and Trust. Eccola qua.

0: Don't trust Hyper Jam. C'è chi il Sironi di Compagni di Scuola lo ha appeso in salotto. Marco, io invidio moltissimo questa stampa di pregevole fattura.
1: Pregevolissima.
0: Sono andato a guardare nel frattempo le immagini del Bunny Man di Johnny Depp. Ricorda un po' il coniglio di Donnie Darko, sì. Se avete visto il film, quindi un po' quell'immaginario inquietante. Però ecco, possiamo dire, cioè posso dire senza timore di smentita, che se non fosse stato Johnny Depp, la Gallery of Modern Art di Istanbul forse non l'avrebbe accolto con altrettanto entusiasmo.
1: Forse non è Canova, ma è un altro stile.
0: Un altro stile. Il suo stile noi piace. C'era anche Nick Cave che faceva le sue statuine a un certo punto.
1: Delle opere, tra l'altro, a Shanghai invece, non a Istanbul, ma a Shanghai c'è proprio la mostra di Johnny Depp intitolata Bunch of Stuff, dove espone 200 sue opere.
0: 200 sono un po' troppe. È un
1: ma che ne sai? Guarda che sono belle.
0: No, sono belle, ma guarda, le opere erano anche interessanti perché faceva dei ritratti di personaggi famosi, se sì. Non erro. Adesso così vado a memoria.
1: Delle serigrafie.
0: Non erano male. Però a questo punto sai cosa non è male invece?
1: Che cosa?
0: Una serata incredibile che ci attende questa sera.
2: Radio Rock Promotion.
1: Stasera, sabato 19 settembre, Radio Rock presenta i Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Ragazzi, appuntamento imperdibile, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il suo nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Amor Release Party. Concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. Per chi vuole arrivare anche prima, dalle 18 al Monk, si può assistere alla partita che per nulla mi interessa, no. Roma-Inter quest'oggi, e si sta insieme, ci saranno gli speaker di Radio Rock, insomma un evento targato Radio Rock stasera o anche nel pomeriggio, siateci
0: e sperando di incontrarvi adesso un assaggio dei Clint.

0: 1918, potete ascoltarli questa sera al Monk, mi raccomando, vi aspettiamo. Parlavamo di arte, parlavamo dell'arte di Johnny Depp, che si è cimentato anche con la scultura, e dobbiamo fare i nostri migliori complimenti a Gianni, che ha appena finito la statuina di Tazio Nuvolari, meravigliosa, fatta a mano, dipinta a mano, veramente un capolavoro. Questa sì che meriterebbe un'esposizione tutta sua
1: a Istanbul, ma anche più vicino, anche più vicino. Invece prima, quando citavamo le radio tematiche negli Stati Uniti, Talkinheads, Pearl Jam, ma le radio in generale, mi è venuto in mente il gioco GTA. Adesso c'è grandissima attesa per GTA 6 che uscirà a novembre. Io ho visto su Netflix l'anteprima di mezz'ora, straordinaria, sembra un film, e infatti non ci giocherò perché amo solo i giochi facili. Quando devi fare troppe, addirittura puoi scrollare il telefono, puoi andare a prendere le cose nel frigorifero. Meraviglioso da vedere, ma non ci giocherei.
0: Scusa, a prendere le cose nel frigorifero è complicato.
1: Io passavo ore a girare con la macchina GTA. Mi ricorda il fatto che quando rubavi una macchina, un'autovettura, potevi cambiare le stazioni radio, che era una cosa fantastica, perché poi sentivi la musica, anche parlare, era divertente.
0: Ma tu sei talmente ligio che neanche in un videogioco vorresti rubare.
1: Allora, io rubavo, poi andavo direttamente alla caserma della polizia,
0: sì,
1: a dire l'ho rubata. No, dico questo perché uscirà la colonna sonora di GTA Grand Theft Auto 6 e ci sarà anche un brano di Keith Richards, la sua cover del pezzo blues Bright Lights Big City. Per adesso saranno 34 brani inediti. C'è questo qui che è l'unico, in realtà è una cover blues con la voce di Keith Richards. Gli altri per adesso sono rap, musica elettronica e musica latina. Però comunque Keith Richards in GTA 6, cioè, è bella roba.
0: Un giusto mix musicale. A questo punto noi arriviamo alla pausa delle 11. Torniamo fra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: on a killing spree.
1: Broadcast live right here on Rock TV.
2: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia.
3: Radio Rock.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è
2: Rockbusters.
1: Rockbusters. Rockbusters.
2: On Radio Rock.
1: 11 e 5 minuti Rockbusters in diretta con Fuffo e Nicole. Buon sabato ragazzi, con la nostra musica, con gli Eagles.
2: Radio Rock, back in time.

0: Eagles ci riportano in diretta alle 11:10 minuti e aprono la terza ed ultima ora per quello che riguarda me e Fuffo. Noi arriveremo fino alle 12. Stavamo parlando di GTA, questo attesissimo capitolo che finalmente vedrà la luce a novembre. E parlavi della colonna sonora che ha sempre regalato grandi soddisfazioni, a quanto pare, perché ci mandano documentazione fotografica dicendo quando uno è malato con tutti i cofanetti con le colonne sonore. E devo dire di
1: quella
0: pregio,
1: di Vice City che poi sarebbe una rivisitazione di Miami. E c'era, perché ci sono nelle macchine di questo gioco varie stazioni radio, sì, che tu puoi ascoltare, e qui c'è la colonna sonora rock,
0: che è una rock incredibile. Twisted Sister, Judas Priest, Motley Crue, Megadeth. Tra l'altro ho inserito i Megadeth dopo la novità, qualche brano lo ascoltiamo proprio da qui, quindi perfetto questo CD, una playlist incredibile. Mentre anche qui ci scrivono un sabato mattina perfetto, quindi vediamo chi è sintonizzato su Radio Rock
1: mentre
0: sta giocando con la sua console. E comunque ho scoperto, grazie a GTA, The Adults Are Talking degli Strokes. Ma molto spesso i videogiochi sono anche forieri, sono insomma di conoscenze musicali. All'epoca, se io ricordo, uno dei primi brani che esplose grazie a un videogioco fu Song 2 dei Blur.
1: Ma vabbè, le colonne sonore di FIFA,
0: esatto,
1: lasciate di sé, almeno per quanto mi riguarda. Beh, ogni volta che sento Song 2, che adesso viene riutilizzata in una pubblicità, non ricordo nemmeno di che marchio, però per me è FIFA 98.
0: Prince of the Stone Age, insomma, ricordo tantissime colonne sonore che hanno fatto epoca. Anche se l'ultimo videogioco a cui ho giocato con un accanimento che mi ha fatto decidere di smettere è stato Crash Bandicoot. Quindi insomma parliamo.
1: della PlayStation 1 del 1998.
0: Credo forse fosse la 2. Però a parte Tekken, che comunque ancora mi diverto a giocarci, l'ultimo gioco su cui mi sono proprio avvelenata è stato Crash Bandicoot.
1: È passato un po' di tempo, signori, e quindi ti piacerà Resident Evil, che adesso è arrivato nei cinema italiani, una versione molto particolare. Poi magari
0: ne parliamo fra poco, perché ha riscosso insomma grande successo dalla critica. Per il momento, prima la novità, torniamo tra poco. Brand new music right here. Brand new.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, anche questa novità è da scoprire e votare sul sito radiorock.it. Io ringrazio Luca che ha inviato la GIF di Crash Bandicoot.
1: Luca. Ciao Luca.
0: Con la, nel momento in cui lui prende la maschera che faceva questo rumore che io non volevo fare per non coprirmi di ridicolo, ma lo farò lo stesso.
1: Burruca. Burruca.
0: Che è una pregevole imitazione, che è la cosa migliore del gioco comunque, che poi è riuscito in un cofanetto che li conteneva tutte e tre.
1: Allora non vorrei dirti, ma ne sono usciti 600.000 dal
0: sì.
1: 1997.
0: No, è uscito adesso di recente, è uscito un cofanetto che li racchiudeva tutti. Io però per un attacco proprio di pulciaraggine estrema non l'ho comprato, ho fatto un errore credo.
1: Pulciaraggine tecnico. Dicevo che nei cinema italiani è arrivato l'ennesimo capitolo di Resident Evil firmato Zach Cregger, regista di Weapons Barbarian, e ha riscosso un grande successo di critica. Per adesso non lo so a livello di box office, perché è uscito per l'appunto da due giorni. Non c'entra niente con la saga, quella con Mila Jovovich, né come stile. In pratica conserva l'ambientazione, mantiene alta la tensione, però ci sono momenti anche molto divertenti che dipendono dal protagonista, attore a cui tutti fanno i complimenti, Austin Abrams, che fa un corriere, un giovane corriere Brian, che si trova a Raccoon City, che è la città dove poi accade il tutto. Dicevo, anche momenti grotteschi, divertenti, che però dipendono dal punto di vista del giocatore. Diciamo che invece di rappresentare un capitolo del gioco, non c'entra niente, non c'è nessun capitolo dei vari Resident Evil, in pratica omaggia le modalità di gioco di Resident Evil, e quindi è interessante, no? Ma forse lo andrò a vedere, o forse no.
0: Hai destato la mia curiosità. A questo punto, per quanto riguarda la musica, direi di prendere qualcosa proprio della colonna sonora di GTA Vice City, ovvero Megadeth con Peace.

0: SLC Megadeth, una colonna sonora di tutto rispetto, questa qua di GTA.
1: Intanto c'è Vasco Rossi che minaccia querele perché in settimana, in questi giorni, in realtà è ricicciata fuori una frase che lui non ha mai detto, ovvero, sai, quei meme, ma anche commenti in cui, secondo qualcuno, Vasco avrebbe detto il sud è un cesso. E lui da tempo smentisce, non l'ha mai detta, ha fatto un post dicendo io amo il sud, non ho mai offeso il sud, non ho mai parlato male del sud, è una bufala vergognosa, velenosa e infamante che gira da anni, che ho sempre smentito. Perché è uscita fuori? Perché è stata annunciata una laurea honoris causa, anzi un dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Vasco. Che comunicazione magari lo posso pure capire,
0: politica.
1: Però politica,
0: hanno
1: forse
0: fatto un po' mari e monti, hanno fatto. Vabbè.
1: E quindi, visto che l'Università di Salerno gliela darà, qualcuno ha detto: ah, Vasco dice, ha detto che il sud è un cesso.
0: No, Vasco, io non ci casco.
1: No, Vasco, io. Anzi,
0: perché poi è la terza settimana in cui diamo la notizia di un Vasco che querela, perché avevamo parlato anche della querela al detenuto che aveva fatto, insomma, il delatore.
1: Sì, ad agosto aveva querelato un utente che lo accusava di aver fatto i nomi di alcuni spacciatori nell'84 per uscire di carcere quando era stato arrestato per possesso di droga. Comunque annuncia l'intenzione di passare le vie legali contro chiunque continui a citare quella frase. Ha pure pubblicato uno screenshot.
0: Quindi anche noi in questo momento.
1: Noi. Vasco ama il sud,
0: Vasco,
1: cacchio.
0: Noi abbiamo solo riportato la notizia.
1: Ma per carità di Dio.
0: L'avvocato di Vasco Rossi
1: ha pubblicato uno screenshot proprio dell'avvocato che dice a uno di questi follower che ha scritto: ah, Vasco, tu odi il sud, che gli ha minacciato querela. Quindi occhio, social, Vasco ama il sud.
0: Lo ama profondamente.
1: Ed è un bello guaglione, nel dubbio. Intanto mi si è spento il computer, Nicole, quindi
0: vai. Ci penso io, perché c'è una cosa che noi amiamo, insomma, particolarmente.
2: Radio Rock Promotion.
0: Parliamo di Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Ci sono le musiche del Piotta, quindi mi raccomando, abbonati di Sky e Now, correte a recuperare questo documentario. Prima avete citato gli Strokes e un brano scoperto proprio grazie a un videogioco, The Adults Are Talking, eccola qua.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno!

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: State ascoltando Rockbusters on
4: Radio Rock. Le 11.35, mezz'ora scarsa rimane davanti a noi per Rockbusters. Poi alle 12 passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Pantera con Domination.

0: Pantera con Domination. Entriamo nell'ultima fase per quello che riguarda Nicole e Fuffo. Vi accompagneremo fino alle 12. Abbiamo ancora in serbo per voi tante curiosità, ma prima vi portiamo nell'atmosfera dell'Oktoberfest.
1: Radio Rock Promotion.
2: Siamo vestiti da bavaresi, signori. Tra l'altro si apre oggi l'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Tra poco ve ne parlo, ma c'è un Oktoberfest nettamente più importante. Dal 16 al 20 settembre, quindi oggi, domani, torna Pestaccio Estate con la sua quinta edizione, l'Oktoberfest di Roma. 5 giorni a ingresso gratuito, tra musica dal vivo, street food bavarese e birra, nell'unico evento italiano che riunisce le 6 storiche birrerie di Monaco. Un beer garden all'aperto di oltre 8.000 metri quadri ospita Luna Park, giostre, area kids, biliardini, insieme a un'offerta gastronomica che spazia dallo stinco di maiale con crauti e patate ai bratwurst, alla Wiener Schnitzel, ai pretzel, con proposte anche vegane. Domenica 20, quindi domani, gran finale con il DJ set di Radio Rock by Giampiero Giuli e Tatiana non DJ Selecta, e il Rockstar Show, lo spettacolo dal vivo dedicato ai grandi classici rock. Oktoberfest, quinta edizione, oggi, domani a Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo a Roma.
3: Brand new music right here.

0: Encounters, Man Singer. Sì, è tutta la canzone che mi chiedo, ma c'entra perfettamente. I still haven't found what I'm looking for degli U2, o sono io con le traveggole?
1: Invece io dico Man Singers, robot. Sì. Siamo su due piani differenti. Prima abbiamo citato l'Oktoberfest, domani DJ set by Radio Rock a Roma Estate, ma oggi si apre a Monaco di Baviera, perché si apre il sabato del penultimo weekend di settembre e durerà fino alla prima domenica di ottobre. È la festa popolare più grande al mondo, ogni anno circa 6 milioni e mezzo fino a 7 milioni di persone nelle due settimane vanno a Monaco di Baviera. A mezzogiorno c'è l'apertura ufficiale, credo che i cancelli siano già aperti, e c'è una cosa curiosa perché a mezzogiorno si apre la prima botte di birra. Se tu entri prima, in realtà gli stand ti devono servire prodotti analcolici, perché bisogna aspettare la prima botte di birra.
0: E saranno felicissimi tutti.
1: Ho capito, però quella è la tradizione. C'è anche la sfilata in abiti tipici bavaresi e gente che arriva da tutta Europa, perché Oktoberfest in realtà era la festa di nozze del principe ereditario Ludwig bavarese con la principessa Teresa. E infatti questo Teresa torna perché dove si svolge? Al Theresienwiese, che è quest'area, spazio pubblico bavarese, dove ci sono i vari stand. E ogni anno si fa un calcolo, ovvero, è interessante, lo fa Repubblica, che ha contattato dei tecnici Unicredit per parlare dell'inflazione da Oktoberfest. Perché ogni anno aumenta il prezzo della birra, però aumenta di più rispetto all'inflazione. Quindi negli ultimi anni è aumentata tipo del 120%. Quest'anno un po' meno, però è comunque il record di un litro di birra che costa in media 15,61 euro. Tra l'altro conviene prendere...
0: Al litro? Ah, pensavo che era un boccale di birra.
1: Ok, al litro 15,61 euro, mentre un litro d'acqua costa tipo 10 euro, una cosa del... Quindi a quel punto...
0: Adesso guarda, a me è capitato tantissime volte in viaggi comunque in Nord Europa di preferire alla fine a tavola, se vai al ristorante, di prendere una bevanda, una birra o comunque una bevanda di questi tipo Coca-Cola Light, proprio perché l'acqua costa il triplo.
1: Sai che non sopporto all'estero l'acqua aromatizzata. Cavolo, l'acqua è acqua, perché me la devi aromatizzare?
0: Ci devi mettere dei cetrioli dentro.
1: Cioè è bella, sì. L'acqua è bella perché sa di niente, cioè è acqua.
0: È acqua. No. Però loro la devono aromatizzare. Questa storia dei 15 euro al litro della birra, un
1: 15,61.
0: Riflettiamoci mentre ascoltiamo Limp Bizkit con Break Stuff.

0: so come and get it.
1: Brick Stuff, i Limp Bizkits. Parlavamo dell'Oktoberfest che si apre quest'oggi a Monaco di Baviera, della inflazione curiosa da Oktoberfest sulla birra. Tra l'altro negli ultimi due anni credo ci sia stata una lieve flessione dei partecipanti. Se ne sono accorti anche da una cosa particolare, ovvero che il numero di boccali di birra rubati o sottratti è diminuito rispetto ai due anni precedenti, perché c'è questo vezzo che molto spesso
2: di portarlo come souvenir,
1: un cadeau. Mentre l'apertura dei vari giornali questa mattina è dedicata a un grandissimo del calcio italiano che è scomparso, ovvero Sandro Mazzola, storico giocatore della grande Inter di Eleni Herrera, anche della nazionale. Magari i più amanti di calcio ricorderanno la famosa staffetta Mazzola-Rivera del Mondiale 70, quello con Valcareggi. Tra l'altro una delle cose strane del calcio italiano, perché potevano giocare insieme, tra l'altro due amici, uno all'Inter, l'altro al Milan, Rivera. E magari non tutti si ricordano una cosa, perché il Mondiale del 2006, quello che vinse l'Italia, lo leghiamo magari a Caressa e Bergomi come commento su Sky, ma in realtà in Rai c'era Marco Civoli, prima voce, proprio Sandro Mazzola alla voce tecnica. Però quelli erano gli anni di Sky, gli anni di Caressa e Bergomi, andiamo a Berlino, sì, eccetera. Lui fu il primo commentatore tecnico della nazionale con Pizzul di Italia 90, però un gigante della storia dell'Inter, persona per bene, figlio di Valentino Mazzola, storico capitano del grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga. Quindi oggi ci saranno e nei prossimi giorni un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A per ricordarlo.
2: Quindi grazie per averlo ricordato, Fuffo. Andiamo avanti con la musica, i Portishead con Glory Box.

0: I Porci Set con Glory Box. Stavamo parlando dell'Oktoberfest. C'è Amy che ci dice: ciao cari, 15 anni in Germania, l'unica volta l'Oktoberfest ho preso birra analcolica che è stata annunciata urlando all'interno della tavolata. C'è stato un lunghissimo momento di silenzio in cui tutti si sono girati verso di me e con delle manine minuscole ho agguantato il boccale di birra analcolica. Ora vivo in Belgio e le cose non vanno tanto meglio.
1: Beh, potevi dire è una provocazione.
0: Sì, tempi duri per gli astemi.
1: Però a luglio 2024, proprio a Monaco di Baviera, hanno fatto poco prima dell'Oktoberfest una sorta di Oktoberfest analcolico per dare l'idea che c'è anche un'alternativa. Quindi c'era il Beer Garden con birra analcolica e cocktail analcolici. E stavo leggendo che in realtà il consumo annuale in Germania è diminuito come media. Credo che siamo sui 92 litri, non al giorno, ma in una al giorno sarebbe forse un po' troppo, all'anno, mentre nel 2004 erano 116 litri, quindi
0: è cambiato parecchio. Ma anche tra i giovani comunque sta diminuendo il consumo dell'alcol nelle generazioni più giovani. Ma è vero che comunque c'è una pressione su chi non beve generalmente alle tavolate che non ha precedenti. Su altre cose magari sul fumo non avviene, sugli alcolici invece c'è sempre qualcuno che cerca di convincerti: ma dai, ma un goccio, ma dai, ma beviti un cocktail.
1: È come il caffè
0: comunque
1: decaffeinato.
0: È come esattamente. A questo punto il tempo a nostra disposizione è scaduto, passiamo il testimone a Jacopo Morroni e Dani Malaus che vi terrà compagnia per le prossime tre ore. Vi rinnoviamo l'appuntamento per quello che riguarda me e Fuffo domani mattina, sempre dalle 7 alle 9.
1: Ciao a tutti, ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters.
3: On Radio Rock. Well, you're trying to just

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
4: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
4: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
4: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
7: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh, papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Dopo le 12 è sabato 19 di settembre, voi siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e come al solito durante il weekend fra le 12 e le 15 vi parlo di curiosità bestiali, ovviamente sempre affiancando una marea di musica rock. 3899 106 e 600, faccio gli onori di casa, il numero per scriverci via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV in cui fra l'altro osservare la stupenda maglietta di Gatto Silvestro, che è quello scemo di mio fratello che ora ci ha 20 vent'anni pensa di essere troppo grande per mettersi una cosa con Gatto Silvestro, quindi l'ha data via, me la sono presa io perché è stupido, perché ha 20 anni naturalmente. Bene, che cosa facciamo in questa trasmissione? Lo sapete, parliamo di bestie e bestiacce, e nello specifico quella di oggi non è una bestiaccia, anzi è una bestia decisamente bella, elegante, anzi la definirei. Vi racconto qualcosina in più dopo esserci scaldati con un brano dei Tool. In realtà, mannaggia, ci andrebbe un intro prima di sto brano. Vabbè, non fa niente, ve la mando così com'è, dai.

0: 16 e quasi 12 minuti in questo sabato 19 di settembre. Bene, e allora, come al solito, parliamo di bestie e bestiacce. E già vi ho anticipato che questa volta non parlo di una bestia schifosa, anzi è un animale che ci ha sempre dato una sensazione molto positiva, un animale elegante, un animale in parte feroce naturalmente, ma dall'altro canto un animale che ispira forza, che ispira sicurezza in qualche maniera, tanto che è stato ripreso in tantissime, tantissime effigi. È un animale che vola, e questo già vi dovrebbe restringere il campo. C'è de base Air Condor, non è che vedete tutti questi stemmi con un condor sopra. Ed è un animale che non so se abbiamo neanche mai affrontato, forse per una lieve questione, come dire, di personale legata alla stracittadina. Vi ho già detto troppo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Champion OS, la novità degli Europa. Fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare tramite il sito www.radiorock.it. E allora mi scrivete al 3899 106 e 600 fra chi mi dice il grifone. Il grifone è presente in un sacco di stemmi, sì, però non è elegante, fa schifo il grifone. Cioè, la prima volta che ho visto il grifone allo zoo, mi ricordo che ero bambino, mia nonna mi portava al tempo al bioparco e c'era questo grifone. Io sono andato là tutto pensando, un grifone, wow, sarà un animale maestoso, tipo un avvoltoio il grifone, tipo un, sta là spelacchiato. Mo magari quello del bioparco manco stava benissimo perché stava lì al bioparco, poveretto, però in ogni caso è una delusione, non ha quella, quell'eleganza che ha invece quell'altro animale che qualcun altro ha intuito. Qua noto che i dissapori stracittadini iniziano subito ad emergere. 3899 106 600, chi addirittura mi dice non nominerò mai quell'animale, preferisco perdere tutta la vita un po' come la squadra di quell'animale. Insomma, iniziamo subito malissimo, non è manco settimana di derby, lo dovevo fare nella settimana del derby questa cosa qua. È naturale, credo che ormai l'abbiate capito, l'animale elegante che vola legato a quella squadra là che non vogliamo nominare, poi effettivamente un po' come il Voldemort calcistico, e che è così elegante, che ci ha sempre ispirato, ha ispirato infiniti stemmi in età antica, età moderna ed età un pochino meno allegre come famosi ventenni. Naturalmente è l'animale di cui parla questo bellissimo brano qui.

L'Aquila, Lucio Battisti. Mamma mia, che bellezza che è questo brano, con un po' di quel strano sassismo che ogni tanto ritroviamo nei testi di Mogol. Ma in ogni caso era anche un altro mondo, un'altra epoca, e il sentimento poi è descritto con tale naturalezza, tale sincerità, che veramente non si riesce a vederne il lato malvagio, il lato maligno. È un po' una denuncia, anzi, di sentimenti anche negativi. E quindi io questo oggettivamente, artisticamente, lo apprezzo. Quando la sincerità, anche su un sentimento che possiamo non condividere, è quella. Io lo provo e lo scrivo in tutta la sua drammaticità. Vabbè, la finisco di fare l'esegesi di Mogol e torno all'animale che vogliamo seguire, ovvero l'aquila. E poi già dobbiamo iniziare a decidere quale è l'aquila, perché di aquile ce ne sono tipo 68 specie differenti. Ora, per noi l'aquila in linea di massima è una di due. L'immagine che abbiamo, la prima naturalmente, è l'aquila dalla testa bianca, o la bald eagle americana, il simbolo proprio degli Stati Uniti, no? Quella aquila gigantesca, fra l'altro è enorme, pesa tipo 7,5 kg, 2 metri e mezzo di apertura alare. Quella è l'aquila numero uno. E la seconda è l'aquila che possiamo vedere anche qui in Italia più spesso, ovvero l'aquila reale, la famosissima aquila reale col gatto, il topo, l'elefante. Benissimo, l'aquila reale è leggermente più piccola, ma parliamo comunque di un uccellone bello grosso, 70 cm di lunghezza per un paio di metri di apertura alare, circa 4-5 kg, con le femmine decisamente più grandi dei maschi. Partiremo quindi dall'aquila reale, quella che effettivamente possiamo avvistare anche in realtà qui vicino Roma. Io sono andato più volte con mio zio, che era appassionato di birdwatching, e useremo quella come modello per la nostra per la nostra passeggiata mentale nel mondo delle aquile, sempre a suono di rock. Prima di proseguire con il rock, però, fatevi ricordare che domenica 27 settembre torna la 10ª edizione la Fit Walking for Isle Roma a Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma, spazio a screening e controlli gratuiti. Andate là, fate una passeggiata in un posto bello, salute, screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali, e per fare un gioco, laboratorio di falegnameria di Ecolabs e al traguardo sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25, cioè solo positivo, solo cose belle, insomma, perché uno non dovrebbe andarci, presso l'Emporio Solidale Air Roma in via Benevento 2, e online su airroma.it/manifestazioni, oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10:30 fino a esaurimento del kit. Sì, c'è anche il kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking per Air Roma domenica 27 settembre al Parco dei Daini a Villa Borghese a Roma, media partner, orgoglioso media partner Radio Rock. E adesso ce ne andiamo alla pausa con gli Halloween, che ci parlano, beh, proprio di aquile.

0: loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Che cos'è? Uno zoo?
12: Io lo so.
13: This is Animal House on Radio Rock.
14: 12:34 minuti in questo sabato 19 di settembre, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo di aquile oggi, animale che probabilmente per ragioni calcistiche ho tralasciato in maniera colpevole, lo ammetto, in questi anni. Animale veramente affascinante. Seguiamo l'aquila reale, ben consci che ne esistono 68 specie differenti, quindi insomma lo usiamo come modello per scoprire alcune curiosità su questa elegantissima bestia che purtroppo quegli altri hanno scelto, invece di scegliere di chiamarsi Roma e scegliere il simbolo della loro città, hanno deciso di rifarsi a sta tradizione astratta imperiale, ma così ognuno non poi effettivamente poi raccoglie quel che semina, insomma. Ci ascoltiamo dei Rush, poi la smetto con gli sfotocacistici, lo giuro, parlo solo di aquile, The Spirit of the Radio.

0: Spirit of Radio in Rush alle 12.40 in questo sabato 19 di settembre. Bene, parliamo di aquile e nello specifico dell'aquila reale. Ora, l'aquila naturalmente è un animale molto affascinante, non solo per la sua forma, perché è un rapace estremamente grande, quindi ci ha da sempre colpito un animale così grosso, capace di scendere in picchiata con delle zampe artigliate belle importanti, tanto che si sono subito diffuse leggende, che non sono necessariamente tutte leggende, sul fatto che le aquile addirittura rapirebbero i bambini. È improbabile, non possono tirar su un cristiano effettivamente un bambino dei 8 anni, però certo, forse un neonato lasciato incustodito in un momento di fame potrebbe anche essere. Oltre questo, molte delle leggende sulle aquile sono parzialmente vere, il che è strano, di solito le leggende sugli animali sono false, e invece quelle sulle aquile sono un po' esagerate, un po' semplificate, ma di media hanno una certa base nella realtà. Per esempio, dell'aquila sappiamo tutti, se pensiamo a un superpotere dell'aquila, è quello della vista. Ci vedi come un'aquila, è un modo di dire che ci vedi in una maniera incredibile. Tante volte si dice che le aquile vedono 8 volte meglio degli esseri umani. 8 volte meglio, che è un sacco, eh? Però intanto non abbiamo definito che vuol dire meglio, perché meglio potrebbero voler dire tante cose, e anche sto 8 volte sembra un po' campato in aria. Andiamo a cercare di capire davvero quanto vede bene un'aquila e perché.
1: Brand new music right here. Brand

Gang, Lambrini Girls, fra le nostre novità in alta rotazione. 12 e 44 minuti in questo istante. E allora, prima super capacità dell'Aquila, tanto sto rapace gigantesco che è, che vede, ma vede veramente veramente bene, vede molto molto meglio di noi, e questa è la verità, è l'8 volte che è un pochino il suo numero campato per aria, e soprattutto come vede meglio di noi. Che significa? Allora, beh, è difficile, perché in realtà il parametro interessante della vista delle aquile è la risoluzione spaziale, sostanzialmente. Un po' come se dovessimo calcolare fisicamente quanti pixel entrano nel nostro campo visivo. Ora, voi sapete che la risoluzione dipende proprio da questo in linea di massima. Ogni pixel su uno schermo come quello di un computer è un quadratino di un singolo colore. È ovvio che se su uno schermo ho pochi pixel, pochi quadratoni, vedrò delle cose molto squadrate. Per esempio, se io voglio andare a ritrarre un volto, ma ho pixel molto grandi, il naso potrebbe essere un solo pezzettone. Piano piano che i pixel diventano più piccoli, posso costruire dettagli perché ho più quadratini, è un mosaico più fitto con cui poter costruire sempre più dettagli. Ora, questo in realtà noi non ce ne rendiamo conto, naturalmente, perché non vediamo in pixel, ma vale anche per la vista. Cioè, ognuno di noi può definire determinati dettagli, ha una certa risoluzione spaziale del dettaglio, che ovviamente è una delle cose che cala nei casi di disturbi della vista. Il che significa, naturalmente, che se voi prendete un foglio, io posso leggere le singole lettere con una certa definizione se sono a una certa distanza. Man mano che le allontano, inizieranno a diventare sempre più sfocate, blurred, come dicono gli inglesi. Ebbene, l'aquila come risoluzione spaziale ci spacca davvero. Dove noi vediamo il verde di un prato, lei ancora vede i singoli fili d'erba.

Eagles there, lì dove osano le aquile, gli Iron Maiden, signore e signori. E allora continuiamo a parlare delle nostre aquilacce, che hanno quindi una visione effettivamente molto molto, qualcuno mi scrive, questa è pazzesca, che cosa? Ah, ok, ok, Rata Blanca, un band, adesso ce la vediamo, pensavo fosse una cosa, scusate, sull'aquila in sé. Allora, quindi vi dicevo, insomma, vista veramente veramente incredibile, è vista incredibile. Un'altra delle leggende che si ha sulla vista dell'aquila è che l'aquila abbia una sorta di zoom, cioè nel senso letteralmente che l'aquila possa decidere, guardando un punto nello spazio, di attuare uno zoom che spesso ci viene mostrato anche nei documentari proprio come uno zoom fotografico, cioè tipo fisso un punto e dopo un momento quel punto zoom, si ingrandisce e io ne riesco a vedere i dettagli. Non è esattamente così naturalmente, ma c'è qualcosina di abbastanza interessante. La prima cosa, l'aquila ha degli occhi enormi, cioè rispetto alle dimensioni della testa sono giganteschi, molto più grandi dei nostri, e di conseguenza sostanzialmente un occhio grande ha una lunghezza focale maggiore, ovvero l'immagine che l'oggetto va a proiettare sulla retina può essere più grande. Immaginate una lente molto piccola, dovete proiettare un'immagine passando per questa lente e l'immagine sarà piccolina. Pensate, la lente è gigante, l'immagine proiettata sarà gigante. Ecco, intanto vale lo stesso principio. Hanno un'immagine proiettata più grande e quindi possono vedere più dettagli di quell'immagine. Secondo poi, come vi dicevo, la loro retina ha tantissimi pixel. Ma che significa avere pixel? Significa fotorecettori. È fittissimissima di fotorecettori, il che significa che riescono a distinguere dei fotoni che vengono da punti vicinissimi, molto molto più di noi. Hanno circa 3 volte il nostro potere di risoluzione. Per capire che vuol dire 3 volte tanto, prendete una roba in risoluzione, che ne so, 1200x960, e poi portatela a 1/3, vedete un po' che cosa cambia.

Fly Like an Eagle. Eh sì, vabbè, ovviamente oggi andiamo con brani abbastanza a tema. Vi racconto qualcosina in più sui superpoteri visivi dell'Aquila dopo la pausa, perché siamo già alle 12.30, ma intanto vi dico che non hanno lo zoom. Hanno una capacità un pochino differente, o meglio, hanno una capacità che abbiamo anche noi. Cioè, noi possiamo decidere dove focalizzare la nostra vista per vedere i dettagli, lo sappiamo benissimo, no? Nel senso, intorno al nostro campo visivo la visione laterale è molto efficace nel dirsi se c'è qualcosa o no, ma non riusciamo a leggere un foglietto che è posto lateralmente nel nostro campo. Dobbiamo fissarlo e quindi dobbiamo mettere a fuoco l'immagine in un'area specifica della retina che si chiama fovea, che serve proprio a decidere, fra virgolette, quale parte del nostro campo visivo verrà vista ad alta risoluzione. Diciamo che le aquile di fovea ne hanno due, quindi possono cambiare la risoluzione più che lo zoom.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do un

0: 2018. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
2: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
18: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock. 8 minuti dopo le 13, a sabato 19 di settembre, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle 15 parlando di bestie e girovagando fra tanta musica rock. Stiamo parlando di aquile nello specifico e stiamo andando sul segreto della loro vista. Abbiamo capito che in generale vedono meglio di noi, molto più dettagliato, e possono in qualche maniera scegliere la risoluzione con cui guardare. Che significa questa cosa qua? Non che abbiano uno zoom ottico come spesso viene fatto vedere nei documentari, ma che effettivamente un mezzo superpotere ce l'hanno. Adesso ve lo racconto bene, ma immaginatela così: è come se voi vedeste un foglio molto lontano, non riusciste a distinguere le parole e quindi poteste decidere di attuare una seconda messa a fuoco, cioè non quella che vi fa vedere tutto il foglio, ma quella che si focalizza su ogni singola lettera, e in quella maniera, mettendo a fuoco le singole lettere, voi riusciate piano piano a leggere il messaggio. Una sorta di scambio fra ampiezza della vista e risoluzione. Noi non possiamo farlo effettivamente, non possiamo fare questa cosa qua. O una cosa la vediamo a quella distanza o non la vediamo. E le aquile invece...
19: Radio Rock, back in time.

0: Regrets, a new order alle 13 e 12 minuti in questo nostro sabato 19 di settembre. E allora, 13 minuti, dicevamo che le aquile hanno questa capacità di doppia messa a fuoco. Ora, anche noi abbiamo la capacità di mettere a fuoco e dobbiamo immaginarla in una maniera un pochino simile. Noi abbiamo una capacità che è quella di decidere cosa mettere a fuoco in senso di distanza. Se voi prendete un foglio, lo mettete davanti a voi e guardate quel foglio, inizierà a apparire necessariamente sfocato lo sfondo. Allo stesso modo possiamo tranquillamente fare uno sforzo, un piccolo movimento muscolare che servirà a distendere o a accorciare il nostro cristallino, la lente che andrà a mettere a fuoco, per passare dal guardare un foglio davanti a noi a guardare lo schermo, per esempio, che c'è davanti a me del computer. Possiamo fisicamente decidere su cosa mettere a fuoco la nostra vista. Che significa dentro il nostro occhio? Dentro il nostro occhio significa che stiamo decidendo quale parte del nostro campo visivo viene proiettato sulla parte di retina più sensibile ai dettagli, la fovea. Si chiama fovea questa parte della retina. La fovea è la parte che riesce a vedere i singoli dettagli. Quindi quando noi mettiamo a fuoco vicino o lontano, stiamo muovendo una lente che si chiama cristallino nel nostro occhio per proiettare una più parti precisamente a fuoco sulla fovea. Ora, le aquile di fovee ne hanno due, una sensibile ma ancora abbastanza ampia ed una sensibilissima ma molto stretta come messa a fuoco. E come noi possiamo decidere di mettere a fuoco vicino o lontano, loro possono decidere non solo di fare questo, ma anche di mettere a fuoco un dettaglio. Non diventa uno zoom, ma diventa un pezzettino del campo visivo molto più nitido di prima e il resto più sfocato.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Hashtag Social Distortion. Sostanzialmente è un po' come vi dicevo prima della pausa, le aquile non hanno un vero e proprio zoom, hanno intanto la capacità di vedere molti più pixel di noi, quindi in generale riescono a distinguere più dettaglio. E considerate che è notevole, perché gli uomini, e in generale i primati, ma gli uomini nello specifico, sono fra gli animali che vedono meglio nel regno. Fra i mammiferi proprio siamo, credo, non plus ultra per dettaglio. Noi vediamo in maniera dettagliatissima. Il vostro cane, il vostro gatto in confronto sono totalmente mio, vi vedono tutto sfocato, con pochissima definizione. L'aquila ce n'ha molta più di noi, quindi è veramente il non plus ultra della definizione. Riuscirebbe, come già detto, dove noi vediamo un prato verde, a vedere i singoli fili d'erba, che per noi invece a quella distanza, a una distanza media, apparirebbe confusi l'uno nell'altro. Secondo poi, quest'altra supercapacità non è un vero e proprio zoom. L'aquila non vede a un certo punto un punto dello spazio più grande, semplicemente. No, lo mette a fuoco. Quindi l'esempio è, banalmente, avete presente il classico test dell'oculista? Ecco, le ultime righe, quelle che non legge nessuno. Credo che non legga nessuno, io non le leggo. Ma in ogni caso, quelle che non legge nessuno in fondo appaiono tutte completamente blurred, ma noi con uno sguardo possiamo vederle comunque tutte insieme. Abbiamo l'immagine singola, poi cerchiamo di focalizzarci su una. Ecco, l'aquila può ricorrere alla sua seconda fovea, quindi a un'altra messa a fuoco in cui dice: quel singolo punto adesso metto a fuoco là, tutto il resto intorno è sfocato, ma quel singolo punto, anche lontanissimo, improvvisamente diventa dettagliato. Non è uno zoom, è una messa a fuoco iper specifica, una sorta di ultra HD a comando in un punto specifico del campo visivo. Che comunque mica è poco. Sentite ragazzi, domenica 18 ottobre vi ricordo che i Gen sono in concerto al Wishlist Club e sono presentati da noi di Radio Rock, il quartetto post-punk anglo-maltese. 3 anni fa uscito col suo primo album Yunam, che torna, anzi sbarca nella capitale per una data imperdibile in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma vi regaliamo come al solito un ingresso. Mandate adesso un messaggio al WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen, 2N finali, al 3899106600. Vinci e vincitrici saranno da noi ricontattati. L'evento è domenica 18 ottobre, Sori Geni in concerto al Wishlist Club. Wishlist Club in via dei Volsci 126 via. Il tutto è un evento Radio Rock.

fresh water, the salty water. When I told my friends about it,

ovvio che la vista, una vista così acuta per un predatore come l'aquila è essenziale. Perché? Perché l'aquila come volo è un'ottima volatrice, ovviamente ha una capacità molto, insomma, di battiti d'ala molto possenti, ma le ali sono anche molto molto grandi, il che significa ovviamente che avere un volo interamente sostenuto dall'ala è molto dispendioso per l'aquila. Bisogna muovere ste vele gigantesche, ma è anche rumoroso, sposta tanta aria. In realtà le aquile lavorano molto bene riuscendo a sfruttare le correnti per salire ad altissima quota, quindi imparano già da giovanissime a sfruttare le varie correnti ascensionali, ma oltretutto a utilizzare la forza di gravità e l'aria stessa per darsi la spinta. Quindi le aquile cacciano da una quota molto elevata e naturalmente senza una visione dettagliatissima la possibilità immediatamente di mettere a fuoco un singolo punto, dove per esempio si vede un leprotto muoversi in mezzo a un campo di grano è essenziale, altrimenti non riuscirebbero a cacciare, o meglio non riuscirebbero a mostrare in pieno la loro arma più potente. Qual è la loro arma più potente? Beh, diciamo che fisicamente sono gli artigli, ma in totale è la velocità di picchiata. Nonostante il falco pellegrino sia ancora il campione indiscusso di velocità, molte aquile gli stanno quasi dietro, nel senso che il falco pellegrino è stato misurato a 340 km orari. Io credo di dover ripetere questa cosa. 340 km orari. Ok, certo, in picchiata, non è che li fa a piedi, per carità, però è più della monoposto praticamente. Le aquile seguono molto da vicino. Alcune aquile in picchiata arrivano a oltre 300 km orari e c'è da considerare per la preda una questioncina un po' diversa, cioè che un falco pellegrino quando ti arriva addosso pesa mezzo chilo. Un'aquila reale ne può pesare anche 5.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un babbio grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
15: Oh, papà, sarà la prima parola.
16: La laminectomia lombare.
15: Andava bene anche mamma.
17: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
18: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
20: 13:34 minuti e sabato 19 di settembre. Siete collegati con Animal House, la fiera delle fiere. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, chiacchierando di bestie e ascoltando un sacco di musica rock. In realtà di bestie parleremo un'altra mezz'ora, perché fra poco arriva Antonio Albanese, con il quale parliamo di geopolitica, che poi anche in quel caso abbastanza bestie siamo, quindi in realtà tutto fila, ma bestie nel senso negativo. Adesso parliamo di bestie in senso assolutamente positivo, gli animali e nello specifico le aquile. Vi ho raccontato qualcosina sulle dimensioni delle aquile, sulla loro vista incredibile e sulla loro tecnica di caccia, che adesso approfondiamo un attimino, ma che in generale si tratta di librarsi altissimi, scendere in picchiata, essere giganteschi, avere artigli lunghi quanto il dito di un essere umano, che già di per sé è abbastanza terrorizzante, insomma.
0: Back in time.

0: Billy Clyro, Black Chandelier, che fra l'altro è una delle parole più impronunciabili di tutta la lingua inglese, per quanto mi riguarda. Infatti anche Sia, se vi ricordate, se la buttava un po' in caciara, perché faceva From the Chandelier e via, è andata, l'abbiamo buttata in caciara. Va bene, alle 13:40, mi scrivete diverse cose, qualche curiosità sulla super messa a fuoco, doppia messa a fuoco delle aquile, anche qualche messaggio vocale.
1: Jacopo, buongiorno. Che bello, oggi mi parli delle aquile. Hai proprio visto? Mentre sto andando in un posto dove tu le vedi, al posto dei piccioni.
0: Dove?
1: Non è un posto tanto lontano, è la Svizzera.
0: Beh, insomma,
1: la cosa che mi ha stupito,
0: manco dietro casa,
1: 9 mesi lì, e grazie a Dio me ne sto tornando in Italia, perché bleh. Però invece che avere piccioni e gabbiani ci sono aquile e falchi, ed è bellissimo, soprattutto per un amante dei rapaci come me, che li adoro tutti. Quindi bello che me ne stai parlando e mi fa compagnia mentre io mi rompo sul furgone per andare a togliere tutto quello che mi è rimasto lì in Svizzera. Buon sabato a tutti.
0: Buon sabato a te, buon viaggio fino a questo posto non tanto lontano. Pensavo che dicevi a Cassia Bisse, invece no, a Svizzera. Vabbè, insomma, comunque buon viaggio e buon rientro in Italia, soprattutto visto che sembri molto felice di star rientrando, e ti auguro anche di vederle un po' di queste aquile e falchi. Falchi effettivamente anche dentro Roma ci sono, al Gemelli abbiamo avuto per anni, non so ora se si è spostato, un falchetto che vedevamo tutti i giorni anche prendere serpentelli e piccioni ogni tanto. E proprio di questo in realtà volevo parlarvi, cioè di che cosa riescono a cacciare le aquile, come è nato il mito dei bambini rapiti, e anche di un altro punto molto molto interessante che riguarda, se vogliamo, un po' la società delle aquile, su cui poi andremo domani, perché sapete alle 15 arriva il nostro Antonio Albanese. Prima però la novità dei Kings of Leon, My Whole World. Ma non è la cover di Aladdin? No, quella era Whole New World. Ok,
2: brand new music right here,
3: brand new music,
4: brand new music,
5: brand new music,
6: la musica nuova su
7: Radio Rock.

Bird, i Kings of Leon, fra le nostre novità in alta rotazione, 13 e 45 minuti. Bene, allora, come cacciano le aquile? Cosa cacciano le aquile? Innanzitutto, le aquile cacciano per lo più in picchiata, l'abbiamo detto, sfruttano questa loro grande capacità, ma in realtà riescono a cacciare a volte addirittura da terra, cioè quando la picchiata va male possono continuare addirittura a inseguire battendo le ali, quasi una sorta di volo camminato, la preda, per poi colpirla con i loro artigli. Il becco, che potrebbe essere la cosa che fa più impressione, non è l'arma dell'aquila. Il becco serve a mangiare la preda. A uccidere la preda ci pensano degli artigli veramente potenti, a volte lunghi anche 5, 6, 7 centimetri, tipo un dito. Però tutto artiglio, capite che quello fa male nella carne. Ora, quello che un'aquila può cacciare è una marea di roba, oggettivamente, perché nonostante le aquile siano leggere, pesano 3-5 kg a seconda che siano maschi oppure femmine, riescono a tranquillamente ad ammazzare prede molto molto molto più grandi, addirittura dei giovani ungulati, quindi per dire dei caprioli o dei camosci, soprattutto se giovani, animali che pesano 15 o 20 kg e a volte addirittura strappandoli al branco. Quindi hanno una certa forza, ma soprattutto, più che forza bruta, hanno proprio questi artigli che sono devastanti e di conseguenza possono riuscire a tenere lontani animali molto grandi, a uccidere addirittura giovani di animali giganteschi come può essere un camoscio, un capriolo adulto. Naturalmente è diverso quello che riescono ad ammazzare a terra da quello che riescono a portare al nido, perché possono essere forti, possono avere artigli enormi, ma sempre 5 kg pesano e di conseguenza l'idea che possano rapire un bambino e portarlo al nido è assolutamente fantascienza, cioè proprio non c'è sta fisica. Come fa un robot di 5 kg a sollevarne 20 in aria? Non si può fare.

Streaming System of a Down. Bene, perché dico che è molto differente quello che puoi ammazzare e cibarti a terra da quello che puoi portare via? Perché una delle leggende e delle immagini che abbiamo più spesso dei rapaci è quella del rapace che va a prendere una piccola preda e la porta al nido da questi piccoli aquilotti affamati che poi la sbraneranno. Prendere la preda e portarla al nido. Ora, non ha nessun senso questa roba qua, perché innanzitutto gli aquilotti vengono nutriti con pasti rigurgitati dalla madre, quindi la madre non ha necessità di portare la preda dentro al nido, dove poi c'è una carcassa che bisogna pulire, eccetera eccetera. La madre ha bisogno di cibarsi, accumulare cibo nello stomaco per digerirlo e poi rigurgitarlo nel becco dei piccoli. Secondo poi, perché già detto, l'aquila comunque pesa 5 kg, quindi può sollevare, si pensa, al massimo per brevi distanze 3 kg e tenersi 1,5 kg con una buona facilità. Quindi solo una preda piccola verrebbe eventualmente portata al nido in una fase successiva della vita degli aquilotti, quando la madre insegna loro come mangiare. Ma una preda molto piccola per portarla al nido deve essere una lepre, un coniglio, un ratto, un qualcosa del genere. Quindi la leggenda dell'aquila che potrebbe addirittura agguantare dei neonati e portarseli via è assolutamente falsa, perché quanto pesa un neonato alla nascita? Già più di quello che l'aquila si può caricare. È semplice, questa leggenda non è reale. Però che le aquile abbiano attaccato gli esseri umani è un altro conto. Rarissimi casi sono stati documentati anche scientificamente, e di media è quasi sempre per una sola ragione. E lo sapete qual è, no? È ovvio che lo sapete qual è. È quella che qualcuno, amante di birdwatching, ha visto un nido d'aquile e ha detto: avviciniamoci così vediamo gli aquilotti. Poi è arrivata mamma aquile e si è incazzata.

radio. Benissimo, a questo punto proseguiremo domani il nostro viaggio nelle aquile, nel mondo delle aquile, perché arriva una parte piuttosto succosa. Tanto per dire, le aquile vivono parte della loro vita in coppia e hanno delle strategie di caccia collaborativa, tipo i Velociraptor di Jurassic Park, roba veramente veramente seria, e hanno oltretutto una vita affettiva molto molto particolare, che vedremo domani. Perché domani? Perché naturalmente subito dopo le 14, lo sapete, arriva, anzi è già arrivato nello specifico in studio, il nostro Antonio Albanese per parlare di geopolitica, ovvero di quello che combina la bestia più dannosa che esista sul pianeta. Noi esseri umani partiremo da casa nostra in qualche modo, sempre coadiuvati dagli amici del Caffè Geopolitico, e poi proseguiremo la chiacchierata insieme ad Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, che ogni sabato è con noi per donarci parte della sua saggezza e aiutarci a interpretare le difficili questioni geopolitiche che da qualche anno si diramano sempre più fitte intorno a noi e sempre più centrali nella nostra esistenza. Ce ne andiamo alla pausa con Rancore, uno dei suoi ultimi geniali brani.

0: veloce.
1: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
2: Citofonare Maurovic.
1: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
3: On Radio Rock.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
7: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
8: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
9: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
8: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
9: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
8: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
9: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
10: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Oh My Car.
15: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
18: Oh, papà, sarà la prima parola.
19: La laminectomia lombare.
18: Andava bene anche mamma.
20: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
21: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
22: Così questa è la nuova Volvo X60.
23: Che ne dici? 100% elettrica.
22: Bellissima, ma giusto un limite.
23: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
22: È vero, ma il prezzo?
23: Come la tua ibrida.
22: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
23: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: uno zoo.
1: Io lo so.
2: This is Animal House on Radio Rock.
3: 14 e 6 minuti in questo istante, sabato 19 settembre, come sempre avviene il sabato. Subito dopo le 14 non sono più solo in studio, davanti a me c'è Antonio Albanese, buongiorno!
24: Rullo di tamburi, ecco, ciao!
3: Eccolo,
24: ciao a tutti,
3: dove
24: buonasera.
3: Sei?
24: Bene, bene, devo ammettere, finalmente si gira bene, non si suda mentre si respira.
3: Finalmente la normale estate, doveva essere
24: doveva
3: così
24: essere
3: tutto
24: così.
3: Il tempo,
24: esatto.
3: Sarebbe stato favoloso. Bene, allora come sempre sabato dopo le 14 parliamo di geopolitica. Antonio è il direttore di ADC Communication, agenzia stampa che si occupa specificamente di geopolitica e geoeconomia, e cerca di darci una mano nel difficile obiettivo di provare ad avere qualche arma in più per interpretare il mondo geopolitico intorno a noi. Tutto questo lo facciamo sempre a suon di rock e fra poco anche con gli amici del Caffè Geopolitico che ci daranno le coordinate da cui partiremo. Direi di fare un po' di warm up con i Kiss.
24: Ti trovo
3: d'accordo.
24: Mi trovi d'accordissimo.
3: Ecco, ti trovo d'accordissimo. E allora, I was made for loving you, e poi rientriamo con le pillole del Caffè Geopolitico.
25: Radio

0: made for loving you, i Kiss. E allora, fatevi ricordare, signori, comunque, rapidamente, prima di ascoltare i amici del Caffè Geopolitico, che fino al 20 settembre c'è Testaccio Estate, quinta edizione con l'Oktoberfest di Roma. Capito? È Oktoberfest, è la roba che ci piace, a noi rocchettari si parla di birra. 5 giorni ingresso gratuito, ovviamente sono già iniziati il 16, tra musica dal vivo, street food, bavarese e birra, nell'unico evento italiano che riunisce le 6 storiche birrerie di Monaco, capito? Ci abbiamo quelle le stesse, una beer garden all'aperto di oltre 8000 metri quadrati con Luna Park, giostra da kids, biliardini, offerta gastronomica dallo stinco di maiale con crauti alle patate al Wiener Schnitzel. Giusto, ho detto bene. Wiener Schnitzel, con proposte anche vegane. Grazie ragazzi. Domenica 20 gran finale con il DJ set di Radio Rock con Jumpy e Tatiana non DJ Select e Rockstar Show, spettacolo dal vivo dedicato ai grandi classici del genere. L'Oktoberfest, la quinta edizione, fino al 20 settembre al Testaccio Estate Largo Dino Frisullo a Roma, signore e signori. E adesso direi che è arrivato il momento di lasciare spazio agli amici del Caffè Geopolitico, nello specifico nella figura del loro presidente Davide Tentori, per darci le coordinate di oggi.
1: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
2: Questa settimana lasciamo destinazioni esotiche e restiamo nel cuore dell'Europa, per la precisione a Strasburgo, dove siede il Parlamento Europeo. È proprio lì che mercoledì 16 settembre Ursula von der Leyen ha pronunciato il SOTEU, State of the Union, cioè il discorso sullo Stato dell'Unione. In pratica è il momento in cui la Presidente della Commissione fa il tagliando annuale all'Europa, cosa ha funzionato, cosa no e soprattutto cosa vuole fare nei prossimi mesi. Il messaggio di quest'anno è stato abbastanza netto. L'Europa non può più limitarsi a fare la secchiona delle regole. In un mondo più duro deve anche saper difendere i propri interessi. Quindi competitività, energia, tecnologia, materie prime e difesa finiscono tutte nello stesso pacchetto. Tradotto, meno ingenuità e passività, più capacità di scelta. Sul fronte della sicurezza, von der Leyen ha proposto una sorta di articolo 4 europeo. Se un paese membro subisce una grave minaccia ibrida, gli altri si siedono al tavolo e coordinano una risposta. Poi c'è l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza, aperto anche a partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. Non per sostituire la NATO, ma per evitare che ogni crisi europea venga affrontata con 27 telefonate diverse. E proprio il Canada è stata una delle proposte più curiose. Bruxelles vuole esplorare una forma di associazione molto più stretta con Ottawa su difesa, tecnologia, energia e materie prime. Il primo ministro canadese Carney era ospite a sorpresa e questa cosa non è andata giù ovviamente a Donald Trump, che in più occasioni non ha fatto mistero di voler rendere il Canada il 51esimo stato degli USA. Insomma, l'Europa prova a passare dalla potenza economica alla potenza geopolitica. Il problema è che avere gli strumenti, cosa già di per sé difficile, non basta. Vanno anche usati insieme e questa, più che la mancanza di idee, resta la vera prova per l'Unione.

0: Steven Wilson, Requiem for a Village. Fra le nostre novità in alta rotazione, che roba il nostro Steven, ragazzi, che roba che tira fuori. Senti, mio caro Antonio, allora abbiamo ascoltato le coordinate che ci ha dato il nostro amico Davide del Caffè Geopolitico, e ci ha parlato un po' di questo State of the Union, che per me era una cosa tutta americana,
1: infatti,
0: invece è diventata
1: gli americani, stiamo...
0: noi, esatto, proprio, cioè, comunque ma possiamo chiamare State of the Union pure noi?
1: No,
0: cioè,
1: anche perché
0: un
1: la nostra
0: nome.
1: Non è un'unione come quella americana.
0: Fra l'altro, anche se si chiama unione, ma non è un'unione. Vabbè, levando questi discorsi,
1: la confederazione.
0: No, infatti, levando questi discorsi, elevando un po' di cose che io non voglio scartare con qualunquismo da banco, ma che dice la von der Leyen, dobbiamo essere più competitivi. Sì, ok, mi ricordano i comandi italiani nella prima guerra mondiale che mandavano gli ordini dicendo dovete colpire con più precisione. E ho capito, grazie. C'erava Maria di tutti.
1: Thank you.
0: Ecco, esattamente, oggi. Esattamente. A parte questo, i discorsi più interessanti, il discorso più interessante mi sembra quello sul Canada.
1: Allora, sì, esatto, infatti è la mossa, diciamo, che ha spiazzato...
0: hanno fatto la mossa Kansas City, come diceva un famoso,
1: esatto,
0: film.
1: Bellissimo, il salto del cavallo, potremmo dire, in termini scacchistici o altro. Però quello che è interessante è aver visto non solo la offerta europea, ma anche la disponibilità canadese ad una cosa che va oltre l'Unione Europea, perché ovviamente l'Unione Europea non prevede questo tipo di associazione con un altro stato sovrano, perché
0: esattamente,
1: l'Unione Europea,
0: cioè, devi
1: essere... è legata al termine geografico, è Europa, appunto.
0: Poi ci abbiamo messo la Turchia, che in Europa c'ha un lembo.
1: Siamo, sì, la Turchia ci vorrebbe entrare,
0: ci vorrebbe entrare, certo,
1: perché ovviamente è Europa, perché la zona di Istanbul è Europa,
0: quella Europa.
1: Però ovviamente anche lì hanno delle resistenze gigantesche.
0: Certo, passare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, dice,
1: è ancora più grossa.
0: Un po' diverso.
1: Ovviamente questa è una gara a chi si ficca il dito sporco di sabbia nell'occhio dell'altro, fra la von der Leyen e Trump, volendola, diciamo così, rendere forse più risibile e più personale. Però ovviamente il vantaggio sarebbe di estremo interesse. Innanzitutto ci sono già le basi da ormai 80 anni con il Canada, visto che siamo i paesi europei nella loro gran parte e il Canada sono entrambi paesi NATO, quindi sono entrambi paesi che hanno già un linguaggio di difesa e sicurezza comune e hanno ovviamente attività che rientrano in questo ambito da 80 anni comuni, missioni internazionali e compagnia cantando. In più, quello che è interessante è che il Canada è un mercato abbastanza grande, potremmo dire. Se non capite com'è, guardatevi una cartina che seppur deforma tutte le proporzioni, io vi invito a mettere, esiste un programmino che ovviamente lo fa, di mettere la mappa di Mercatore nelle proporzioni reali e in scala dei paesi. Vi rendete conto, uno, di quanto sia grande l'Africa, due, di quanto sia piccola l'Europa e tre, di quanto è grande il Canada.
0: Quello è, si può andare a guardare la proiezione di Gal Peters, che per esempio dà idea esatto. Di quanto sono grandi le cose. Il Canada non è così grande, ma è grande.
1: È grande
0: comunque.
1: È grande comunque. Ed è ovviamente a faccia su diversi mari. Ed è un mercato di estremo interesse, non solo per quanto riguarda l'export, ma anche l'import. Quindi avremmo una sorta di pilastro transatlantico, volendo rubare la terminologia all'Alleanza Atlantica. È pronto per essere associato con l'Unione Europea, il che vuol dire senza dazi, produzione comune, mercato libero e indipendente, area Schengen, perché a questo punto non si farebbe nemmeno più il passaporto e il visto per andare in Canada.
0: Beh, ma sarebbe una cosa, se ci pensi, abbastanza furba. Perché? Perché arriva nel momento in cui c'è una battaglia di dazi fra Canada e Stati,
1: sì,
0: Uniti,
1: gigantesco.
0: E quindi c'è un mercato da aggredire.
1: Esatto, il tempismo è stato ottimo. Tenete conto che Carney già a Davos agli inizi di quest'anno aveva diciamo così ricordato che le medie potenze, come si reputa il Canada, devono cercare nuove diciamo così, nuove realtà e nuovi sbocchi economici e politici in un mondo dove sembra regnare potremmo dire la supremazia di una nazione sull'altra, la contravvenzione delle regole del diritto internazionale, e che ovviamente non può e che bisogna quindi reagire, perché ogni media potenza nella sua realtà è una diciamo sì, è un universo economico politico interessantissimo, quindi
0: però che da solo ovviamente non può reggere l'urto.
1: Infatti lui parlava di una sorta di unione di medie potenze, quindi Canada piuttosto che l'India piuttosto che l'Unione Europea.
0: Comunque mi piace questa idea di riprendere l'iniziativa, cioè gli americani dicono ce ne andiamo e no siamo noi che vi isoliamo. Ma prendiamoci il Canada,
1: come diciamo prima fuori onda, meglio anche il Messico,
0: esatto, bravo, e poi il Messico. Sì.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
5: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
13: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
21: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
17: Sono le 14.35 in questo sabato 19 di settembre. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, ma davanti a me c'è la persona più interessante dello studio, Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, agenzia specializzata in geopolitica e geoeconomia, i cui servigi potete seguire sul sito www.agcnews.eu, almeno quelli aperti al pubblico, sul canale Telegram Spigolature Geopolitiche. Antonio, come tutti i sabati fra le 14 e le 15, ci guida a cercare di interpretare quello che avviene intorno a noi nell'ambito geopolitico, e quindi siamo arrivati al punto del Canada, di questa nuova possibile associazione economica con l'Unione Europea, che Antonio, immagino, a Donaldino non fa piaccia.
21: No, non, diciamo così, non piace molto molto poco, perché gli togliamo il giocattolo dalle mani praticamente. Non
17: facciamolo
21: solo, non solo,
17: facciamolo membro.
21: Io non voglio.
17: A me non mi importa, facciamolo membro il caso, solo per fare un dispetto a Donald.
21: Io non voglio. Comunque sia, diciamo che allora hanno stato attuate delle cose quando è solamente una notizia giornalistica e una proposta sul campo, sul tavolo, perché ovviamente ci sono stati scambi per cui sia Carney sia la von der Leyen hanno detto che sarebbero interessati e si può fare, quindi bisogna vedere come farlo. Al di là di questo, il mercato che si apre è gigantesco. Vi assicuro che il Canada è un paese dalle potenzialità ancora inespresse, dalle capacità minerarie ed economiche elevatissime.
17: Parliamo del gas americano, Canada ce ne hanno.
21: Canada ce n'ha molto molto di più. Parliamo, per quanto riguarda anche il punto di vista del flusso turistico, notevole. E tutto l'aspetto poi dopo concernente non solo all'economia spiccia, ma proprio all'economia basilare, molto molto lato, perché ovviamente abbiamo dei mercati che sono complementari.
17: Molto bene, allora ci ascoltiamo un brano dei Blondie, il nostro Back in Time, e poi
21: ci facciamo con l'assenzio.
17: Sì, perché no? Non rendiamo pubbliche le cose che stavamo raccontando fuori onda, Antonio. Erano da intendersi quali confidenze.
21: E anche le mie.

0: 14:41 minuti, questo 19 settembre. Bene, allora, effettivamente il mercato sarebbe interessante. L'idea di unire le medie potenze è quella giusta. L'idea di fare un fronte comune, comunque, se non contro, quantomeno ad arginare la, diciamo, arroganza geopolitica americana degli ultimi tempi.
1: Esatto, il solipsismo geopolitico.
0: Bravo, solipsismo è il termine corretto. Mi sembra tutto giusto. Ci sono degli ostacoli a questo processo?
1: Gli ostacoli sono la lentezza burocratica dell'Unione Europea, perché non esiste una figura di paese associato.
0: Quindi va inventata.
1: È da inventare proprio. Quindi questo dato, che è quello più, diciamo così, rilevante, tutto il resto dopo è un regolamento che va solamente implementato, ma per il resto l'Unione Europea non ha, diciamo così, associazioni di quel livello. I paesi vengono inseriti in programmi di sviluppo, in programmi, diciamo così, di avanzata economica, vengono immessi dentro, ma ricordiamo, il Canada non può diventare un paese membro, perché l'Unione Europea nel suo statuto definisce paesi ammissibili quelli nel vecchio continente, gli altri non possono.
0: Però si può sempre allargare lo statuto, non inventarsi qualche cosa.
1: Sì, si potrebbe modificare lo statuto, ma con regole che avrebbero un tempo ancora più lunghi.
0: Quindi non è così semplice come firmare una carta.
1: No, i tempi sono molto lunghi, perché vanno proprio cambiata la base anche della stessa dell'Unione Europea, perché un conto è essere una entità geopolitica locale, cioè ossia fisicamente collocata in uno spazio geografico definito, come l'Europa in quanto tale. Quindi, mentre invece con l'entrata della Canada come membro effettivo, capite bene che cambierebbero moltissime carte in tavola.
0: No, ma come membro effettivo secondo me è quasi impossibile. L'idea che entri come questo nuovo tipo di membro,
1: esatto,
0: associato, e che poi alla fine lo facciamo contare un po' come membro effettivo, mi sembrerebbe una via più rapida.
1: No, è molto più rapida, e ovviamente è solamente una questione di cambiare le regole scritte sullo statuto. Dopodiché la disponibilità, tu tentenni, ma giustamente
0: sì, no, perché so che cambiare le regole dello statuto è una delle cose più lunghe in politica da
1: sto possa essere, esatto. Però diciamo che nella accelerazione delle relazioni internazionali di questo periodo probabilmente riusciranno a fare qualcosa. Ovviamente l'entrata del Canada ci porterebbe grossi vantaggi, questo è poco ma è sicuro. Qualche svantaggio sono i prodotti concorrenti, quelli industriali soprattutto, quindi dal settore automotive fino al settore aereo, l'Embraer o la Bombardier o simili altre, diciamo così, attività che il Canada ha con altri paesi. E ovviamente entra uno dei paesi che hanno una vasta relazione internazionale a tutto campo, perché il Canada ha relazioni internazionali con i tre quarti del mondo, molto più dell'Unione Europea, molto più come mercato anche.
0: Ma è forse visto dal resto del mondo come meno schierato rispetto all'Unione Europea?
1: Meno schierato rispetto all'Unione Europea? No, forse lo vedono troppo appiattito nei confronti degli States, e quindi questa sua, diciamo così, questo suo appiattimento per ora ce lo fa percepire come il fratello minore di Washington, mentre in realtà non lo è minimamente, anzi è una realtà di media potenza di tutto rispetto, tenendo conto che il Canada fa parte del Commonwealth britannico, il che vuol dire, come voi sapete benissimo, nelle monete canadesi c'è il re, da un lato, e quindi quello che è interessante è che anche così, anche l'Unione Europea in questa maniera
0: si rinfila nel Commonwealth,
1: esatto, il Regno Unito è uscito dalla porta, forse rientrerebbe dalla finestra in qualche maniera, quindi avremo, diciamo così, un diverso modo di poter gestire una parte di relazioni verso il nord del globo.
0: E allora adesso ci ascoltiamo la novità degli Editors, e poi ti chiedo però quale sarebbe, mettiamo che questa firma arrivi adesso, l'abbiamo fatta, è fatto,
1: perfetto,
0: quale sarebbe la reazione.

0: Grizzly, gli Editors, fra le nostre novità in alta rotazione. E allora, stiamo parlando di questo Canada, ma devo ricordarvi anche un'altra cosa prima di proseguire col nostro discorso, ovvero che Aldair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi è su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta e ovviamente noi della radio, che sapete abbiamo partecipato alla realizzazione di questo documentario che io ho visto e è assolutamente da recuperare. Se l'avete perso al cinema, adesso lo trovate su Sky On Demand e in streaming su Now. Senti, mio caro Antonio, a questo punto reazioni da parte degli Stati Uniti d'America. Non ti dico che invadono il Canada, però secondo me non è che ci lascerebbero fare il tutto senza ritorsioni.
1: No, diciamo che sarebbero ritorsioni pesanti. Lo stesso Donald ha promesso lacrime e sangue all'Europa, perché ovviamente hanno osato entrare nel, non nel cortile di casa, proprio nel patio di casa sua, e quindi ovviamente ha promesso sanzioni su sanzioni, blocco del traffico, blocco del commercio e simili altre cose, tenendo conto però ovviamente che sono reazioni dettate dall'impulsività, perché ovviamente un trattato di associazione non prevede poi dopo la rottura delle relazioni con altri paesi, quindi non sono, diciamo così, assolutamente delle esclusività nelle relazioni internazionali che ha Washington. Quello che però comunque sia il dato interessante sarebbe la nuova postura che dovrebbe attenere, perché l'Unione Europea ce l'avrebbe in casa, quindi che è un concorrente, come abbiamo spesso detto qui in trasmissione, degli States, che non ha coscienza di essere un concorrente per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda la spesa e il bilancio della difesa, sempre ovviamente non diciamo così quello che ha l'Europa, ma ripartito nei vari paesi, le capacità e la popolazione, la ricchezza, quindi saremmo dentro casa loro, e quindi ovviamente questo non fa piacere, anzi
0: tutto. Allora, altro. Però io ti faccio il ragionamento che mi viene in mente, no? La critica che mi può venire in mente, ed è da parte dal punto di vista del Canada, perfetto, stanno già perdendo il mercato statunitense perché c'è la guerra dei dazi, aprono quello europeo. Ma noi europei perdiamo l'America per prendere il Canada? È intelligente questa mossa? Da questo punto di vista sembrerebbe che chiudiamo un portone per aprire una porticina.
1: Allora, noi chiudiamo un portone che è già chiuso. In questo momento i dazi tariffari che sono imposti sui prodotti europei sono molto elevati.
0: Tra l'altro, immagine li ha proposti già?
1: Sì.
0: Immaginerei che di fronte a noi che facciamo un trattato col Canada, lui veramente fa dazi al 100%. Ti blocco il mercato americano.
1: Il che potrebbe essere fantastico, perché questo creerebbe opportunità per l'Unione Europea nel resto del mondo.
0: Ok, cioè tu dici alla fine il punto. Ok, il senso è: mercati ci stanno oltre a quello americano.
1: Esatto, ovvero sia
0: quasi meglio se spezzano loro il legame che noi non riusciamo,
1: diciamo,
0: a recidere.
1: Esatto, questo legame, okay, che è ovviamente storico, culturale, tradizionale, dal 45 in poi è molto più culturale che altro. Però quello che è interessante è che l'Unione Europea comincia a prendere coscienza di sé, che è un dato su cui far riflettere.
0: E nella sua adolescenza l'Unione Europea, quindi sta iniziando a prendere, no?
1: Esatto.
0: A prendere capacità di quello che si può fare sul
1: come
0: mondo.
1: Come attore geopolitico globale, perché ovviamente finora parliamo di stati sovrani che sono messi insieme e che si chiamano Unione Europea, che è un percorso molto molto elevato, da ventotenne in avanti potremmo dire. Però calcolate che la realtà mutevole che stiamo vivendo, di cui non ci rendiamo conto appieno, crea delle situazioni interessanti, perché di fronte al conflitto in questo momento medio orientale, le capitali europee cercano di essere un elemento terzo, ci riescono o non ci riescono è altro discorso, ma comunque sia provano ad essere altro rispetto a lo stesso nei confronti dei mercati asiatici, seppur essi sono spesso ex colonie degli stessi paesi. Il Canada quindi ci consentirebbe di essere più, potremmo dire, attori globali rispetto a quello che possiamo essere oggi in questo momento.
0: Una sorta di investimento sulla pervasività
1: esatto, sulla capacità
0: dell'Europa di essere attore sempre
1: non
0: più
1: dei
0: importante.
1: Singoli paesi, perché ovviamente sarebbe ovviamente una un partner di tutta l'Unione e non solamente di un singolo paese rispetto ad un altro. E poi, come abbiamo detto, aprirebbe le finestre del Commonwealth, che non è un dato non da poco, e consentirebbe probabilmente di poter intervenire anche, o di poter placare con certi discorsi anche alcune fuoriuscite dell'attuale politica statunitense, che lasciano un po' l'amaro in bocca, o il tempo che trovano per delle sparate fra un tweet e l'altro, fra un post su X o su tutti i social rispetto al precedente. Quindi è interessante, perché si è fatto capire all'inquilino pro tempore di Washington che il discorso e il gioco vale anche nei suoi confronti, esattamente come lui lo sta facendo verso altri.
0: Antonio, ci stiamo per salutare, è finito il nostro tempo. Ti faccio solo una domanda, così un po' a bruciapelo. Noi spesso siamo un pochino critici qui verso le politiche dell'Unione Europea, soprattutto proprio per una sorta di un po' immobilismo, appiattimento che a volte vediamo. Questa è la mia e la tua personale interpretazione, per carità, assolutamente il nostro, non è la verità. Però in generale vedi in questi, quindi preso atto di questa nostra interpretazione, vedi in questi ultimi passi un miglioramento per la prima volta un pochino più tangibile, o ancora secondo te è troppo poco?
1: È un primo timido passo, diciamo così. Timido perché ovviamente non si è data, nonostante la mossa sorpresa della von der Leyen, che ha subito anche per la genialità del farlo, ma ovviamente non si è ancora, si è ancora lontani dal poter proporre e fare le cose in tempi relativamente brevi. È la lunghezza delle fantasy di cui soffre l'Unione Europea che crea grossi problemi, grandissimi, e tra l'altro abbiamo una disparità di percezioni fra i paesi del nord e i paesi del sud Europa.
0: Sì, chiaramente.
1: E quindi è molto, e questo ancora non c'è come paragone.
0: Abbiamo
1: come
0: fatto un primo timido passo, vediamo se riusciamo a fare coordinati il secondo, diciamo.
1: Esatto, esattamente questo. Forse vediamo cosa accade ora. Già le reazioni rabbiose vuol dire che dall'altra parte ci temono, e questo è un elemento di consapevolezza molto interessante, tant'è che il ministro della difesa italiano ha detto, pur nella indifferenza europea, se Aspides non viene, diciamo così, potenziata a breve, noi ci muoviamo, perché la burocrazia sta bloccando la risposta contro il commercio internazionale, e questo è un dato di fatto, volendo una posizione forse soggettiva, eccessiva o altro, ma sta smuovendo l'Unione Europea, perché gli sta dicendo, davanti ai fatti concreti, l'eccessiva burocratizzazione non crea un vantaggio, è uno svantaggio per tutti.
0: Vediamo se queste spinte riusciranno a dare una risposta coordinata appunto dell'Unione. Intanto ti ringrazio, Antonio, come al solito, per la tua gentilezza nel passare il tuo sabato pomeriggio qui con noi a condividere la tua saggezza. Ricordo che AGC Communication si può seguire sul sito www.agcnews.eu oppure sul canale Telegram Spigolature Geopolitiche. Antonio, noi ci sentiamo sabato prossimo?
1: Sabato prossimo sono in trasferta, per cui
0: allora ci coordiniamo, cerchiamo di capire come coordinarci. E invece l'appuntamento con il sottoscritto è sempre domani fra le 12 e le 15. Vi lascio con gli Scolopendri. A tutti voi, ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?
3: Animal House
2: on Radio Rock.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: 2018. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ora su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi, i racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
9: Scolopendra, ovvero l'allevamento degli alpaca killer.
10: Eccoli qua.
9: Eccoli qua, sono con noi, sono con noi. Fino alle 18 su Radio Rock, classicone, arriviamo.
11: Radio.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: elettronica, il Range Rover, il Beach Club, Dodone. Questo, ma non solo questo, è la scolopendra qui su Radio Rock.
1: Ah, perché c'è anche il paddle, Matteo, e viaggi in Thailandia.
0: Bravissimo.
1: Dove si sta meglio che in Italia, perché lì le regole vengono rispettate, caro Cillone.
0: Questo è buono, io sono, come sai...
1: Qui non te menano.
0: Gigantesco fan delle regole, insomma, ci siamo conosciuti proprio così. Era questa la cosa che avevamo in comune quando ci siamo conosciuti, la passione sfegatata per le regole, Dodone. 15-9 minuti in questo sabato 19 di settembre. Ormai è estate, un ricordo.
1: Ciao.
0: Totale, già si annebbiano i ricordi, già svaniscono i ricordi di questa estate. O Dodone, che si fa?
1: Allora, si chiede dove state andando, cosa state facendo. Come ogni inizio di puntata dovete essere molto sinceri e dire la verità alla scolopendraccia. Il nostro numeraccio lo sapete, su Telegram e su WhatsApp. Siri Blur su Radio Rock, vai!

0: La novità dei signori Clutch da votare sul sito radiorock.it, sito che so ogni tanto potrebbe esplodere. Però basta stare lontani, Matteo.
1: Ad alcuni è successo, cioè, ci sono tutte delle norme di sicurezza, dei vetri, insomma, per evitare l'arrivo dei detriti. Insomma, ci sono tutta una serie, appunto, di procedure che si possono. E che si possono mettere in funzione, Dodone. 15 e 15 minuti. Fra l'altro, mi ha divertito tantissimo leggere quel prompt su ChatGPT. Su ChatGPT di Radio Rock. Che la Scolopendra ha immaginato come un prompt del direttore.
0: Eh sì, può essere.
1: E mi ha fatto pensare. Io mi rivolgo al femminile a ChatGPT. In generale, l'intelligenza artificiale. Tu al maschile?
0: Al maschile? Davvero? Non lo so.
1: Non lo chiamo, non
0: ci ho pensato effettivamente.
1: No, io sono mio, perché è l'intelligenza artificiale. Invece il direttore, visto?
0: Subito, sì, rigoroso! Sì, rigoroso! Non commettere errori! Subito, insomma, con un tono piuttosto non pacifico.
1: Oddio, che bello.
0: E diciamo
1: strano
0: comunque,
1: per lui, poi.
0: Molto strano, caro Cillone. 3899 106 e 600. Le grandi inchieste della Scolopendra. Dove state andando? Che cosa state facendo? Quale rapina che sia? Raccontatelo alla Scolopendraccia.
1: Proprio così. Non temete, rivelate tutto. Bevo il caffè, dice Emanuele. Mi sparo una sigaretta. State calmi. E poi devo tornare al computer a lavorare. Vabbè, tanto qui a Roma è una bruttissima giornata e non è proprio aria di uscire, vero? Ma certo, Emanuele, guarda, c'è tempesta di fulmini. Guarda, c'è tempesta di fulmini. Non ti preoccupare, non ti perdi niente. Stai sereno.
0: Ma sentiamo la vostra viva voce e non solo.
2: Buon pomeriggio, Scolopendri.
1: Che cos'è?
2: Luca. Mi sto lavando i denti.
0: Si sente.
2: Sto preparando. E farmi accompagnare la mia sorella.
1: La mia sorella.
2: Dal mio amico biliardista.
1: Dal mio amico biliardista.
0: Che fa il biliardista?
2: E poi comando. Andare a suonare.
1: Pure!
2: Buon pomeriggio!
1: Ma buon pomeriggio!
0: Ma buon pomeriggio a te!
1: A lui ha scelto questo momento per raccontarci questa cosa.
0: Senti qua.
1: Grazie Luca, veramente.
0: Gargarismi e sputazzo.
1: Grazie di cuore.
0: Prova benissimo, prendete esempio. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra.

0: Today Albert Hammond Jr. Dodino, questa era 101 su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra alle 15:20 minuti. Scolopendra che si avvia verso, piano piano, verso la fine della prima mezz'ora. Dodone, ce ne sono altre 16 di mezz'ora,
1: ecco.
0: Quindi insomma, lo dico soprattutto alle signore anziane: non vi preoccupate, la Scolopendra c'è ancora per tutto il pomeriggio, o quasi, insomma.
1: Quante?
0: Fino alle 18.
1: Quanto è comodo, caro Scillone, mettere Junior e chiamare tuo figlio come te. È veramente pratico come fatto, posso dire.
0: È veramente pratico ed è molto pigro, veramente tanto pigro. È un po' da reddito di cittadinanza, vogliamo dirlo? Un po' da percettore.
1: Da percettore.
0: È un po' da percettore.
1: Ma legalmente posso chiamare mio figlio Edoardo Conti? O questo che
0: Edoardo Conti Conti?
1: Edoardo Conti, punto.
0: Ah, allora, Edoardo Conti, sai che non lo so, penso che si possa fare. A quel punto tu potresti commettere svariati crimini e incolpare tuo figlio.
1: Conti, certo, chiaro. Dove state andando? Cosa state facendo? Sentiamo.
2: Buongiorno, io sono una povera vittima della perfidia femminile.
0: Dillo,
2: nel
0: dillo.
2: Senso che
0: la nota perfidia.
2: Mia moglie era da più di un mese che mi chiedeva di,
0: nota perfidia
2: di cambiare la carta e mettere la tinta nel corridoio.
0: Cosa?
2: Da 30 anni. Ma io rimandavo. Un giorno sono tornato dal lavoro.
0: Capito, uomo ragno.
2: E si è fatto aiutare da, da nostro figlio a spostare i mobili e mi ha fatto trovare già una bella porzione di carta tolta.
0: E quindi credo.
2: Ho detto: vabbè, allora o fai il lavoro o te lo tieni così. Indovinate come è andato a finire, che io oggi sto con la carta vetrata in mano.
0: Incredibile, Mauro. Inviaci foto su foto di questo momento difficilissimo che stai vivendo. Sei stato fregato, turlupinato.

0: and Sniffers su Radio Rock, 15 e 25 minuti, la scolopendra.
1: Ecco che arrivano le foto di Mauro al lavoro sulla quindi non ho capito, la parete? No, è il pavimento. Doveva togliere carta e mettere cosa? Non mi ricordo, la pittura, insomma, comunque veramente all'opera, come tutti noi desideriamo trascorrere il nostro weekend. Vai Mauro, siamo tutti Mauro.
0: Cioè casa è diventata un cantiere sostanzialmente. Sentiamo ancora la vostra viva voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
2: Oh, sì. Ciao Scolopendri, tutto a posto? Io sto staccando adesso dal lavoro.
1: Molto bene.
2: Dopo una mattinata iniziata alle ore 4:45. Bella giornatella.
1: Regno dei lupi.
2: Poi oggi abbiamo anche soccorso una persona che si è sentita male, una persona anziana.
1: No.
2: Ho visto molto male.
1: Oio.
2: Mi raccomando, fate il primo soccorso.
1: È
2: molto utile nella vita. Soprattutto quando se succede a te incontri uno che l'ha fatto. Potrebbe essere una grande svolta.
1: Non male. Corso di primo soccorso.
0: Non quelli di Fabrizio Guerrieri, chiaramente, che insomma hanno delle lacune piuttosto grandi.
1: Però non capisco perché anche in quei corsi ci devono essere degli attacchi al meridione. Cioè è strano, non siamo nella
0: una pista. E poi si fuma sempre, Matteo.
1: È incredibile.
0: Si fuma ovunque.
1: È incredibile, guarda. 3899-106-600. Intanto continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo per la scolopendraccia che rimane qui fino alle 18. C'è WhatsApp e c'è Telegram, entrambi a vostra totale disposizione. Intanto su Radio Rock arrivano i signori.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati. It.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
13: Settembre è arrivato e da AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
14: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
13: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
14: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
13: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
14: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
15: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
16: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
15: Dinanzi a richieste inconcepibili,
17: mi fa tutto un po' più grosso?
15: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
18: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
21: Todis. Buongiorno convenienza.
22: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
23: Usato Days.
22: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
23: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
22: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
23: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
22: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
3: Rock. Il deragliamento, il disastro, lo sfacelo, Matteo. Questo è i racconti della scolopendra.
4: Vero.
3: Fino

0: sono i Wizard e questa è la loro novità. Say yes,
1: Dottone. Non faccio ridere nessuno, scusa.
0: No, lo so, è una cosa vergognosa.
1: State buoni.
0: La tardiva partecipazione alla campagna referendaria, Dottone. E che sì, insomma, si è svolta qui in Italia proprio prima, insomma, il referendum sulla giustizia. Un po' in ritardo. Non è andata bene, comunque. Non
1: ti ricordi?
0: Andata...
1: Basta un sì. È bastato un sì, poi alla fine.
0: È bastato un sì, Dottone. Per perdere, è bastato un sì. E a proposito di campagne, Dottone, se ci fosse ancora qualche dubbio, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio riguardo al fatto che si sia o meno entrati nella campagna elettorale dura, perché devi distinguere fra quella permanente, naturalmente, e quella dura, la risposta, come sapete, è arrivata con l'annuncio di Giorgia Meloni, che si è portata i suoi due splendidi vice premier al suo fianco, soprattutto Tajani, devo dire, veramente.
1: Beh, si fa sempre una bella figura con Tajani e Salvini.
0: È meraviglioso di voler abolire il bollo auto e moto a partire dal 1 gennaio 2027. Si voterà per le politiche nell'autunno 2027, quindi insomma la mossa alla campagna elettorale sembrerebbe servita.
1: Per ora si parla di un'esenzione per il 2027, poi dovrebbe essere prorogata e dovrebbe zompare definitivamente il tanto odiato bollo auto. Caro Fillone, la Meloni ha definito questa la tassa più odiata dagli italiani. Non so se è così, però lei avrà fatto una sua classifica. Evidentemente in passato si era scagliata contro Tridico, che aveva promesso in Calabria di abolirlo, l'aveva definito una sorta di cettola qualunque, ma a questo punto invece è tornata buona questa dichiarazione.
0: Eh sì, sta girando parecchio quel video in cui lei definisce appunto quella promessa una promessa da cettola qualunque. Qualsiasi cosa fa la sinistra, cosa si è ridotta la sinistra per vincere queste elezioni in Calabria, persino

0: la promessa dell'abolizione del bollo auto e moto. Adesso lo fa anche lei, Dodino. Ma insomma, vabbè, diciamo, la bellezza di cambiare idea è una cosa straordinaria.
1: Ma certo,
0: una grande lezione
1: di intelligenza
0: che ci sta dando la nostra premier Dodone. Poi ci sono anche, naturalmente, c'è anche già il caos che appare. Che appare chiaro, appare, insomma, sembrerebbe che ci andremo incontro in modo abbastanza sicuro, quello delle coperture, un po' si attingerà ai fondi del PNRR,
1: questa
0: un po'
1: sarebbe bella.
0: Dei buchi enormi per le regioni, alcuni dicono, e no, vedremo.
1: Cioè, le regioni sostanzialmente prendono i soldi anche da questo bollo auto. Poi fa piacere a tutti, per carità, risparmiare 180-200 euro l'anno. Adesso
0: beh,
1: non
0: sì,
1: vogliamo
0: non
1: fare
0: male.
1: I polemici per forza. E però, se poi questi soldi dovessero rientrare attraverso l'IRPEF alle regioni, attraverso le addizionali, potrebbe non essere simpaticissimo, perché ricadrebbe il costo di questa operazione, diciamo elettorale, sostanzialmente sui lavoratori dipendenti, che già in Italia non sono messi benissimo.
0: No, no, non c'è grande attenzione, non c'è grande amore. Di questo governo, magari anche di altri, assolutamente, per i lavoratori dipendenti, Dodone.
1: Però sappiamo del grande amore di questo governo, soprattutto del vice premier Salvini, per il mondo delle automobili, soprattutto quando si corre. Lui è contrarissimo agli autovelox, caro Filone.
0: No, vabbè, ma perché lui è per noi, Dodone, lui
1: sì.
0: È per noi.
1: E fammi correre, dai, e fammi divertire col circo, con gli animali. Questo governo, Matteo, pensa a quello che ci piace veramente.
0: Guarda, ci lascia godere di almeno queste piccole gioie, piccole grandi gioie.

0: Lui è Lucio Dalla e questo era l'ingorgo su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, dove c'era anche Giorgetti, ministro dell'economia, all'annuncio dell'abolizione del bollo, che non sembrava contentissimo. Posso dire però che sta diventando insopportabile per me, insopportabile questa storia di Giorgetti, uomo politico responsabile dentro la Lega, questa pantomima che molti giornalisti e conduttori televisivi, secondo me, si bevono, dando a chi porta avanti questa pantomima di Giorgetti, personaggio che pulisce un po' dall'interno la Lega. Nella Lega ci sono anche uomini politici di spessore. Una pantomima, basta.
1: In realtà ha creato il più grande cortocircuito all'interno di questo governo, cioè badare sostanzialmente solo alla sostenibilità dei conti, quindi fare tutto quello che loro insomma non avevano promesso in campagna elettorale, no? Di andare contro l'Europa, dei vincoli, eccetera eccetera, quindi insomma ha portato qualche contraddizione senza dubbio.
0: Sicuramente Rodone, mentre vi stiamo chiedendo in qualche modo di anche naturalmente di dirci che cosa pensate di questa storia del bollo, la campagna elettorale che è iniziata, ma rimane dove state andando, cosa state facendo.
1: Auscultiamo.
2: Ciao Scuola Band, Andri,
0: Amarena,
2: che bello sentirvi.
0: Amarena,
2: dove sto andando?
0: Dove?
2: A bordo di un'astronave?
1: Astronave.
2: Nel nulla. No, no, non proprio.
0: Come non proprio?
2: Vediamo.
0: Scusami, Amarena prende l'astronave. Amarena prende l'astronave e ci lascia qui. Non sa che siamo persone di valore.
1: Che abbiamo?
0: Ma io c'ho uno. Che c'ho?
1: Ho 50 euro, dai.
0: Io so fare quella cosa con. Sai la tavolina? Dalla tavola da surf. L'esercizio per imparare ad andare sul surf. Cioè, ce l'ho quella roba. Non so se la so fare, ma ce l'ho.
1: Io so fare i disegni quelli nella sabbia, Matteo, con la luce sotto. Nel controluce.
0: Ah, è vero, l'ho visto. Bellissimo. Ma quel mazzo, quelli sono
1: impressionante. Veramente impressionante.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Stai ascoltando
20: i racconti della Scolopendra.

delle vostre guerre. Organizzeremo i disertori, fra poco ne parliamo, ma dopo il classicone, Dodone. Radio Rock, back in time.

0: dolcissimissimi Slipknot che parlano,
1: ho detto suffering.
0: La loro novità no. Arsenal da votare sul sito radiorock.it. Caro Cillone, titolo appropriato. Tra poco parleremo di riarmo, disertori e guerra. Pensa un po', questo è il momento in cui ci è dato vivere.
2: Ma prima abbiamo qualcosa di ancor peggio.
0: Non ci posso credere.
2: Ancor peggio.
0: Tu dici il famoso medico di Perugia?
2: Armato. Famoso medico di Perugia.
3: Professore Cappone, start of episode. Comincia la trasmissione. Basta un sì. Eureka Cappone.
0: Dai che basta.
3: Tu Garzone Cappone è offerto da il corso di primo soccorso di Fabrizio Soccorso.
2: Andrà tutto bene.
3: Bello, ma non si capisce perché si fumi così tanto. Cosa state andando? Dove state facendo? Bevo il caffè, mi sparo una sigaretta e poi devo tornare al computer a lavorare. Vabbè, tanto qui è una cattiva giornata e non è proprio aria di uscire, vero?
2: È cattiva,
3: vero?
2: Dai.
0: È vero, se puoi.
4: Mi sto andando, Enci, mi sto preparando a accompagnare mia sorella, il mio amico biliardista. E poi andare a suonare.
0: Attenzione, non rifatelo a casa.
3: Io sono una povera vittima della
2: della paella
3: femminile. Mia moglie è da più di un mese che diceva di lavare il latte, di levare la tinta e mettere la carta. No, il contrario. Si è fatta aiutare da nostro figlio a spostare i mobili. Ha strappato un pezzo di carta e mi ha detto: o fai oppure rimani così.
2: O fai
3: indovinate che ho in mano la carta vetrata. Mando foto.
5: No. E pensiamo che
3: no. Adesso ti aiuto io, dice Matteo Cillario, perché io l'ho già fatto a casa mia, ho ritinteggiato tutto da solo, come un cane.
2: L'ho fatto da solo,
3: lo so.
2: L'ho fatto da solo.
3: Staccato adesso dal lavoro, dalle 4:45 abbiamo anche soccorso una persona anziana, l'ho vista male. Mi raccomando, fate il primo soccorso con Fabrizio Guerrieri, è utile soprattutto se succede a te.
2: No, non te la
3: bordo, a bordo di un'astronave nel nulla.
2: Questa è buona, mi piace l'astronave.
3: Non proprio.
6: Tu Girls c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: Io che faccio in un'ora?
2: Ma che fa, se ne va?
0: Sì, Matteo, guarda, si sdraia e si gode la vita.
2: No, e mo? Questa mini pistola chi la diamo?
0: Non lo so, al legittimo proprietario, cioè Fabrizio Guerrieri, voglio dirlo pubblicamente.
2: Dai, diciamolo, tanto lo sanno tutti.

0: Questioni Nirvana, questa era Love Buzz, Dodone, che suscita parole di fuego.
1: Sentiamo.
2: Ciao Scolopendri, perché non mandate anche l'originale, quella degli Shocking Blue?
0: Che vergogna sta scolopendo,
3: ma Carcillone, perché nascondete la verità?
0: Poi l'originale, capito? Non vogliono mandare l'originale. Vabbè, mi fa veramente schifo.
3: Salutiamo Flavio.
0: Flavio, vabbè, Flavio più alto delle piramidi del Dodone.
3: Questo è vero, però.
0: Come stavamo dicendo prima, ne abbiamo parlato anche nella scolopendra by night, vero. Versione della scolopendra della noce, Dodone, particolarmente oscura, di Virginia Libero, segretaria, abbiamo detto, dei Giovani Democratici, che ha fatto un discorso, la festa dell'unità di Reggio Emilia, Dodone, insomma, alcune frasi che sono state particolarmente criticate, in realtà sì, criticate da alcuni e poi difese in risposta da altri. Non saremo noi soldati delle vostre guerre, organizzeremo i disertori, un discorso molto criticato soprattutto da chi ha una certa età e non potrebbe mai andare in guerra, ma Dodone, ti segnalo, come abbiamo già detto, questo non si può dire perché è una vergognosa semplificazione.
3: Ma certo, Matteo, ma che scherzi. Sentiamo le parole, sì, di Virginia.
4: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre si porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori.
0: Anche la musica.
3: La musica.
4: Perché per noi parlare, aspetta, di patria, sentiamo, significa ripudiare la guerra. Significa dare davvero a tutti un salario dignitoso, garantire le cure, significa che nessuno...
3: Vabbè, allora, la musica rende tutto insopportabile, la musica hanno messo sotto, ma le parole sono estremamente condivisibili.
0: Beh, direi.
3: Soprattutto se vengono da una giovane, e diciamo che contro la guerra bisogna essere al completo, cioè nel senso non si può in qualche modo immaginare di partecipare a un conflitto armato nel 2026, 27, 30, eccetera. Quindi insomma sono parole naturali che insomma potremmo pensare che possano essere completamente naturali, ma non è così, perché ci sono state tante reazioni, soprattutto dalla parte riformista, caro Cillone.
0: Non ce la faccio, viene un mancamento.
3: E PD, parliamo di personaggi come Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo, ex produttore del Grande Fratello, che dice non è quello che giovani fecero durante la resistenza, o quello che fecero
0: nulla.
3: I giovani americani che vennero qui a combattere, molti a morire per liberarci dai nazifascisti. Insomma, sì, un paragone che non è che proprio sia così facile, ecco.
0: Poi questi paragoni storici complicati, questi salti indietro, salti in avanti, che secondo me, lo ripeto ancora una volta, sono queste sì delle semplificazioni superficiali, un modo di una comunicazione che spesso appunto viene criticata all'altra parte, la destra ha poi chiarito, fra l'altro, Virginia Libero, e ha fatto benissimo, che non c'era bisogno, cioè se uno ascolta le parole non c'è bisogno, se ascolti il discorso non c'è bisogno, però ha fatto comunque benissimo a precisarlo e a chiarirlo, che le sue parole non facevano riferimento alla resistenza ucraina o al conflitto a Kiev. Dodone, questo avrà insomma in qualche modo silenziato soprattutto una certa parte del centro, ma mi sembra che anche l'ala riformista del PD sia di questo tipo qui, come abbiamo detto, che ha come unica, o quasi, soprattutto il centro, parliamo di Calenda, lo sapete benissimo, come unica proposta politica, non solo lui, identificare chiunque parli di pace, chiunque parli, anche quando si tratta appunto della segretaria dei Giovani Democratici, chiunque parli di pace come filo putiniano, almeno come unica proposta che si capisce, però c'è anche l'altra che forse può essere riassunta nella frase: sei un idiota, non capisci nulla, faccio io.
3: Il leader di questo atteggiamento, cioè definire tutti quelli che parlano un minimo di pace come dei putiniani, il signore Carlo Calenda.
0: È proprio lui.
3: Caro Cillone, che in Parlamento ha ironicamente commentato ora e per sempre renitenza nei confronti appunto delle parole di Virginia è Libero.
0: Fatica, mamma mia.
3: È così che la sinistra pensa di governare il paese, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque, come dicevi, insomma, la cosa più inquietante è che tutte queste voci contrarie vengono da gente che, insomma, difficilmente potrebbe essere coinvolta in un conflitto, mentre i ragazzi, i giovani, giustamente dicono: io col cazzo che vado a morire in una guerra che magari è stata iniziata da Netanyahu o da Putin, così per dire. Non credo che questi conflitti, che ne so, il conflitto in Iran possa essere paragonato a quello che è successo in Italia dopo il 1943. Non si capisce cosa cazzo c'entri. E sostanzialmente, comunque, voglio essere chiaro: noi in guerra ci andiamo col cazzo.
0: È estremamente faticoso sentire questi paragoni, appunto, che è difficile non definire superficiali. Anche all'interno dello stesso discorso, Virginia Libero aveva proprio precisato: se queste destre, sappiamo tutti di che destre si sta parlando, ci porteranno alla guerra, noi non saremo parte di queste ultime.
3: Ma anche certa sinistra, fammi dire, caro Scillone. Comunque vi chiediamo a questo punto, 3899 106 e 600, la cosa che non fareste mai,
0: mai,
3: ma proprio mai.

0: I signori Creedence Clearwater Revival su Radio Rock, 16 e 24 minuti, qui la Scolopendra. Vi stiamo parlando delle parole di Virginia Libero alla festa dell'Unità, che tanta polemica hanno creato. Lei ha detto: non saremo noi soldati delle vostre guerre e organizzeremo, in caso scoppiasse una guerra, i disertori, sostanzialmente. E c'è chi grida e chi dice traditrice della patria, sostanzialmente, no? Come ad esempio la sinistra riformista del PD, perché, che ne so, da alcuni giornalisti di Libero, da Carlo Calenda, magari ce lo possiamo anche aspettare, ma che queste critiche, in qualche modo, non lo so, favorevoli a uno schiaramento di politica di guerra di alcuni soldati italiani, ecco, vengono proprio dalla sinistra.
1: Anche perché, secondo me, è facile capire a questo punto, dovrebbe essere facile capire, che se la sinistra abbandona completamente il tema della pace per gettarsi fra le braccia della realpolitik, del riarmo e della difesa europea, che sono naturalmente, a parte, sono due discorsi, secondo me, diversi. Secondo me, oltre al fatto che ne potremo discutere da qui fino all'infinito, perde le elezioni. So che questa cosa è uno sport molto praticato e quindi evidentemente molto appassionante per alcuni esponenti del Partito Democratico e del centrosinistra, però perde le elezioni.
0: Comunque, ci state scrivendo, scrive Morenalat.
1: Sì.
0: Però Gillone, su Telegram: io ho 40 anni, ma mi hanno detto che è più probabile che mandino in guerra quelli della mia età senza figli che i ventenni con figli. Io sto con i disertori, vedi, signore Moren. Quindi non è una cosa che vale solo per i ventenni. Mi sembra di capire che difficilmente qualcuno potrà essere coinvolto in una ipotetica guerra, almeno tra noi italiani.
1: Anche io voglio essere organizzato come disertore, Dodone. Ci terrei molto, effettivamente. Altrimenti c'è quel piano con la canoa di cui parlavamo l'altra notte. Ci si mette in canoa e si va lontanissimi, lasciano perdere le proprie tracce.
0: Ma vi stiamo chiedendo la cosa che non fareste mai, come, insomma, non parteciperemmo mai a una guerra, noi almeno da queste parti. E sentiamo la vostra viva voce. Senti qua.
2: Oh, sì. Io non mi farei mai un tatuaggio dell'Ucraina, così come non mi farei mai un tatuaggio dell'Italia o un tatuaggio della Russia. Ma come, come cacchio ti viene in mente di fare una cosa del genere? Sai, è come quelli che di fianco al Nick mettono le bandierine. Io penso che veramente a volte è un bambinone, sembra viziato, non sto parlando di nessuno in particolare,
0: no, nessun calendone.
2: Però fa cose che veramente, ragazzi, va manco mi fio che c'ha 6 anni. Il tatuaggio con la faccia di Cillone me la farei.
1: Lo stavo per chiedere. Santo Dio, adesso sono a posto. Adesso non ho più nulla da confutare e nulla da chiedere.
0: Cosa non fareste mai? 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp.

0: Radio Handicap, questa era Guilty Conscience, Dodone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Siamo partiti per questa seconda ora in questo sabato 19 di settembre dalle parole della segretaria dei Giovani Democratici Virginia Libero: organizzeremo i disertori, insomma stiamo parlando, e suscita la polemica, fa venire fuori la polemica di cui si sta parlando da giorni. E da queste parti, Dodone, mai andremmo in guerra, mai andremo in guerra. La sua idea di, non so, Matteo Cillario su un campo di battaglia è ridicola, inaccettabile, improponibile. E quindi 3899 106 e 600, cosa non fareste mai?
1: Allora, molto, come posso dire, buona anche la dichiarazione di un personaggio tra i più simpatici, Matteo, di questa penisola, che alle parole di Virginia Libero ha risposto: ho solo una spiegazione, siete usciti di segno. Questa storia è peggio del giaguaro smacchiato di Bersani. Parla Roberto Burioni.
0: No, vabbè, non ce la posso. No, mi tolgo la vita.
1: Signore,
0: mi tolgo
1: Roberto
0: la vita in diretta,
1: Burioni, che non apprezza, non vuole accettare che dei giovani si dicano assolutamente contrari rispetto all'idea di morire in guerra. Cioè, io dico, ma allora che cosa le abbiamo fatti studiare a fare? Cosa abbiamo creato a fare? I programmi Erasmus, sì, lo spazio Schengen, eccetera, eccetera. Se poi ci aspettiamo che queste persone vogliano volontariamente partecipare ad un conflitto in qualche modo, e non vogliono assolutamente tirarsene fuori.
0: Poi bisogna sempre, come sempre, vedere il pulpito, no? Però adesso non torniamo su quel tema lì. A volte per capire le cose è utile immaginare il contrario. Cioè, immaginare una cosa e vedere esattamente quale sarebbe l'esatto opposto. Volete quello? Cioè, l'esatto opposto. Prendi le dichiarazioni di Virginia Libero e mettile all'esatto opposto di quello che ha detto. È più o meno spaventoso. Quello è inaccettabile. Quello è improponibile.
1: Cioè, i giovani vogliano partecipare a un conflitto, quello che magari accade in altri paesi, insomma, lo stiamo vedendo. Ma che i giovani vogliono in qualche modo disertare la guerra, insomma, mi sembra qualcosa di assolutamente legittimo, anche previsto in parte dalla Costituzione, quindi insomma.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip. It.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
8: Oh my God!
9: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
12: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Stai ascoltando
18: i racconti della scolopendra on Radio
19: Rock. Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno a un vero conflitto alle armi, andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Queste le parole di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici del PD, che hanno creato uno strascico di polemiche. Abbiamo detto la nostra. Già si stanno incazzando, caro Giulio.
20: Ho visto.
19: Diteci
20: arriviamo.
19: La vostra, come la pensate, al 3899 106 e 600. Ma anche raccontateci qual è la cosa che non fareste veramente mai. Siori Clash e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: Bambini Girls, bang, bang, bang, Dotone.
1: Addirittura.
0: Tre volte bang.
1: Allora, sono convinti.
0: La novità la potrete sul sito radiorock.it, quello con le piante, con le punte, Dotone, quindi presentarsi sempre lì con, insomma, le dovute protezioni, insomma, poi c'è, anche lì c'è una intersezione, ecco.
1: Piante carnivore che organizzano delle braciate, Matteo. Insomma, hanno tutto il diritto di farlo.
0: E scommettono.
1: Certo,
0: Polymarket.
1: Certo.
0: Polymarket. Dotone, la polemica che sta in qualche modo venendo a trovare anche la scolopendra quest'oggi, venuta fuori dalle parole di Virginia Libero, che insomma vi abbiamo fatto sentire, vi abbiamo citato varie volte.
1: Sì, ha parlato di disertori, questo ha creato scandalo anche nella sinistra del PD. Fa scandalo, caro Cillone, che dei giovani non vogliano andare in guerra, no? C'è poi chi subito si butta a paragonare queste guerre alla resistenza italiana, e insomma, quindi diventa molto complicato dibattere,
0: sporcando secondo me in qualche modo anche la memoria di quella fase storica.
1: Sì, poi non sappiamo come
0: nessuno di noi ha dubbi
1: potrà andare la storia. Per ora le guerre in corso sono state iniziate da Putin, da Netanyahu.
0: Bravissimo.
1: E Trump.
0: Bravissimo.
1: In un modo insomma piuttosto volgare, diciamo così, utilizzando un eufemismo.
0: Sì.
1: Ovviamente, ma c'è chi si incazza, caro Cellone, anche con noi, credo. Scrive David: io non interverrei mai nella vita se Putin decidesse di radere

0: Solo Portonaccio, vedi come si dice qualcosa subito. Ah, Putiniani, sai, con Putin allora. Perché, a parte sai,
1: guarda,
0: cioè, non abbiamo detto nulla.
1: Perché è vergognoso questo attacco a Portonaccio, è veramente vergognoso. Comunque, cioè, vabbè, c'è bisogno, evidentemente. Ma io, guarda, lo capisco, lo posso anche capire. Di sottolineare che l'ha fatto anche Virginia Libero, che la resistenza degli ucraini è cosa che non c'entra nulla, è cosa che non c'entra, anzi, cioè, non c'entra nulla con le guerre.
0: A è un cui altro discorso.
1: Non vogliamo, assolutamente, che quelle che hai appena citato tu. E c'entra forse, appunto, come dicevi, con l'invasione di Putin, che insieme a Trump e Netanyahu sta usando la guerra per raggiungere i propri scopi. Scopi di questi personaggi che, insomma, l'abbiamo visto, spesso non sempre, spesso sono, se non sempre, personali. Spesso, e se non sempre, sono personali. Poco hanno a che fare anche con il bene del proprio paese. Non che questo possa rappresentare, naturalmente, una buona motivazione per invadere o attaccare un altro paese. Dopodiché bisogna dividere i due piani. C'è un piano che riguarda le cose da fare, l'invio, questo sto parlando della sinistra, l'invio di armi all'Ucraina, una cosa che non è negoziabile, mai lo sarà. Altra cosa è il piano meramente comunicativo, in cui la sinistra, l'abbiamo detto, io credo, se vuole tornare a contare qualcosa e desistere, deve trattare il tema della pace, deve occuparsi di offrire alternative concrete, dodone, alla filosofia, che è quella che mi sembra sia più in voga, cioè quella della risoluzione delle controversie, in questo momento molto in voga, tramite il conflitto armato.
0: È quello che si finisce poi alla fine per accettare la guerra come strumento, in qualche modo.
1: Assolutamente.
0: Si arriva al punto di dire, a questo punto, appunto, è giusto utilizzare le armi, cosa che, insomma, abbiamo imparato non dovrebbe mai accadere.
1: Ci avevano detto così, ci avevano insegnato così.
0: Ci insegnato così, ma evidentemente questo non vale più, caro Cillone. Ovviamente il discorso della resistenza ucraina, cioè dei ragazzi ucraini che hanno visto la propria terra invasa e hanno dovuto combattere, è altra storia, altra storia. Dovesse essere coinvolta, non lo so, la NATO all'interno di un contesto simile a quello, insomma, che è la guerra di Trump e Netanyahu in Iran, sarebbe, insomma, piuttosto diverso.
1: Beh, assolutamente sì. A proposito di cose che non fareste mai, Dodone, il grave messaggio di Giorgio, che non sa cosa si perde. Non andrei mai in un acquapark.
0: No.
1: Vergogno, sono i messaggi più pesanti,
0: uno dei posti più belli del mondo,
1: che abbiamo mai ricevuto in questa trasmissione, Dodone.
0: La cosa che non fareste proprio mai. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Signori, Black Sabbath.

0: Warpix, signori, Black Sabbath qui su Radio Rock, 16:56 minuti, ancora qui la Scolopendra. Vi stiamo parlando delle parole di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, parole che tanto scandalo hanno fatto, caro Gillone, e insomma, sì, tra i vari elementi, chiamiamoli così, della sinistra riformista, meglio dell'ala riformista del PD. Eppure, insomma, noi sapevamo, Virginia Libero ha parlato di disertori, ha detto che loro organizzeranno i disertori qualora dovesse scoppiare effettivamente una guerra che coinvolga anche l'Italia, e noi sapevamo, insomma, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Questo dice la nostra Costituzione, quindi indignarsi e dire magari noi organizzeremo anche una sorta di, appunto, di disertori può essere qualcosa che, insomma, ha pienamente senso, no? Se ma si direi, legge la Costituzione,
1: direi, soprattutto calando, perché forse a volte può aiutare cercare di immaginarsi le cose per come effettivamente potrebbero diventare realtà. Per come potrebbero diventare realtà, cioè tu prendi dei ragazzi vissuti in un mondo che è quello in cui viviamo adesso, chiaramente parliamo del mondo degli ultimi 30 anni. Come ci si può aspettare che delle persone vissute in questo mondo qui, che è un mondo radicalmente diverso rispetto a quello del passato, e non mi sembra che comunque anche prima non ci siano state sofferenze e non sia stato terrificante partecipare a dei conflitti armati, abbiamo studiato la storia, abbiamo visto decine e decine di film, come ci si può aspettare che delle persone cresciute in questo periodo storico improvvisamente dicono sì sì, dammi il fucile, dai che vado, sì sì, dammi, sì, vado, quanto dura? 5-6 anni? Cioè, io non capisco anche la considerazione, c'è una lacuna, c'è,
0: sì,
1: una,
0: c'è
1: grande lacuna,
0: una mancanza di comprensione, sì, evidentemente, di chi siamo come generazione. Poi diceva anche Virginia Libero, giustamente, una generazione a cui ad esempio è stata già consegnata ad esempio la precarietà assoluta, l'impossibilità di costruirsi una vita serena nel futuro, quindi insomma già una generazione che in qualche modo ha perso in qualche modo.
1: Poi naturalmente bisogna esempio, appunto, c'è l'amico Francesco che dice questa è la canzone perfetta per voi due, e credo faccia riferimento a Fortnite Son dei Creedence. Forse, appunto, c'è anche il tema non vuoi andare in guerra, sei viziato, sei fortunato. Allora, io sul fatto di sentirmi, cioè io posso ammettere serenamente, certo che siamo fortunati per il fatto di non aver avuto l'obbligo, la leva obbligatoria di andare a fare la guerra mondiale nel 39, cioè, beh, è ovvio, è chiaro, e questa è anche, però io non credo che ammettere di avere paura, no? Ammettere di avere, perché questo è anche, cioè, oltre al ripudio della guerra su cui pensavo fossimo tutti d'accordo, evidentemente non è così. C'è un tema di paura. Cioè, che cosa c'è di viziato nel dire io ho paura? Io credo nulla, no?
0: No, assolutamente nulla. E nel voler difendere la propria vita, insomma, non c'è niente di male. Non voler morire in guerra.
1: Sei viziato, vabbè.
0: Caro Cilone, fateci sapere come la pensate su tutto questo. 3899 106 e 600. Mi raccomando.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia.
1: Woo!
0: Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
2: Good morning!
3: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio Rock.
10: Parole di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici. Non saremo noi soldati delle vostre guerre, organizzeremo i disertori. Fa nascere una polemica e un dibattito che si riflette, o dodone del mio cuore, anche in questa puntata della scolopendra. Raccontateci anche cosa non fareste mai. 3899 106 e 600. Jimi Hendrix, si va avanti.
11: Radio

0: 13 minuti la trasmissione degli umanoidi.
1: È proprio vero, Dodone. Io, Brian, sono molto colpito da questa storia. Adesso hai detto umanoidi.
0: Vabbè. Dodone, diciamolo, dai.
1: Lo diciamo, dobbiamo dire.
0: Ne parleremo in maniera più approfondita.
1: Assolutamente.
0: Ma intanto una breaking news.
1: Licenziato il robot umanoide dopo appena 10 puntate della trasmissione Forum.
0: No, Matteo,
1: ma perché?
0: Cosa ha fatto questo robot umanoide per essere cacciato dalla Fininvest dopo sole 10 puntate?
1: Io abbiamo visto delle inquadrature meravigliose di quando il pubblico applaudiva e anche lui non riusciva neanche. Forse questa cosa non riusciva a toccarsi neanche, a toccare neanche le una mano.
0: L'ha condannato.
1: Che l'ha condannato questa cosa. Comunque, ragazzi, se avete delle informazioni in più sul motivo per cui è stato licenziato il robot umanoide di Forum, inviatele al 3899 106 600. Stiamo facendo un bellissimo dibattito, Dodone, ma manca l'attacco agli anziani.
0: Eh sì, soprattutto i più fragili.
2: Tu Garzone Cappone, Mida Episode, in mezza trasmissione, 7, il settimanale del venerdì, Eurecappone. Una volta c'era una internazionale.
1: Ma che vuole? Ma
2: ci
1: stai
2: volte,
1: buono?
2: Ci
1: ma fammi
2: volte.
1: Vedere che fanno
2: tu
1: i balconi.
2: Cappone è offerto da Canoa e fai perdere le tue tracce.
1: Ma sì.
2: Cosa state andando? Dove state facendo? Perché non mandate anche l'originale?
1: Ah, Robert Patterson.
2: Edoardo Conti ribadisce per sicurezza il concetto di noi in guerra ci andiamo col cazzo.
1: Okay.
2: E quindi ora qualcosa di completamente diverso.
1: La parolaccia l'ha aggiunta lui.
2: Cosa che non fareste mai.
1: Dai.
2: Io c'ho 40 anni, ma mi hanno detto che è più probabile che mandino in guerra quelli della mia età senza figli che i ventenni con figli. Io sto coi disertori.
1: Sì.
2: Io non mi farei mai un tatuaggio dell'Ucraina, ma manco dell'Italia o della Russia. Ma come cazzo te
1: però
2: viene
1: quale
2: in mente?
1: Ti faresti,
2: a volte
1: quale, allora?
2: È un bambinone, viziato,
1: a
2: non sto parlando di nessuno in particolare, ma nemmeno mio figlio che c'ha 6
1: ma
2: anni.
1: Carlone, allora quale tatuaggio
2: il
1: ti fai?
2: Il tatuaggio con la faccia del ciglione me lo farei.
1: Ah, ecco, ok.
2: Io non interverrei mai nella vita se Putin decidesse di radere al suolo. Portonaccio.
1: Difesa di Portonaccio.
2: Oh. Non andrei mai in un acquapark.
1: Sono una risata.
3: Tu Garzone Cappone torna fra un'ora.
1: Attaccato la rivista 7, Rodone. Invece sono delle cose interessantissime. Robert Pattinson, i 40 anni, che panico. Vado a letto presto, faccio il cattivo nei film. È più interessante.
0: Oh. Voglio approfondire.
1: Non si accende la scritta luminosa sti cazzi.
0: No, ma per niente,
1: è rimasta spenta.
0: Ma zero e sti cazzi. Proprio zero. When you're happy

0: Illumination, signori, Franz Ferdinand su Radio Rock, 17-19 minuti, Love Illumination, ma stiamo ricevendo diverse critiche. E caro Cilone, la mia preferita, mettete la musica che vi viene meglio. Bellissimo.
1: Io la voglio aggiungere.
2: Tatuato.
1: Guarda questo che tatuato, guarda, non tanto la faccia di Cilone, che va benissimo, ma questa frase mi piace veramente tanto. Aspetta, dobbiamo ringraziare, ma sono serio, Francesco. Gigante.
0: Ma non dovete dire però che sbagliano loro a dire che vogliono disertare la guerra, dovreste dire che magari ci volete andare voi per chiarire, diciamo, l'aspetto, perché sennò è troppo facile. E comunque abbiamo un sacco di messaggi, caro Cillone.
1: Proprio così, Dotone, da dove vuoi iniziare?
0: Ah,
1: da
0: sentiamo.
1: Chi ci attacca?
0: Da chi ci attacca, chiaramente.
1: Dai,
0: sentiamo.
3: Sì, però raga, io vorrei solo dire una cosa, i disertori, cioè, tutto bellissimo, sì. L'Italia ripiuta la guerra, però nella stessa Costituzione c'è scritto che la difesa della patria è dovere sacro del cittadino, quindi non scherziamo.
0: È un concetto che si è evoluto nel tempo, quello dell'articolo 52 della Costituzione.
1: Ma poi secondo me invece torna tutto. Cioè io magari non capisco nulla, io non sarebbe la prima volta, però invece torna tutto. È proprio lì che torna tutto, scusami. Le guerre di Trump all'Iran, la guerra di Putin all'Ucraina. Sono guerre di aggressione, anche quelle di Netanyahu. C'è stato il 7 ottobre, naturalmente è stato un momento terrificante, spaventoso, sappiamo tutti. Poi quello che è stato fatto a Gaza, questa è una risposta che sapete altrettanto bene, è andata oltre qualsiasi possibile, immaginabile misura, lo sapete benissimo. Sono guerre di aggressione, non vogliamo partecipare alle guerre di aggressione.
0: Questo, fondamentale. E poi tra l'altro c'è anche da dire che nel corso dei decenni il significato dell'articolo 52 della Costituzione che citava il nostro amico è anche cambiato, anche grazie soprattutto a una sentenza del 1985 della Corte Costituzionale che ha stabilito che la difesa della patria non coincide tassativamente con la sola difesa militare, tant'è che poi negli anni siamo andati anche verso la soppressione della leva obbligatoria, e dal 72 con un aggiornamento nel 98 esiste diciamo il diritto soggettivo del cittadino all'obiezione di coscienza, quindi sono tutti concetti che coesistono all'interno della Costituzione, non c'è nessuna contraddizione, diciamo.
1: È disertare è colui che da militare decide di non assecondare il dovere di combattere. Non mi pare che la signorina del PD sia un militare, ma
0: no, non è una questione semantica.
1: No, assolutamente. E quindi direi che anche questo aspetto l'abbiamo già, come posso dire, esaurito nelle risposte precedenti.
0: Sentiamo la vostra via voce.
4: Buonasera, Scolopendre. Mio padre era del 1921. Sì. A 19 anni è partito per la guerra appena diplomato. E a distanza di decenni ancora si ricordava, c'aveva l'angoscia quando sentiva il rumore degli aerei nei film di guerra, queste cose. Cioè, ce l'aveva ancora dopo 40 anni.
1: Mamma mia.
4: No, ma che stavano andando in guerra questi?
1: No. Punto, chiaro, chiarissimo.
0: Tutto
1: noi siamo cresciuti con questo insegnamento, no? Che ci arrivava dal passato, dalla storia, le immagini terrificanti che arrivano dai conflitti che ci sono stati del passato. Invece ci svegliamo improvvisamente in un mondo in cui sembriamo aver dimenticato questo aspetto.
0: Fateci sapere ancora come la pensate riguardo tutto questo e le parole di Virginia Libero, che ha detto che in caso di guerra organizzate.

0: Formazione David Bowie, questa era Ashes to Ashes. È arrivato questo messaggio da Major Tom, guarda.
1: Allora, Major Tom ha veramente un po' rotto il cazzo. Scusami se lui
0: no, no, hai fatto
1: in questo
0: bene.
1: Modo, Matteo. Hai fatto bene. 17:27 con i bambini.
0: Hai proprio Tom, fatto dai, parlare basta. Il mio cuore, guarda. 17:27 minuti, sabato 19 di settembre. Andiamo avanti con il nostro dibattito, Dodone, relativo alle parole di Virginia Libero e anche poi, insomma, tutto il dibattito che gira intorno ai conflitti. In questo momento in questo momento che in questo momento ci sono nel mondo e che vediamo giorno dopo giorno, leggiamo le notizie, siamo qui, insomma.
1: Sì, le spaventose parole di Virginia Libero, Matteo, che non ci sta andare a morire in guerra. È una cosa incredibile, guarda, veramente strano.
0: Ma
1: come
0: si permette? Ma è
1: una cosa vergognosa.
0: È viziata.
1: Sentiamo la vostra via voce.
2: Ciao ragazzi, finalmente dal PD arriva una proposta sensata.
1: Direi.
2: Cioè non è veramente una proposta, ma è un'affermazione
1: sì,
2: sensata,
1: dai,
2: è già
1: sì.
2: Positivo.
1: Dai.
2: Io ero rimasta alla Schlein che ha mandato la letterina alla Meloni per diventare amica e mettersi d'accordo per le politiche ambientali. Insomma, è stato abbastanza deprimente e allucinante. E mi sembra che dal PD non si siano tanto levati contro la Schlein per questa mossa. Gli altri sì, ma poveretti, gli altri ormai credo siano un po' tutti alla frutta, nel senso o cambiano rapidamente modo di fare o altrimenti, se c'è una cosa ecco che sono sicura non farò, è votarli.
1: Ecco.
2: Questa volta penso che non voterò se continuano così.
0: No, Cristina.
2: Nessuno di loro. Cioè, può fare un programma serio.
1: Verissimo.
2: Che non ci prenda in giro.
1: Verissimo.
2: Contro le destre o altrimenti il mio voto se lo scordano stavolta, sicuro. E sarebbe per me grave, perché io sono sempre una che ho sempre votato e anzi mi ricordo che litigavo spesso con mio padre che non votava e gli dicevo sempre che era importante, ma sinceramente se non mi danno un'alternativa non farò nulla. E poi tutti questi che criticano questa uscita contro la guerra, cioè è vero, sono tutti piuttosto vecchi, nessuno di loro lo chiamerebbero in guerra, però avranno dei figli, dei nipoti.
0: È vero, questo è vero.
2: Qualcuno di giovane a cui tengono, che potrebbe andarci.
0: Sì, però forse
2: forse non riescono a entrare nell'ottica, non lo so, mi sembra veramente impossibile tutto questo.
0: Sì, poi forse, insomma, diciamo che chi è privilegiato da sempre, anche di questo tra l'altro si parlava nel racconto di Saviano, di Roberto Saviano, è andato in onda pochi giorni fa sulla 7, si parlava anche di questo. Naturalmente chi è privilegiato, molto più complicato che finisca su un campo di battaglia.
1: Lo sappiamo, in genere in guerra ci vanno i giovani e i poveri, tendenzialmente. Quindi magari chi non si trova in questa condizione ha più facilità, diciamo, nel dire sì, andiamo in guerra, risolviamo con questo strumento le controversie internazionali e rendiamola anche magari un po' un qualcosa di poetico, appunto, con questo flavor di resistenza, eccetera, eccetera.
3: Sentiamo. A me la cosa che fa ridere di più, che ci mettere la mano sul fuoco, che quelli che inneggiano alla guerra, ma al di fuori dei politici, pure la gente per strada, i comuni mortali, secondo me è ovvio che saranno i primi che a mettere la testa sottoterra e col cavolo che ci vorrebbero andare, perché
1: Verissimo.
3: Non sono mossi da nessun patriottismo, è solo uno sfogo proprio così becero de frustrazione, perché cioè, noi parliamo di guerra come se fosse pure qualcosa di poetico.
1: Eccoci,
3: ma forse
1: qua
3: la gente non si rende conto che
0: quello che dicevo
3: di che cosa vuole dire. Andatevi a leggere i libri sulla prima guerra mondiale,
0: Tipo
3: un anno sull'altipiano, così cercate sti fenomeni, cercano di capire che vuol dire andare in guerra. Il paradosso è che noi qui a Radio Rock siamo tutti contrari, quindi quello che stanno dicendo
1: tutti, non tutti,
0: caro Daniele, perché come senti, insomma, abbiamo ricevuto anche dei messaggi che arrivano da un'altra parte, da un'altra idea.
1: Fateci sapere quindi come la pensate, anche e soprattutto se la pensate diversamente da noi. 3899 106 e 600.
4: Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata,

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio.
1: 3, 2, 1.
0: Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai ascoltando
7: i racconti della Scolopendra on Radio
8: Rock. L'ultima vergognosa mezz'ora di racconti della Scolopendra di questo sabato 19 di settembre, che riparte dai signori Iron Maiden.

0: Two Minutes to Midnight, loro sono gli Iron Maiden che ci portano all'ingresso dell'ultima, Dodone, sesta ed ultima, se non erro, mezz'ora. Disco Lovendra in questo sabato 19 di settembre. Iron Maiden salutati con un cuore da Peppe che ci scrive da Roma e che aggiunge anche: io ho sempre votato PD, a prescindere. Hanno sbagliato in passato e sbaglieranno. E
1: questo è sicuro.
0: Ma sentire che uno non li vota, addirittura non lo posso sentire, perché non votarli è come fare il gioco della destra. E allora, diciamo che forse non lo posso sentire, ormai forse è un po' eccessivo. D'altro canto è anche... non si può considerare del tutto sbagliato il ragionamento di Peppe. Diciamo che uno dei motivi per cui alcuni di noi si innervosiscono così forte con la sinistra, e non ha torto la signora Polpetti prima a sottolineare che questa lettera inviata dalla Schlein alla Meloni è stato come minimo un disastro strategico, e ci si innervosisce soprattutto perché, almeno a me succede questo, perché poi so che in qualche modo mi tocca. In qualche modo mi tocca. Ecco, non dico votare necessariamente, insomma, il centro-sinistra, la parte che si oppone alla destra, perché dal mio punto di vista la destra, insomma, vediamo dove sta andando. A parte che si sposta sempre più a destra, ed esco la Gruber che deve dire destra, destra, destra, destra, destra, destra.
1: E poi, tornando sulle parole del nostro amico Daniele, che si chiedeva, insomma, si più che altro rendeva conto del fatto che tanti degli ascoltatori di Radio Rock fossero contro la guerra e che non fossero disposti ad andarci. Beh, non è così. Ad esempio, il signore Tre Puntini su Telegram. Comunque, scusate, ma alcuni messaggi mi triggerano. Non è che vai in guerra tu, è la guerra che viene da te. La guerra è brutta, grazie al ciufolo, pure per me, ma per difendere i miei figli, se servisse, andrei.
0: Direi che torniamo nella questione che un conto sono le guerre di aggressione, a parte che poi naturalmente bisogna distinguere fra gli uomini politici che sono a capo dei governi e che decidono di andare in guerra contro un altro paese, poi appunto, come diciamo, non sono loro ad andare sul campo di battaglia, ma siamo noi, insomma, le persone, abbiamo parlato di chi di solito finisce sul campo di battaglia. E poi ancora una volta distinguiamo fra le guerre di aggressione, che oggi vengono portate, ragazzi, fatalmente avanti

0: da esponenti di estrema destra nel mondo e quelle invece di resistenza, come, lo ripetiamo se volete, quella ucraina.
1: Siamo partiti dalle parole di Virginia Libero, che si è espressa contro le guerre, ha detto che non saremo noi i soldati appunto del prossimo conflitto, ha detto anche che insomma in caso si organizzerà una sorta di disertori. Fateci sapere come la pensate, 3899 106 e 600.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Hey.
2: La musica nuova su Radio Rock.

0: Pop, questa era Scandinavian Eyes, da votare sul sito radiorock.it. Dodone, quello con il fossato, con i coccodrilloni. So, lo riconoscete così, è facile.
1: Dite a tre puntini, a tre puntini, Matteo, che anch'io voglio difendere i miei figli, ma devo essere vivo per farlo. E poi aggiunge, insomma, delle cose.
0: Aggiunge Nicola Porro. Strano, perché non si capisce, insomma. Aggiunge Nicola Porro. Ed effettivamente, insomma, un po' difficile. Difficile dar torto. Difficile dar torto e al poi... splendido e luminoso Fabio.
1: E poi Max, ma partiamo dalla fine. Scusate, scritto al volo, non ho riletto.
0: Dai, è bello, ottimo.
1: Ma scusate,
0: ottimo.
1: Questo era il messaggio. Radio Rock, orario radicale. Pensavo sentito. Ma chi se ne frega di chi vota PD? Problemi loro, lo trovo stupendo.
0: Mi piace, problemi loro è un po' sempre, sto sempre bene. Poi di no, tra l'altro
1: Abbracciamo Max,
0: splendido Max. Dovremo prima o poi anche, Dodone, prendere una decisione su Alessandro Ocche. Fregno, dice lui, fregno o non fregno. Beh, con questo outfit?
1: Fregnissimo, caro.
0: La risposta
1: Cillone
0: è sempre fregnissimo.
1: E poi scrive, riguardo sì, l'argomento, io penso che sia l'ennesima dimostrazione che meritiamo l'estinzione di massa.
2: No,
1: ah, e se
2: no,
1: dovesse essere con una guerra, così sia.
2: Ma no, scusate.
1: Io dal mio canto cercherò con tutto me stesso di non partecipare.
0: Lo so, però se poi è di massa.
1: A meno che non diventi civile, a quel punto, piene mani il nostro amico.
0: Ma scusate, Alessandro Ocche, maledizione. Di massa, forse ci stanno pensando le intelligenze artificiali. Anche se qualcuno inizia a dire, a suggerire che potrebbe essere una trovata di marketing. L'apocalisse.
1: Siamo
0: arrivati a questo. Il tema dell'apocalisse per vendere.
1: Per vendere i gadget dell'apocalisse. Evidentemente, attenzione, torna a tre puntini, Matteo.
2: No!
1: Se fosse stato per loro, nessuno avrebbe combattuto contro i franchisti in Spagna. Ma. Dice,
0: ma allora in realtà
1: il nostro amico tre punti,
0: in realtà Alessandro Ocche si è proposto per le guerre civili.
1: Infatti uno ce l'abbiamo reclutato, intanto
0: uno ce l'abbiamo.
1: Guerra civile, dici, Matteo?
3: Non mi dire. Tu,
1: Cappone, no, End
3: of Episode finisce la trasmissione, la bottigliona d'acqua per mascherare la presenza del caffettaccio è Eure Cappone.
0: Ma
3: la cosa che non fareste mai, plus le parole di Virginia Libero.
0: Ehi,
3: mettete la musica e viene meglio.
0: Oh, bello.
3: Non dovete dire però che sbagliano loro a dire che vogliono disertare la guerra. Dovreste dire che magari ci volete andare voi, perché se no è troppo facile.
0: Ehi.
3: L'Italia rifiuta la guerra, però nella stessa Costituzione c'è scritto che la difesa della patria è il dovere del cittadino. Quindi boh, non scherziamo.
0: Oh,
3: disertore è colui che tutte quelle cose lì. Non mi pare che la signorina del PD sia un militare.
0: Ah,
3: mio padre era del 1921, a 19 anni partito per la guerra. A distanza di decenni c'aveva l'angoscia quando sentiva le bombe nei film. Ma se vanno a andare in guerra questi?
0: No, veramente.
3: Major Tom ha veramente un po' rotto il cazzo.
0: Come ti permetti, Fabrizio?
3: Finalmente una proposta sensata. Ero rimasta la Schlein che ha mandato la letterina.
0: Deprimente,
3: allucinante. Dal PD non si sono levati. Gli altri sono tutti alla frutta.
0: Non
3: o cambiano,
0: levati.
3: Non li voto. O fanno un programma serio contro le destre, o altrimenti il mio voto se lo scordano. Io ho sempre votato, litigavo con mio padre che non votava. Sono piuttosto vecchi, ma avranno dei figli, dei nipoti, però forse non riescono a entrare nell'ottica. Quelli che inneggiano la guerra saranno i primi a mettere la testa sottoterra, perché col cazzo che ci vogliono andare. Io, il loro è solo uno sfogo. Non parliamo di guerra come se fosse qualcosa di poetico, ma non si rendono conto. Leggessero un anno sull'altipiano, così capiscono che Bordiana è in guerra. Il paradosso è che noi qui a Radio Rock siamo tutti contrari. Io ho sempre votato PD a prescindere. Hanno sbagliato e sbaglieranno, appunto. Ma non votarli non lo posso sentire. È come fare il gioco della destra. Comunque scusate, ma alcuni messaggi mi triggerano. È la guerra che viene a te. Fa schifo, ma per difendere i miei figli andrei.
0: No.
3: E Malollo prende appunti e fa i disegnini per prendere il posto di un ormai esausto Zero Calcare. Tu, Gersore Cappone, torna forse domani, ma prima hashtag che ne figgesse oggi al primo posto. Ne gusti quelli che sono a bordo di un'astronave, di un'astronave nel nulla. E ne gusti quanti. Io il tatuaggio con la faccia del Cillone me lo farei.
0: Beh, c'è stato.
3: E adesso Ema,
0: anche Papa Leone,
3: Lollo, che ha dichiarato i 40 anni. Che panico, ma mia figlia mi ha dato un'energia diversa. Vado a letto presto, mi doso. Da ragazzino mi nascondevo, ma ora non più. E infatti si è recato a Pontida, ha preso una bomboletta e ha fatto un bel murale con su scritto Salvini, ridacci la Lega, ricordando la volta in cui i servizi segreti russi la costrinsero a spiare le sue amiche Pussy Riot.
0: Non ho capito, scusami, non ho capito.
3: Tutto un altro Twilight, esigendo tu che essere Cappone. And I feel fine.
1: Allora, carocillone, noi ce ne andiamo, ma salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto che non siamo riusciti a leggere.
0: Bravissimo, lo stavo per dire, Dodone. Saluti a tutti, non siamo arrivati fin da voi, ma arriveremo.
1: Allora, la Scolopendra ritorna domani dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
0: Playlist e podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
1: Dovesse avanzare del tempo,
0: non fate gli stronzi.

0: Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ora su Radio Rock. Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
4: E cari Radio Rockers, buon sabato 19 settembre da parte di Lollo e da parte di Wasabi. Se ne avete voglia, ce ne stiamo insieme fino alle ore 21. Ovviamente non si comincia prima di aver ringraziato gli scolopendri per le tre ore che hanno preceduto queste. Loro vi hanno fatto compagnia e vi hanno fatto compagnia anche grazie all'ottimo Fabrizio dei Recaponi, il quale oggi ha sbirciato giusto perché stavo disegnando, cioè avevo voglia di disegnare, mi ha beccato, come si dice a Roma, con il sorcetto in bocca. Però lo ringrazio comunque per avermi inserito all'interno dei suoi Recaponi. Vi ricordo radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 600 invece il numero di telefono per stare in nostra compagnia, la mia e quella di tutti i miei colleghi. Ovviamente subito si inizia la trasmissione con un bel Back in Time. L'anno è il 1976, la band Thin Lizzy, dall'album Jailbreak, questa è The Boys Are Back in Town.
3: Radio

la voce e soprattutto il basso Fender Precision del signor Phil Lynch, capitano dei Thin Lizzy nel 1976 all'interno dell'album Jailbreak, e questa The Boys Are Back in Town, che sono stati e sono, insomma, il nostro primo Back in Time. Attenzione, da Back in Town a Back in Time il passaggio è breve, quindi è facile sbagliare. Cioè, primo Back in Time di giornata per quello che riguarda Wasabi, e ci hanno portato indietro nel tempo. Dai, vi ricordo una cosa invece molto molto importante, Promotion, che avverrà domenica 27 settembre, perché torna nella sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma, Villa Borghese, nel Parco dei Daini. Una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e soprattutto dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma, spazio anche allo screening e ai controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animati e per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e, al traguardo, la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Iscrizioni aperte fino al 25 di settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2. Online lo trovate anche su isleroma.it/manifestazioni, oppure direttamente al villaggio del Parco dei Daini domenica mattina dalle ore 9 alle ore 10:30 fino ad esaurimento dei kit. L'appuntamento sarà alle ore 9 e la partenza per la camminata sarà alle ore 11. Fit Walking for Isle Roma, domenica 27 di settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese, media partner, ovviamente, come sapete bene, e sono un bel po' di anni che siamo legati a doppio filo con Isle Roma, media partner, dicevo, Radio Rock. Ce ne abbiamo di roba nuova? Eh beh, da tre settimane ce l'abbiamo questa roba nuova. Arab Strap, Glamour Magic, in 3, 2, 1, via. Brand new music right here.

Arab Strap e la loro Glamour Magic, come dicevo prima, da 3 settimane ci stanno facendo compagnia all'interno di RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione, le 15 proposte che noi vi facciamo e che vi chiediamo di apprezzare oppure di lasciare andare. Le ultime 3 fanno posto a nuove novità, mentre le altre continuano a tenerci compagnia. Un saluto volante a Luigi che arriva al 3899 106 600 con 2 dei suoi meme. Un pollo fatto a forma di cipolla che naturalmente diventa un cipollotto e 2 tacchini. Uno poverino è a letto ammalato con il termometro in bocca e giustamente la mamma gli dice: hai la febbre alta, ti prendo una tacchini pirina. Chiuderanno questa trasmissione, lo so, lo faranno, e la colpa sarà anche un po' vostra, anche tua Luigi, sai, non ti mando un abbraccio, ti voglio bene.

I Godsmack, Just One Time. Ci siamo ritagliati uno spaziettino anche per loro, che ogni tanto è un piacevole insomma, intervento quello dei Godsmack qui a Radio Rock. C'è una citazione, c'è una cosa che vorrei fare, anzi che non vorrei fare per scaramanzia. Radio Rock Promotion. Non la vorrei fare per scaramanzia, però la faccio e anche con molto piacere. Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, ma soprattutto con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono del Piotta, per cui adesso non avete scuse, non potete perderlo.

Papa Roach, Cut the Line. Attenzione perché la prossima fa male qui al costato, Però saluto l'amico Gerda che me la manda al 3899-106-600. Occhio che fa male qui, veramente. Ciao Lollo, sapevi che c'è un gruppo metal, senti qua che roba, che suona solo a bordo di auto elettriche? Si chiamano i Teslament. Aia, aia, che dolore. Io guarda, loro non li conosco. Conosco una band che credo abbia copiato loro il nome, si chiamano Testament, ad esempio con questa Infanticide AI, e con loro, ah, che dolore, ci vado in pausa, poi ci si risente dopo.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it. Oh,

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
7: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
6: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
7: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
6: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip. It.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Carlovers Roma.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
18: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Stai ascoltando
22: Wasabi
21: on Radio Rock.
0: In questo sabato 19 di settembre sono le 18:36 e noi ci lasciamo alle spalle la prima pausa di giornata, cioè andiamo indietro nel tempo, manina nella manina insieme a Lou Reed dall'album Transformer. Questa è Satellite of Love ed era il 1972. Radio Rock, back in time.

0: Lou Reed che ci ha portato indietro al 1972 con Satellite of Love dall'album Transformer, e su questo brano c'è Andrea che ci racconta una cosa di colore.
1: Questa Satellite of Love la interpreteremo da ragazzini, come quando stai intorno a una e quella non ti servirà di pezza, praticamente sei un satellite.
0: Sei un satellite, ci giri intorno, certo. Adesso dicono, i più bravi dicono, ti ha frenzonato, ti ha messo in zona amicizia, va bene, va bene. Vogliamo un po' di regali, dai.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma sì che rivogliamo un po' di biglietti in omaggio, per soprattutto per domenica 18 di ottobre. Radio Rock presenta Gen in concerto, le Gen in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam. Sbarca nella capitale e fa una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi può regalare un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla redazione della radio domenica 18 ottobre. Gen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B, in quel di Roma. E va da sé che è un evento targato Radio Rock. Le Gen le vogliamo assaggiare, e come no, Mackerel's Funky Mission.

0: Oh, chi si risente, soprattutto chi si rivede, ma soprattutto chi si risente. Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion, all'interno delle 15 proposte che Radio Rock vi fa. Prima settimana per questo monolite della musica rock. Vi piacciono? Lo so che vi piacciono, perché poi i brani di Social Distortion ci fanno compagnia per molto tempo, e per cui se vi piacciono, radiorock.it, la sezione la conoscete, quella delle novità in alta rotazione. Senti Andrea, che cosa mi va a ricordare?
1: Tra l'altro mi pare che esiste già un gruppo che si chiama Tesla.
0: I Tesla.
1: AOR.
0: AOR.
1: Sbaglio.
0: No, hai ragione perfettamente Andrea, è vero, i Tesla, vabbè, lui si ricollegava alla battuta fatta dal nostro amico Gerda. Certo che sì, io ero ancora ragazzotto, avevo lo zainetto sulle spalle, andavo al liceo ed esistevano i Tesla che facevano, sì, tra l'AOR e il rock, insomma. Per quelli che, insomma, volessero un refresh, ce li abbiamo i Tesla. Rock Me to the Top.

0: Rock Me to the Top, e sono i Tesla. Io non credo che Andrea avesse fatto una richiesta, lui ha semplicemente ricordato che esiste già una band con quel nome, e va bene, ci può stare, insomma, legandosi ad una battuta fatta dal nostro amico Gerda. E allora ho detto: ma perché? Perché no? Ma perché no? Perché non riproporli? Luca, sentiamo che mi dice, Lucantropo.
1: Buonasera Lullu.
0: Ciao Lullu.
1: Ti volevo dire una cosa.
0: E dimmi una cosa.
1: Così, che non ci sente nessuno proprio.
0: Nessuno.
1: Così in intimità. Ma sai che c'è sta solo una radio al mondo? Che se tu gli mandi un messaggio e fai una richiesta.
0: Sì.
1: Tipo Out the Silent Planet dei Maiden.
0: Ah.
1: Ma sai che te la mettono?
0: Sì.
1: No, sì, sì. Sì, sì, è come dico io, te la mettono. E come no?
0: Magari non subito. Ti spiego.
1: Lollo,
0: allora,
1: lollo bene.
0: Luca, te la metto volentieri, ma non subito, perché i Maiden li hanno passati da pochissimo gli scolopendri, per cui faccio passare un pochino, però se tu rimani all'ascolto ne godrai anche tu. Facciamo passare un pochino di tempo, poi sicuramente te li passo. Smashing Pumpkins, The Everlasting Gaze.

0: Everlasting Gaze, Smashing Pumpkins, ancora e ancora c'è Robo dalla provincia di Torino che mi dice questo.
1: Ma com'è sta gente che non conoscono i Tesla?
0: Ma
1: grandissimo,
0: no,
1: gruppo i Tesla. Mamma mia.
0: Ma Robo, ero io che ci ho giocato sopra.
1: The Great Radio Controversy è un album strepitoso, un concept album sulla diatriba che c'era tra Edison e Tesla per la scoperta.
0: Sì, no, è che
1: dell'elettricità,
0: no, mamma,
1: spettacolare, cioè,
0: no, ma c'era
1: gruppo,
0: ma ci stavo
1: ottimo, cioè uno dei migliori gruppi hard rock degli anni
0: sì,
1: 90.
0: No, ma ci stavo, sì, ma
1: un saluto Robbo da provincia di
0: ciao
1: Torino.
0: Robbo, ciao Robbo. No, ma ero io che cazzeggiavo, che scherzavo, figurati. Ma no, era perché magari ci sono anche i più giovani che non potrebbero non ricordarli, potrebbero non conoscerli. E allora, visto che quel rompiscatole di Luca mi aveva chiesto i Maiden, io ho detto devo far passare un po' di tempo. Ma direi che una canzone è più che sufficiente per far passare, insomma, il tempo per riascoltare i Maiden. Out of a Silent Planet ha voluto, e con questa ce ne andiamo in pausa, dritti sparati, e chiudiamo la prima ora di Wasabi.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi
10: on Radio Rock.
11: E ascolti Wasabi, che si è portata a casa la prima ora di trasmissione e che riapre alle 19.09 di questo sabato 19 di settembre. Per noi ancora un back in time, questa volta di Evanescence. L'anno è il 2006, l'album The Open Door, e questa è Call Me When You're Sober.
10: Radio

0: Una super novità in alta rotazione, questa di Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Da 4 settimane addirittura a farci compagnia qui tra le 15 che vi proponiamo a Radio Rock. Vi sta piacendo? Mi pare proprio di sì che vi stia piacendo. 4 settimane non è per tutte le novità in alta rotazione. Ci sta che Queens of the Stone Age siano fra i vostri artisti preferiti, Josh Homme in particolare, però insomma, accidenti, complimenti a loro. Dice, quindi smettiamo di votarla? E chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha detto? Potete continuare a farlo tranquillamente. Sentiamo Marco.
1: Super mega lollo.
0: Mamma mia, dove
1: buonasera.
0: Sei Marco? Buonasera a te.
1: Ma questi a me mi hanno un po' stuzzicato questi Maiden, insomma.
0: Sì.
1: Quindi anche se tu sai che quello che metti metti, a me va benissimo.
0: Va bene.
1: Io te butto lì, se sempre se te va per piacere, così una South of Heaven dei Slayer.
0: Ah, vero?
1: Ma così, giusto così per...
0: Sei uno sporcaccione.
1: Allora mi do una svegliata.
0: Vabbè.
1: Dai.
0: Comprati un basso. Impara a suonare il basso. Vedi, questo è tutto subliminale. South of Heaven. Loro sono gli Slayer. E li ha chiesti Marco. Mica io, Marco.

of Heaven, gli Slayer. Questa la richiesta da parte di Marco, che se la ride al mio commento. Messaggio subliminale, messaggio subliminale. Maurizio, anche lui arriva al 3899 106 600, e mi chiede: bello il brano precedente, come si chiama? E te lo ripeto, te lo ricordo, e tra l'altro utilizzo il tuo messaggio per ricordare a tutti qualcos'altro. Il brano di prima si chiama, di prima di questo degli Slayer, Insignificant Other di Queens of the Stone Age. Lo trovi all'interno delle 15 novità in alta rotazione che ti proponiamo qui come Radio Rock, per cui te lo serviamo noi, direttamente con contorno di patate o insalata, quello che ti piace di più. Però insomma, e la puoi votare sul sito di Radio Rock, per cui la trovi lì, ovvero dove ti pare a te la puoi trovare. Mi permetti così anche di ricordare che alla fine di ogni trasmissione trovate sul sito di Radio Rock la playlist dei brani che sono passati, per cui se qualcosa vi è sfuggito un titolo, vi è sfuggito il nome di un artista, lo ritrovate tranquillamente abbinato all'orario della trasmissione, per cui niente paura, Maurizio, trovi tutto. Lasciatemi abbassare i BPM, perché ogni tanto lo facciamo, e anche perché mi dimentico, io sono scorderello dei Cure, mi dimentico. Lullaby.

I Cure da Disintegration, Lullaby, ci hanno portato molto molto vicini a chiudere questa prima mezz'ora della seconda ora di Wasabi. Che vuol dire? Vuol dire giro di bue per Wasabi. Tra poco ci andiamo, ce ne andiamo in pausa e poi dopo riapriamo. Con chi me ne vado in pausa? Con Afghan Wigs, House of High.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
13: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
14: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
15: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
14: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
15: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
14: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
15: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
16: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
17: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
18: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
17: Dinanzi a richieste inconcepibili,
19: mi fa tutto un po' più grosso?
17: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
20: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
21: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
20: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
22: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
23: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
24: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio?
1: Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
0: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
25: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
26: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
25: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
27: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
28: Listening to
29: Wasabi
28: on Radio Rock.
30: E arriva anche il giro di bue di Wasabi, arriva alle 19.38 di questo sabato 19 di settembre. Il nostro Back in Time, questa volta in mano a The Cranberries, del 1994, uscivano con il disco No Need to Argue, e questa è la strafamosa Zombie.

My Old World è il nuovo ingresso da parte di Kings of Leon all'interno delle novità in alta rotazione di Radio Rock. Questa per loro la prima settimana e questo è un altro estratto da Oh My Beloved, decimo album per la band in studio, decimo album in studio. Li trovate ovviamente su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Sono lì, in attesa che voi li votiate. Skid Row, Slave to the Grind.

Slave to the Grind per Skid Row, dove? Qui nel quartier generale della musica rock. 3899 106 e 600. Saluti a Valentina che mi dice: buonasera Lollo, grazie per la compagnia mentre lavoro. Oh tesoro, ma figuriamoci, è un piacere tutto mio potervi fare compagnia, soprattutto per quelli che lavorano, che non sono quelli di domani. Attenzione, ancora non sono quelli

E ogni tanto tornano le novità in alta rotazione, almeno le ex novità in alta rotazione, come questa di Jerry Cantrell, I Want Blood. Perché se qualcuno pensa, dice, ma se io poi non vedo più le mie novità in alta rotazione, che fine fanno? Radio Rock le butta. Ma quando mai? Ma chi le butta? Ma scherziamo. Ma per carità, Mudvayne, happy? Siete happy? Vediamo tra un po'.

E Matt Vain e la loro Happy, siete contenti? Ma diciamo che dalle notizie che sono arrivate, così e così, così e così. 3899-106-600, saluto Mattia, giovanissimo ascoltatore di Radio Rock, che mi dice: ciao Lollo, buonasera, buonasera a te Mattia, fammi gli auguri, ho appena cominciato l'università. Allora dai, tanti tanti auguri. Spiritual Cramp, Better of This Way, e noi chiudiamo la seconda ora di WhatsApp.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. CNAroma.it.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh, papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Stai ascoltando Wasabi
19: on Radio Rock.
20: Le 20.05 scoccate da 10 secondi di questo sabato 19 di settembre. Per noi ultima ora di Wasabi, fino alle 21 stiamo insieme, ma poi tranquillissimi perché c'è l'ottimo Simone Maurovic dalle 21 alla mezzanotte che apre le porte della casa dell'inclusività, per cui vi farà compagnia lui con Citofonare Maurovic. Ma intanto è Back in Time, il penultimo per il sottoscritto, l'anno il 2002, insieme a Porcupine Tree, l'album In Absentia, e questo è Blackest Eyes. Radio.

Blackest Eyes, Porcupine Tree. E poi dice che non picchiano. Allora dice, no, ma loro sono una band quasi progressive. Sì, sì, senti che distorsioni. Il nostro penultimo Back in Time di questa sera, anno 2002, l'album appunto In Absentia. E che bel tornare indietro quando si tratta di band come Porcupine Tree. Vi ricordo una cosa molto molto bella ed importante, vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutto lo stivale, in tutto tutto tutto. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci o ascoltarci, und ascoltarci, a e i o u ascoltarci, oppure ascoltare solo e soltanto Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Questo perché Radio Rock, questo lo sapete che è tutta un'altra storia, ma magari non sapevate ancora che lo è anche in TV e lo è soprattutto in tutta Italia. La roba nuova si chiama Editors. Davvero? Seriously? Brand new music right here. Brand.

prima settimana anche per gli Editors, la loro Seriously. Loro saranno in Italia il prossimo 3 febbraio, peraltro in uscita nuovo album Surface, Echo and Sound. Però intanto noi questa Seriously ce la ficchiamo dentro. State buoni, dentro le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Le potete votare andando sul sito della radio, se vi piace, se no, no, fate un po' come vi pare. Saluti ad Isabella. Sai qual è la prima professione di Claudio, storico manager di Luciano Ligabue? Il Maiolicaro, perché lui si chiama Claudio Maioli, capito? Dice: questa non è per tutti. E allora che la fai a fare? E poi dice: gli Editors in questo brano hanno fregato pari pari l'inizio di 50 special. E sono in causa, tanto l'altro sono in causa, non è vero mai, però che ve frega, tanto l'ho detto io. Andrea, e va bene, dice lui, siamo sempre primi, dai Roma. Sì, ma come direbbe qualcuno in TV, per questo campionato voglio di più, voglio molto molto di più. Mr. Brownstone, Guns and Roses.

Mr. Brownstone per Guns N' Roses. Io mando un saluto gigantesco ed un abbraccio a Marco, che ha capito perfettamente una delle nostre situazioni. Bruce Springsteen Radio. No.

E arriva dell'apprezzamento per il boss con un che bella Radio Nowhere di Bruce Springsteen. Scherzo, dica apposta. Soundgarden, Black Hole Sun.

I Soundgarden ad un millimetro dall'andarcene in pausa. Faccio in tempo ad evadere un paio di messaggi. Ringrazio Maurizio che mi dice complimenti, bella musica. Grazie Maurizio, questo solo perché sono stato fortunato ad incocciare perfettamente i tuoi gusti, perché se avessi messo tutti i brani che a te non piacevano, insomma, non l'avresti detto. Però ti ringrazio comunque per averlo scritto. E saluto Enrique che ci scrive dal Messico, dice: buonasera amici dall'altra parte dell'Atlantico, voi come state? Ascolto di nuovamente buona musica, segnalazione il non lo spoileriamo il risultato della partita di Roma-Inter, non lo spoileriamo. Poi dici che oggi è una giornata speciale in Messico perché abbiamo avuto un'esperienza forte nell'85 e nel 2017, coincidenza, dice, quello stesso giorno c'è stato un terremoto in quegli anni, ma siamo qui presenti. Vi mando un abbraccio fortissimo ed è contentissimo di ascoltarci. Saluto tutti con affetto e abbraccio grande per voi. Un abbraccio a te Enrique e a tutto il Messico. Noi ce ne andiamo in pausa con una band che chi se li ricorda o chi se li è ascoltati di recente ha fatto bene bene. Ci risentiamo tra poco per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati. Settembre è arrivato ed Auto Equip è il momento delle grandi occasioni.
12: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
11: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
12: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
11: Ti aspettiamo negli showroom Auto Equip, aperti anche sabato e domenica.
12: Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. gruppoautoequip.it.
13: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
14: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
15: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Stai ascoltando
21: Wasabi
22: on Radio Rock.
23: Ultimi 22 minuti per Wasabi in questo sabato 19 di settembre, perché sono le 20:38 per noi back in time. Vedi, ti arriva un messaggio dal Messico e arrivano loro, Ritual de lo Habitual, l'album Jane's Addiction, o come dicono all'inizio proprio di questo disco, Juana's Addiction. Questa è Ben Cut Ceiling e noi si torna indietro al 1990.
22: Radio Rock, back in time.

E anche Phoebe Bridgers, zitta zitta, se ne va a toccare le 4 settimane di permanenza fra le 15 novità nell'alta rotazione, Lost Boys, ma io l'avevo detto dalla prima settimana in cui l'abbiamo incrociata da queste parti, ho detto questa signorina c'ha questo motivetto tra l'inizio anni 90 che colpisce, entra piano piano e si insinua qua nella melonera, nel cervello, per cui 4 settimane per lei, la trovate ancora su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, e potete ovviamente continuare a votarla. Grande Lollo, dice Alan, Alan grande sei tu, e ti mando un abbraccio gigantesco. Pearl Jam, Dark Matter.

Talk Matter per i Pearl Jam. Ci stiamo avvicinando alla fine, però vi ricordo che Radio Rock non vi lascia da soli, almeno fino alla mezzanotte vi accompagna e c'è un ottimo accompagno, il grande Simone Maurovic, il suo citofonare Maurovic. Però ancora qualche cartuccia wasabi se la spara, come ad esempio i Thrice, quelli di Silhouette.

If Rise, la loro silhouette. 3899 106 600. Scrive Gianluca: Lollo, fammi in bocca al lupo per questa sera che devo suonare dal vivo. E allora tanti in bocca, anzi tanta merda, si dice, tanta merda a te e a chi suonerà con te. Sono sicuro che spaccherete tutto quanto, almeno come si dice in gergo, come si dice in questi casi. Dai, forte, forte, forte. Marillion Hooks in You.

Boxing You per Marillion, un altro paio di branini e questa puntata ce la portiamo a casa. E chi ci sta bene dopo i Marillion? Gli Architects, The Little Wonder.

0: Ed era Little Wonder, il penultimo brano per questa sera degli Architects. Io vi sto per lasciare insieme a Simone Maurovic, non prima di avervi detto che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio insieme ai System of Down di Chop Suey, insieme al mio consueto fate i bravi ma non troppo, ma tutto ciò non prima di esservi goduti la sigla. Ciao.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, compara prenota fatto.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Su Radio Rock, citofonare Maurovic.
13: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
14: Citofonare Maurovic,
12: la casa dell'inclusività.
13: On Radio Rock.
15: Buonasera, care e cari Radio Rockers. 7 minuti dopo le ore 21 in questo sabato 19 settembre 2026. Inizia un nuovo appuntamento per quanto riguarda la casa dell'inclusività di Radio Rock, Citofonare Maurovic, che, come ho detto anche la scorsa settimana, ha iniziato e durerà per tutta la stagione i festeggiamenti per il suo decennale. Ovviamente grazie al meraviglioso Emanuele Dottorauser Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto come solamente sa far lui tra le 18 e le ore 21. Torniamo immediatamente indietro nel tempo con un grande classico che ha anche molto a che fare con i Simpson. Loro sono gli Iron Butterfly e questa è In Gadda Da Vida, la versione short però, perché sennò altrimenti avremmo dovuto chiudere immediatamente qui.
16: Radio Rock, back in time.
17: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Ignacata da vita per gli Iron Butterfly. Ora, prima di arrivare alla novità, mannaggia però, c'è questo messaggio qui.
1: Ho capito, mi metti la mia canzone, il mio brano preferito, poi mi dici ah no perché non c'è tempo.
0: No, ho detto metto la versione short, altrimenti ci saremmo sentiti a fine trasmissione.
1: Cioè, non è cosa questa, Radio Rock deve permettere di mettere certi brani. Poi scusa, un'altra cosa, no, a parte
0: tutto.
1: Scherzi.
0: Ma
1: non capito perché non mi mettete mai la musica progressive, così invece avete paura di aprire
0: il
1: pubblico. Cioè, con uno come te poi.
0: Appunto.
1: Cioè, dimmi. Mettiamo roba, roba seria. Poi la pubblicità può pure attende qualche volta, no? Non è che mo adesso muore qualcuno.
0: No, figurati.
1: Ci si apre un po' il cervelletto.
0: Vogliono i conti della radio. Dimmi.
1: Cioè, se sentiamo un po' le musica progressive.
0: Sì. Allora, aspetta. Questo è il momento adatto per riprendere una delle meravigliose situazioni che si stanno creando all'interno di Citofonare Maurovic.
2: Pinguino.
0: È il primo momento pinguino della serata. Ma cavolo, ma porca miseria. Ma tu veramente, allora, adesso veramente, voi lo sapete che io gioco con tutti, scherzo con tutti, rispetto a tutte quante quelle che sono i vostri punti di vista. Ma tu veramente, amico mio, stai facendo una reprimenda a Radio Rock che mette i brani dei Tool da 10 minuti, un quarto d'ora, 11 minuti. Spesso e volentieri mette, che ti posso dire, Gentle Giant, i King Crimson. Mette brani lunghissimi dei Porcupine 3 dicendo però non mettete musica lunga, non mettete progressive. Quindi signori miei, benvenuti nel primo momento pinguino della serata, che come vedete può essere veramente come nero, sta bene un pochino ovunque. Oh, ribadisco, si gioca e si ride sempre insieme a voi, mai assolutamente di voi, sia chiara questa cosa.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: The Drifters Returns per i Clutch, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Siamo partiti alla stragrande in questo nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività progressive di Radio. Non ce la posso fare. La casa dell'inclusività di Radio Rock, 3899 106 e 600. Rodolfo, ha ragione Simone, non c'è tempo per i brani lunghi. Potresti passare Trick as a Brick di Geo Trotal? Sì, altri 20 minuti. Dai così. Vedi però, quelle volte in cui magari... Allora, facciamo un attimo una cosa. Adesso vi spiego un piccolo trucco del mestiere. Quando metto i brani lunghi, di solito lo speaker che è qui, o comunque colui che vi tiene compagnia, nel qual caso il vostro Simone Maurovic, quando metto brani abbastanza lunghi, ci sono sempre un paio di motivi. Uno è perché magari ho dei bisogni fisiologici e quindi non può esserci nessuno a darmi il cambio, e quindi devo mettere qualcosa che mi dia l'opportunità di poter andare in bagno e tornare, d'accordo? Poi varie ed eventuali, magari mal di testa, qualcosa che non va. Allora, in quel momento arriva il brano lungo e quindi resta questa situazione. Cioè, vi sto anche spiegando quelli che sono i segreti reconditi della casa dell'inclusività. Cioè, ma che cosa volete di più dalla vita? Dai che voglio sentire voi. Voglio sentire voi quello che avete da dire al 3899 106 e 600 attraverso le vostre voci. Via! Dai, sentiamo subito, via!
1: Ciao Simo!
0: Oh, evviva!
1: Simo! Allora Simo, voglio dire, a sto punto, ma allora perché non mi posti Biagio Antonacci, che ha pure vinto il premio SIAEN?
0: Dobbiamo stare calmi.
1: Voglio dire.
0: Dobbiamo stare calmi,
1: allora,
0: veramente però,
1: E allora... facciamolo, su, sì. Dimostraci quanto sei coraggioso.
0: Sì.
1: Ciao Simo.
0: Ho capito, coraggioso sì, ma scemo no. Allora, guarda, faccio mie le parole di Jack Burton all'interno di Grosso Guai a Chinatown. Dice, l'uomo saggio ama usare l'ombrello quando piove. E quindi voglio dire, ok, d'accordo, simpatico, ironico, disponibile, sempre affabile con le persone, ma scemo no. Adesso veramente c'è un limite veramente a tutto. 3899 106 e 600, santa la miseria veramente. Arriveremo fino a mezzanotte? Sicuramente sì, perché come avete sentito c'è il momento pinguino, c'è il vostro passaggio all'interno della casa dell'inclusività, quindi la vostra firma digitale, il vostro brano da scegliere che sia sotto un minutaggio decente, e ovviamente ci sarà anche modo per Dark Mode.

0: Demon Cleaner per i Caius. Io saluto e ringrazio Gianluigi, mi manda la foto di Art of the Clown abbastanza sorpreso o comunque pensieroso, dicendo: io che entro in una stanza con un proposito, il proposito che se ne va da un'altra parte. Io sono esattamente così. E io non riesco, ogni tanto capita, non so se succede anche a voi, di entrare in una stanza, di fermarsi all'interno di quella stanza e dire: e io perché sono venuto qui? E perché letteralmente io sono venuto da questa parte? Poi vediamo un po' ancora i vostri messaggi a 3899-106-600. Alcuni veramente non si possono leggere neanche in Papuasia. Mannaggia a voi! Ma che cosa vi ho fatto io questa sera? Veramente siamo partiti alla stragrande. Tra pochissimo arrivano i The Devils. Prima però c'è Fabio da Cremona, che saluto anche come sempre per essere presente. Davvero grazie di cuore anche per questa serata. Poi le vostre voci e soprattutto i vostri messaggi al 3899-106-600. Via!
1: Ciao Simone, ciao. Mi chiamo Giulia. Ciao Giulia. Vuoi mettere una canzone di Michael Jackson?
0: Madonna, io come faccio a dire di no a una vocetta del genere? Che poi è una delle nostre mascotte meravigliose. Va bene Giulia, tra pochissimo arriva anche MJ.

0: Divine is the illusion per i The Devils. Vabbè, sì, adesso io ci sto per credere. Ciao Simo, sono Isabellina di 5 anni, ma forse per gamba. Ma che state dicendo? Potresti mettere Laura Pausini? Ma la vogliamo smettere allora di prendere, di approfittare di una piccola ragazza che chiede Michael Jackson solamente per avere favori musicali? Ma la vogliamo smettere? Oh, che poi Giulia, scusate, aveva sta vocetta qui.
1: Ciao Simone, mi chiamo Giulia, mi puoi mettere una canzone di Michael Jackson?
0: Voglio dire, no, adesso, tutta la stima, a meno che non abbiate una voce angelica come questa, guarda, veramente non credo minimamente che voi possiate avere 5 anni, soprattutto perché c'è Marco che dice mettigli tutta la discografia di MJ a Giulia. Io sono molto d'accordo, Marco, con te. Poi soprattutto quando ci sono queste richieste molto fighe, molto interessanti, di nuove leve, come detto anche in altre occasioni, c'era davvero bisogno, come fai a dire di no? Soprattutto a Giulia.

0: devo ringraziare due volte Giulia. La prima per avermi fatto ritrovare un grande classico della discografia di Michael Jackson come Beat It, soprattutto grazie all'ausilio immenso di Eddie Van Halen. La seconda è il fatto di avermi rimesso una voglia clamorosa di vedere il film su Michael Jackson, che penso rifarò veramente molto molto a breve. Torneremo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, anche grazie a un grande, grandissimo classico dei Goo Goo Dolls.
1: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
2: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: State ascoltando
11: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività
3: on Radio Rock.
0: O comunque non c'è niente da fare, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Citofonare Maurovic ha le mascotte più belle, più fighe che una radio possa mai desiderare in assoluto, partendo ovviamente da Giulia, mi sembra anche il minimo. Torniamo all'interno di queste quattro mura meravigliose che quest'anno festeggiano i propri 10 anni di esistenza, anche grazie ai Goo Goo Dolls e la loro Aries.
3: Radio Rock, back in time.

Goo Goo Dolls dal passato. Vabbè, poi inevitabilmente sta canzone, cioè, quel retrogusto piacione che la metà basta. Ecco, Simo, c'eravamo quasi. Perché Iris va bene, ma doveva essere quella di Biagio Antonacci? Comunque, allora, me l'ho fatto apposta. Aspetta. Cercherò di essere il più chiaro e sintetico possibile. Perché? No, non posso. Verrei bandito da tutte le radio del mondo. Ma sappiate che il mio pensiero è arrivato forte alle orecchie di chi voleva sentire. Brand new music right here. Brand new.

si chiama Wings of Fire, la novità degli Interpol, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. No, ero rimasto scioccato ancora dal fatto che volevate sentire Iris di Biagio Antonacci. E dico, cavolo, sta cambiando veramente tanto il pubblico di Citofonare Maurovic, ma soprattutto di Radio Rock in generale. Spero però che quello che vi sto per raccontare vi piaccia comunque, indipendentemente se voi siate più team Goo Goo Dolls o più team Biagio Antonacci. Perché Aldair, Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, è da oggi su Sky, on demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la storia e la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola e ovviamente ci saranno anche tantissime testimonianze di campioni del presente e del passato

The Lightning Part 1 and 2 per gli Arcade Fire. Ora siete pronti a sapere, a conoscere un piccolo segreto di casa Maurovic? Allora, voi dovete sapere giustamente poi per quale motivo vi sto per raccontare questa cosa, perché Andrea dice: al novitabile ti avrei abbracciato. Allora, voi dovete sapere una cosa, che io da bambino balbettavo, cioè sembravo Scatman John. Non so se avete presente chi è Scatman John, che è quello che faceva pappo, pe, ok, lui, quello. E quindi io avevo dei problemi di balbuzie. Allorché mia madre, preoccupata da questa cosa, mi porta da un esperto e mi fa visitare per magari per vedere se avessi avuto qualche problema neurologico o qualche altra cosa. In realtà il medico, dopo aver fatto degli esami, delle analisi, le dice una cosa molto tranquilla, cioè: signora, tranquilla, suo figlio sta bene, poi magari dopo un po', dopo parecchi anni, io avrei ancora dei dubbi su, que-

sta cosa, però va bene, lasciamo stare. Però in tutto ciò lui disse una cosa molto importante, cioè: guardi signora, suo figlio sta benissimo, il problema è che il suo cervello ragiona ed elabora più parole rispetto a quelle che la bocca riesce a dire. Ecco perché ogni tanto, ancora oggi, io riesco a fare delle crasi clamorose, perché il mio cervello va avanti. Cioè il mio cervello era già arrivato troppo in avanti e quindi mi è uscito quel novitabile. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché io non vi devo nascondere niente. Io non vi voglio nascondere niente. Quando succedono queste cose, nel limite del possibile, cerco sempre di essere un libro aperto per voi. Ho avuto anche questa cosa qui. Certo, magari potrei anche essere nello spettro ADHD e quella potrebbe essere un'altra situazione. Però il fatto stesso del novitabile, ecco, appare anche per questa cosa qui, perché da piccolo balbettavo.

Entertainment per i Phoenix. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro ex balbuziente Simone Maurovic. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente vi ricordo anche quelle che sono le modalità visual, cioè attraverso il nostro sito radiorock.it, ma soprattutto attraverso la nostra Radio Rock TV. E ultima ma non meno importante, ultimi ma non meno importanti, ci sono e la versione per quanto riguarda Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, ma anche la possibilità di poterci vedere sul digitale terrestre 833 di Super Six, del buche di Super Six. Voi andate, spingete il tasto rosso del vostro telecomando, vi si aprirà il mosaico di scelte, il ventaglio di possibilità. Voi andate, cliccate su Radio Rock, almeno potrete entrare visivamente all'interno della casa dell'inclusività in questo momento, ma in generale nel mondo di Radio Rock. O magari invece, se volete, potete visitare e ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia. Visto che si parlava anche di dissing e di situazioni che possono piacere a tutti tranne, o meglio, possono piacere sì a tutti tranne che a voi, vi chiedo: qual è quel brano, quell'artista, quel film, quel libro che piace veramente a tutti, esageratamente a tutti, ma che a voi lascia completamente indifferente?

The Vapors e la loro Turning Japanese. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che continua a suonare un po' orientale, se vogliamo, però cambiando decisamente genere, perché da quello che era il suono, le sonorità, il mood dei The Vapors si passa a quello dei Japan. Saranno loro ad accompagnarci al break della prima ora di Citofonare Maurovic, ma con una domanda che è veramente una sorta di spada di Damocle sulla casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa sera il vostro Simone Maurovic vi chiede: qual è quel film, canzone, artista in generale che piace a tutti tranne che a voi?

0: I Japan di Quiet Life ci accompagnano al break della prima ora di Citofonare Maurovic. Torneremo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic con un grande classico dei Three Days Grace.
1: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
1: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si è partito anche con una sorta di dissing, per quale motivo non è dato sapere, nei confronti di Biagio Antonacci. Ma allora però allarghiamo un pochino il tiro. Vi sto chiedendo al 3899 106 600 di svelarmi quelli che sono gli artisti, le canzoni, i film, i libri, i videogiochi, le serie TV, insomma quelle cose che piacciono veramente a tutti tranne che a voi, attraverso Telegram e WhatsApp. Arrivano i Three Days Grace, I Hate Everything About You.
1: Radio Rock, back in time.

0: I Hate Everything About You. Mi raccomando, non scambiatela con l'altra canzone, perché loro sono i Three Days Grace. Arriva un'altra invece delle nostre novità in alta rotazione, gli Europe Scandinavian Eyes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Scandinavian Eyes per gli Europe, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Stasera non si sa per quale stramaledetto motivo è partito un dissing nei confronti di Biagio Antonacci. E allora sto chiedendo a voi, care e cari Radio Rockers, coloro che affollano la casa dell'inclusività di Radio Rock, qual è quell'artista, quella band, quella canzone, quel film, quella serie TV, quel libro, quel videogioco, insomma, quel qualcosa che piace veramente a tutti, praticamente alla massa intera del globo terracqueo, tranne che a voi. Andrea parte subito col botto: The Last of Us 1 e 2 non sono granché per me. Allora, ti posso dire, il primo è figo. Se ti riferisci alla serie TV, ok. Io la seconda ancora la devo vedere, ma avendo letto pareri praticamente negativi, vediamo, comunque la dovrò vedere comunque. I videogiochi però sono meravigliosi secondo me, però è giusto. Io ho chiesto esattamente questo, di esporvi proprio senza alcun tipo di problema. Eppure ragazzi miei, Biagio Antonacci realizzò una canzone gustosissima, il Festival di Gabicce e Mare, dove imitava Fabio Concato e Luca Carboni. Se non la conoscete andate a cercarla. Dimenticavo, citava anche Alberto Fortis. Quella, quella. Oh, adesso vi voglio. Barbara dice Lucio Battisti. Bello, mi piace. E allora ve ne dico una anche io. Se siete avventori, spesso e volentieri fruitori della casa dell'inclusività, dovreste sapere quello che vi sto per raccontare. A me non sono mai... cioè, dopo un po' non andrei mai a guardare un concerto. Non ce la farei mai ad andare a vedere un concerto

0: It's a hard life per i Queen ed è una hard life anche per noi nello svelare quella cosa, quell'artista, quella canzone, quel film, quella serie TV, quel libro, insomma quel videogioco, qualunque cosa che piace veramente praticamente a tutti, tranne che a noi. 3899-106-600, dai che voglio sentire ancora voi, voglio sentire le vostre voci e soprattutto voglio sentire quello che avete da dire, i vostri, se vogliamo, punti deboli, quello che veramente piace a tutti tranne che a voi, via. Dove sei?
1: Buonasera Simoncino.
0: Ciao Andrea.
1: Allora,
0: beh, dimmi tutto.
1: Io sono, guarda, sono il re.
0: Vai, dimmi, raccontami. Vai, the king.
1: Mi fanno schifo che invece ricevono
0: grandi applausi
1: generale.
0: Dimmi tutto, Andre.
1: Della gente, insomma.
0: Vai.
1: Innanzitutto,
0: dimmi.
1: Tra film o libri.
0: Ok.
1: Uno di quelli che proprio non l'ho mai, no, capito, nel senso de, ma come fa piacere proprio.
0: Dimmi.
1: Quello discorso è chiaramente La Storia Infinita. Penso una delle cose che veramente mi lascia più basito.
0: Ma il film o il libro?
1: Ci stanno queste persone che stanno appresso.
0: Ok.
1: E tipo quando muore Artax.
0: Madonna, no? Mia, che trauma.
1: È morto perché è triste. No,
0: che trauma.
1: È perché l'hai portato in una palude. Cioè è affogato. Non è morto per la tristezza. Stava dentro una palude, è andata a fondo, ma vuole il senso, dai.
0: Ti giuro. Allora Andrea, guarda, ti dico una cosa, veramente ti dico una cosa, amico mio. Sei riuscito, forse, non dico a cancellare, ma a mitigare uno, ma sul serio, uno dei traumi giovanili, adolescenziali che ancora oggi mi porto dietro. Ci ho fatto anche un video sul mio canale YouTube dei 5 traumi adolescenziali che ci siamo sempre portati dietro e che ci hanno lasciato i film. Ma guarda, in qualche maniera, ripeto, non sei riuscito a cancellarlo, ma a mitigarlo, quello sì.

0: Townsend per i Pulp, perché bisogna fare gli auguri di buon compleanno a Mr. Jarvis Cocker, che nasceva a Sheffield 19 settembre 1963. Quindi questo significa che Jarvis Cocker ha 63 anni. Aspetta. Lo dico in un'altra maniera. Jarvis Cocker ha 63 anni. Cioè, sembra sempre l'eterno ragazzo, quello che veramente cantava all'interno di Disco 2000, che faceva quelle cose lì, che ballava nella pista. Santa pace, 63 anni per Jarvis Cocker, veramente no. 3899 106 e 600. Dunque, vediamo un po'. Dov'era? Amy. Oh, allora, aspetta. Che mi sa che qui abbiamo veramente fatto un gruppo di terapia unico. Oh, incredibile. Sono anni che io lo dico. Ogni minuto passato senza Radio Rock è un minuto sprecato. Ma io te l'ho sempre detto, Amy. Cioè, che cosa ti allontani a fare da Radio Rock e soprattutto da citofonare Maurovic? Ma che cosa vai lontana a fare? Metti la mano così, ecco. No, oh, non si fa. Non ci si allontana dalla radio, soprattutto da Radio Rock e da citofonare Maurovic. Il cavallo morto dalla palude non è tristezza. Sono guarita pure io. Cioè, io sono crogiolato nella tristezza per tutta la vita. Poi arriva Andrea che spazza via tutto e mi ricorda che Artax non è morto perché era triste, ma perché
1: mi lascia più basito ogni volta che ci stanno queste persone, gli stanno appresso. È tipo quando muore Artax, no? È morto perché è triste. No, è morto perché l'hai portato in una palude. Cioè, è affogato. Non è morto per la tristezza. Stava dentro una palude, è andato a fondo. Ma quale tristezza, dai.
0: Andrea, ti prego, da oggi sei diventato il mio guru. Insegnami la vita, maestro, ti prego.

0: A little respect per gli Erasure, che hanno una duplice funzione: la prima, di ricordarci una delle scene più esilaranti forse di Scrubs; la seconda è ricordarci che nel 1988 la band lo pubblicava proprio come singolo, ovviamente facente parte dell'album The Innocence del 1987. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei Mountain.
1: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene!
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Stai ascoltando
1: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Continuate pure, care e cari Radio Rockers, a liberarvi dei vostri pesi, quelli che vi portate da tanto, troppo tempo e di cui veramente potete fare a meno. Cioè, che cosa? Qual è quel qualcosa, quella canzone, quell'artista, quel film, quella serie TV, quel libro, quel videogioco che piace veramente a tutti, tranne che a voi? 3899 106 e 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Ci sono i Mountain, questa è Mississippi Queen.

0: Mississippi Queen per i Mountain. Dopo un grande classico arriva una delle nostre novità in alta rotazione, The Amazing Girls, e la loro Chance Encounters.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Just Encounters per i The Menzingers, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Sono arrivati tanti sassolini nella scarpa, tanti, veramente tanti, che state lasciando, talmente tanti che sembrano veramente le molliche di pane di Pollicino. Cioè una cosa clamorosa. Per quale motivo? Perché stiamo cercando di esorcizzare quella che è una ideologia comune, cioè quelle situazioni dove piace qualsiasi cosa a tutti quanti, ma noi ci sentiamo stranianti perché quella cosa a noi non piace. E quindi che cos'è? Un film, una serie TV, un artista, un cantante, una canzone, insomma, qual è quel qualcosa che piace veramente a tutti tranne a voi? 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram, attraverso WhatsApp e via.
1: Allora, io dirò una cosa impopolare.
0: Dimmi tutto, stiamo qui apposta.
1: Capire che è il topic della trasmissione è dire cose impopolari.
0: Certo, dimmi tutto.
1: A me i Sigur Rós non mi piacciono.
0: Oh.
1: Poi ho imparato nel corso degli anni a dire i Sigur Rós non li capisco.
0: Ok.
1: Perché l'espertone di musica wannabe, no? Quello che si sente sto
0: calmo. No, calma.
1: Se gli dici non li capisco, dici ah sì, povera mente limitata, non li capisce. Così evitiamo discussioni.
0: Oh.
1: Questa è la mia politica.
0: Cioè, io comunque, Giorgio, io veramente mi rendo conto che voi siete delle menti illuminate. Ma no, non vi sto prendendo in giro, Siete delle menti illuminate. Perché quando mi rispondete una cosa del genere, tipo sì, vabbè dai, almeno com'era, aspetta, perché lo voglio proprio...
1: Non li capisce, così evitiamo discussioni.
0: Voglio proprio citarti.
1: Non li capisco, dici, ah sì, povera mente limitata, non li capisce, così evitiamo discussioni.
0: Perfetto, cioè queste sono delle risposte meravigliose. Ti fermi a un certo punto e dici, sì, vabbè dai, così almeno evitiamo delle discussioni, tanto non ne vale la pena. Perfetto. Così come l'amico Andrea di prima, del tipo, vabbè, ma Artax mica è morto perché era triste, è morto perché l'ha portato dentro una palude. Io vi adoro. Cioè, vi adoravo prima, adesso ancora di più.

0: 106 e 600. Qual è quella cosa che piace a tutti ma a voi no? Cioè, partendo dal presupposto che qualcosa ci possa essere, del tipo un film, una serie TV, un cartone animato, un libro, un videogioco, insomma, un artista, una canzone, quel qualcosa che piace realmente praticamente a tutti, alla stragrande maggioranza delle persone, ma a voi no. C'è Tiziana, che secondo me mette anche un pochino le mani avanti, perché dice: spero non mi verrete a cercare a casa se dico Vasco Rossi. Ci sta. Come situazione ci sta sicuramente. Bisogna riconoscere che il rocker di Zocca ha avuto un impatto clamoroso nel mondo della musica. Però ci può anche stare il fatto che possa non piacere assolutamente. Sentiamo ancora voi, le vostre voci, dai. 3899-106-600, via!
1: Ciao, buonasera.
0: Sono buonasera.
1: In macchina, ho sentito l'argomento di stasera.
0: Dici tutto.
1: Posso
0: Ciao
1: dire,
0: Clara.
1: Probabilmente inamicandomi i molti, che il film che non sopporto è Into the Wild.
0: Cioè,
1: bella la poesia, bella...
0: Bella Boiserie, però...
1: Con le dosi, però...
0: Quello cioè, muore per muore.
1: No, tutto poetico, tutto bellissimo... Ma sto tizio, secondo me, è morto in modo stupido.
0: Cioè, sì.
1: Se avesse avuto un libro a colori, sì, sarebbe ancora in vita.
0: Eh
1: no?
0: Sì, sì, in effetti sì. Cioè, il discorso è bello poetico, no? Quando lui scopre che la felicità è vera solamente quando è condivisa. Il problema però è che era rimasto vivo fino a quel momento. Attacco di animali selvatici, qualunque cosa. Penso anche un minimo di dissenteria deve essergli accaduta. E poi muore perché sbaglia a raccogliere le bacche. Una cosa clamorosa. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: Guns N' Roses per gli AC/DC. Nel frattempo c'è anche gente che sta, non lo so, sta incidendo, sta lavorando, penso, la creta in qualche cosa, perché deve dipingere una testa che deve utilizzare per un cosplay. Ma essendo un pessimo artista sto facendo un pasticcio, amico mio. Allora, anzitutto, mai giudicare il libro dalla copertina. Quindi è capace anche che questa cosa qui in forme poi si trasformerà in quello che in realtà però vorresti fare, che insomma è un lavorone clamoroso. Io lo sto vedendo, bellissimo, ma bellissimo. Se arrivi solamente a, boh, non lo so, 10% di quello che è, stupendo. Comunque complimenti. Ma complimenti veramente, perché io manualmente sono veramente scarso a fare qualsiasi cosa. Ma veramente, sono praticamente bastian contrario su tutto. Faccio fatica a trovare una cosa in particolare che non mi piaccia. Beh, però anche quello non è mica necessariamente un difetto. La felicità è reale quando è condivisa, è una citazione da Into the Wild. Certo, perché cioè proprio l'architrave su cui si poggia tutta l'avventura di Alexander Supertramp, il fatto che lui se ne vada, lasci tutto quanto, bruci i documenti, si allontani dalla famiglia per andare a vivere da solo, solamente che poi quando va a vivere da solo nelle terre selvagge si rende conto che in realtà per tutta quanta la vita che aveva vissuto fino ad arrivare lì, però gli manca qualche cosa, gli manca la felicità, e lì si rende conto che la felicità è reale, è vera solo quando è condivisa. Il problema è che non può tornare indietro, perché il letto del fiume si è talmente ingrossato e quindi per attraversarlo, per guadarlo, sarebbe un problema. Torna indietro, cerca di raccogliere delle cose per mangiare, ma si accorge di aver sbagliato delle bacche e muore. Cioè, questo è come finisce Into the Wild. Ho fatto tipo accorcia, bro. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Qual è quella cosa che piace a tutti, ma tranne a voi? Via!
1: Ciao Radio Rock!
0: Ciao Fabio!
1: La cosa che piace a tutti, o dimmi, a tanti, ma a me assolutamente no, è la Coca-Cola.
0: No!
1: Fabio,
0: ma ciao! Ma veramente fa? Allora, a parte anche io, cioè io preferisco quella zero, perché mi dà più gusto, non lo so, perché dopo un po' gli zuccheri mi danno un po' fastidio. Ma sul serio? Wow, questo sì che è una bella rivelazione. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to

0: Time Warp da quel film meraviglioso, e qui veramente non ammetto repliche, che risponde al nome del The Rocky Horror Picture Show. 3899-106-600. Ma in realtà però io sono anche un pochino una mezza carogna, perché in realtà il Time Warp mi serviva per arrivare al momento del pezzo pazzo. Cioè ci arrivo tra pochissimo anche per spiegarvi ancora che cos'è il pezzo pazzo. Prima ancora voi, quali sono quelle cose che piacciono praticamente a tutti tranne a voi? Ciao Jack!
1: Io sono l'esempio pratico della roba che piace a tutti, ma a me no.
0: Dimmi tu.
1: Coca-Cola, liquirizia, menta, caffè.
0: Ma no!
1: No, no, grazie, no.
0: Ma veramente? Cioè neanche il caffè. La liquirizia posso capirlo, perché ti lascia poi quel retrogusto di lingua stoppacciosa che dà un po' fastidio. Io la adoro, ad esempio io la adoro. Anzi, è un po' che non la mangio, mi sa che quasi quasi ne ho bisogno. Però il caffè no, cioè io non potrei fare a meno del caffè, ma sul serio. Ancora voi, le vostre voci, via!
2: Posso?
0: Devi,
2: posso?
0: Devi!
2: Mi sa che quello che ha detto quella cosa sulla storia infinita ha visto solo il film e non ha letto il libro.
0: Perché poi, tra parentesi, mi sa che del primo film è solamente la prima parte del gigantesco libro della storia infinita.
2: E sul topic della trasmissione io dico...
0: Yo, Oasis. Oh, proprio perché così almeno siamo in tema su quello che è stato il mio penultimo video e tanto altro ancora. Oh no, dicevo, poi tra pochissimo entreremo nel mondo di Dark Mode, ma non è detto che non, anzi, continueremo a parlare di cose che piacciono a tutti tranne a voi. È il momento del pezzo pazzo. E il momento del pezzo pazzo mi serve però, può diventare anche un bel momento pinguino, Cioè, pensandoci un attimo, il momento pinguino, pezzo pazzo, si sposano perfettamente. Che cos'è il pezzo pazzo? È quel momento in cui una canzone non avrebbe i crismi per entrare all'interno del mondo di Citofonare Maurovic e di Radio Rock in generale, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, esce dalla porta e rientra dalla finestra. Ecco, credo che questo brano qui abbia tutti i crismi per essere denominato pezzo pazzo, perché lui è Miguel Bosé.

0: Poi mi ricordate anche un pezzettino di cuore che era il Papaya Corner. Si potrebbe mutuare anche quel momento lì, eh. Si potrebbe mutuare da quella che è stata l'esperienza meravigliosa con Speakers Corner. Chissà se magari anche il Papaya Corner, proprio in onore di Speakers Corner, entrerà a far parte di Citofonare Maurovic. Vediamo un attimo quello che uscirà fuori. Tra pochissimo entreremo nel mondo di Dark Mode, prima però ci saranno novità e super classico. E la seconda porterà la firma di Mr. Eagle Eye Cherry.
1: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
1: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività. On Radio Rock.
0: Care splendide e meravigliose anime oscure, siete pronte per entrare nel mondo di Dark Mode? L'ora dedicata al mondo New Wave di Citofonare Maurovic. Prima però c'è Mr. Eagle Eye Cherry e la sua Save Tonight.
7: Radio Rock, back in time.

0: Safe Tonight per Mr. Eagle Eye Cherry. 8 minuti dopo le ore 5. Madonna mia, dopo le ore 23, no, perché stavo leggendo anche i secondi. Sono 9 minuti ora dopo le 23 di sabato 19 settembre 2026. Madonna, però, veramente. Io non posso andare avanti così. Dopo un grande classico come quello che ci ha proposto Mr. Eagle Eye Cherry, è il momento di presentarvi una delle nostre novità in alta rotazione che voi potete votare sul nostro sito radiorock.it. Questa volta tocca alle Lambrini Girls e la loro Bang Bang Bang.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Tra le cose che piacciono a tutti, ma veramente a tutti, tranne che a Domenico, sì, lo voglio dire urlando, immaginatelo, mi fai venire voglia di... No, ok, di fare di qualcosa. Franco Battiato, l'ho detto finalmente. Io l'ho sempre detto che liberarsi dei pesi fa veramente, veramente molto molto bene.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ora però è il momento di cercare di vincere uno degli eventi targati Radio Rock. Ad esempio quello di domenica 18 ottobre, perché Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma e i biglietti sono in prevendita su Dice. Ma in questo momento Radio Rock vi offre il saltafila. Perciò inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Nome, cognome e la parola Jen con 2 N al 3899 106 e 600. Solamente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò ancora una volta c'è il meraviglioso Save the Date. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E come detto, è uno dei tanti eventi che quest'anno vedranno protagonisti Radio Rock.

0: Reprise That Girl per Legend all'interno di Citofonare Maurovic, che sta però per trasformarsi in Dark Mode. Dark Mode è quello spazio oscuro del sabato sera tra le 23 e la mezzanotte, dove ci facciamo un giretto all'interno del mondo New Wave, ma non solo. Quest'anno apriremo altri spazi, andremo dalle parti dello shoegaze, del post-rock, del post-punk. Insomma, vedremo diversi generi, anche industrial. Insomma, veramente, apriremo ancora di più altri cunicoli oscuri per avventurarci sempre di più all'interno di diverse sonorità, sempre grazie comunque a Dark Mode. Voi siete delle vertacce. No, soprattutto Andrea, che mi fa, sei proprio inevitabile stasera. Io ti odio, Andrea, veramente. Ti voglio bene, ma ti odio, sappilo. 3899-106-600, però, per quanto riguarda i vostri messaggi sulle cose che ancora vale per quanto riguarda Citofonare Maurovic, nonostante sia Dark Mode, che piacciono a tutti, tranne a voi.
1: Io dico, e dicono tutti, è buono quel dolce, e il profiterol, oh, ma schifo.
0: Profiterol è stomachevole dopo un po', me ne rendo conto, sai. Sì, me ne rendo veramente conto, dopo un po' è stomachevole, ma è il momento di addentrarci per il primo brano di questa sera, per questo appuntamento di Dark Mode. Lei, come spesso accade, l'ho scoperta così, scorrendo tra i vari reel, mi è capitato questo brano che ha bloccato la mia curiosità. Ho detto, fammela un po' vedere, fammela sentire fino alla fine. L'ho ascoltata e in 3 minuti e 37 è riuscita a colpire la mia attenzione. Lei è Leda Inferi, perfetta direi, veramente per Dark Mode con la sua Ecate.

tanta paura, eh? Leda Inferim e la sua Ecate all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro di Citofonare Maurovic. Simo, mi sta facendo la checchina sotto come la tizia che ha fatto. Vabbè, ma ci sta anche, è anche normale, queste sonorità portano inevitabilmente ad avere un pochino questa ansia. Testo un po' monotono, d'altronde è l'atmosfera che poi fa tutto il resto. Cioè, se voi ascoltate per bene, ma veramente con molta attenzione, Mrs. Brightside dei Killers, non è che si siano sforzati più di tanto. È lo stesso testo ripetuto due volte, cioè sia nella prima parte che il ritornello, che poi nella seconda parte. È praticamente identico, però fa anche atmosfera, quindi ci sta anche una situazione del genere. E allora, visto che Leda Inferi vi ha introdotto in quello che è l'appuntamento di quest'oggi, di questa sera, per quanto riguarda Dark Mode, lo spazio oscuro di Citofonare Maurovic, vi porto in Brasile a conoscere gli Jovens Ateus, e questa è la loro Noite Eterna.

0: direttamente dal Brasile, Jovens Ateus. Questa era la loro Noite Eterna. Li abbiamo trovati, li abbiamo scoperti e li abbiamo sentiti insieme all'interno del mondo di Dark Mode, lo spazio oscuro di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Casa dell'inclusività che però non dimentica assolutamente di darvi l'opportunità di potervi scaricare la coscienza, di dare in pasto al mondo qual è quella cosa che piace praticamente a tutti tranne a voi. Via!
1: Anch'io sono una di quelli a cui non piace il caffè.
0: Ma voi siete pazzi. Ma voi siete completamente, davvero completamente pazzi. Oh, i Fields of Nephilim, che grande brano. Ma che grande brano, così anche come una sitera dannata dei Killing Joke oppure Black Opium dei Death Can Dance. Che grandi scelte, amici miei. Che grandi, grandi scelte. Prima però di arrivare a quelle che sono le vostre segnalazioni, che prenderò sicuramente in causa anche per ampliare ancora di più e per dare anche lustro a quelle che sono le vostre conoscenze, vi voglio portare, meglio, trasportare dal Brasile, me ne voglio andare insieme a voi a Los Angeles, perché è lì che si trova Wisteria e questa è la sua Bleed.

Wisteria. Questa è la sua Bleed all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro di Citofonare Maurovic. Ma come avete fatto caso, in questa prima mezz'oretta manca una cosa importante, cioè uno dei grandi classici che ha fatto scoprire questo spazio, ovvero a tutti quanti voi, al mondo di Radio Rock, perché all'interno anche di Dark Mode ci sono quei brani che potremmo considerare ormai dei super classici, così come quelli che ci propone la regia automatica in apertura di ogni 30 minuti. Ecco, stessa identica cosa secondo me si potrebbe fare come ragionamento per questo brano dei She Passed Away, ed è Catharsis.

0: la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do-

0: all'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: State ascoltando.
6: Citofonare Maurovic.
5: Citofonare Maurovic. On Radio Rock.
7: Prima di rientrare nel mood di Dark Mode, devo abbracciare virtualmente la ragazza di Dave.
8: La compagna mia la panna non gli piace, sta qua accanto, ha detto che gli piace la panna.
7: C'ha ragione, la panna dopo un po' stucca. C'ha ragione Dave, abbracciala forte come se la abbracciassi io e non essere geloso, è un abbraccio amichevole. Ritorniamo nel mondo di Citofonare Maurovic con un grande classico, quello dei Soul Asylum, ed è Runaway Train.

0: Soul Asylum e la loro Runaway Train. È sempre messo una tristezza infinita questa canzone, ma veramente, al di là di tutto, al di là del testo, al di là delle parole, ma veramente anche proprio come melodia, come tutto, mi svuota completamente tutte le volte che la ascolto. Abbiamo ritrovata come ultimo classico di serata in questo appuntamento di Citofonare Maurovic in questo sabato 19 settembre 2026. Ora è il momento di una delle nostre novità in alta rotazione. Social Distortion, Walk Away, Don't Look Back.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Walk Away, Don't Look Back per i Social Distortion. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Ultima, almeno per questo appuntamento, di Citofono e Maurovic. Così come sono ultimi i 15 minuti che ci separano prima, ahimè, di salutarci e ritrovarci però domani sera tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente rientriamo ancora una volta nel mood di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ma come detto, però, anche le vostre segnalazioni al 3899 106 600 sono estremamente importanti, soprattutto se tirate fuori un brano clamorosamente bello di una band che io personalmente adoro in maniera quasi viscerale, i Killing Joke, In Cetera.

Ritrovare il Killing Joke è sempre e costantemente un piacere, soprattutto con questi brani che esulano un pochino da quelli che magari conosciamo un po' più spesso, che magari sentiamo un po' più spesso e conosciamo molto meglio. In Sitera, Killing Joke all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio denominato Dark Mode. Ma come vi avevo detto anche all'inizio, quest'anno mi piacerebbe veramente esplorare anche altre situazioni, anche altri generi riconducibili però al mondo New Wave. Chiaramente si parla sempre di macro generi. È chiaro che se parlassimo di rock, poi da lì arriva lo stoner, arriva l'indie, arriva tutto quanto quello che è il mondo grunge. Insomma, ci sono tanti piccoli sottogeneri. Ecco, stessa identica cosa vale per il mondo New Wave. Dalla New Wave, che è il capostipite, si passa poi a tante piccole diramazioni, che sono lo shoegaze, che può essere il post-punk, il post-rock, l'EDM, l'industrial, ma partendo sempre comunque dal mondo New Wave. Questo è il caso proprio di un artista messicano, perché lui arriva da Mexico City, lui si chiama Endless e questa è la sua Deyar Atrás.

0: da Mexico City, Endless, della sua Dayar Atras. Penultimo brano per questo appuntamento di Citofonare Maurovic. Nello spazio, ovviamente, denominato Dark Mode, perché non potrebbe essere altrimenti, quello del sabato sera tra le 23 e la mezzanotte. Prima di salutarci però vi ricordo ancora una volta Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. È diretto da Simone Godano e racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, e ovviamente la musica di Piotta. Care e cari Radio Rockers, lo so, purtroppo quando inizio una frase con in questa maniera è perché ci stiamo per separare, ma la distanza non sarà poi troppa, il tempo da passare separati non sarà veramente eccessivo, solamente fino a domani, tra le 21 e la mezzanotte, saremo ancora una volta insieme per festeggiare, per continuare a festeggiare il decennale di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. La playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete ovunque, sui social, su Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale TikTok mi trovate come Simone Maurovic, perciò cercatemi, chiacchieriamo insieme anche al di fuori delle quattro mura inclusive di Radio Rock. L'ultimo brano, e beh, non poteva che essere anche qui un classico del mondo New Wave e porterà la firma dei Sisters of Mercy. Ci sentiamo domani, mi raccomando, statemi bene e per questa notte fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a l'una con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.